0: o è anche dell'altro. La persona piena di speranza ma cieca si lascia ciecamente guidare da colui che crede di sapere dove si deve andare, fino a che il castello di carta crolla su tutti e due.
1: E a questo punto la lite è inevitabile. A seconda delle ripercussioni provocate dalla cosiddetta guida, ci si distanzia dall'altro, oppure, come si usa fare oggi, si divorzia, a seconda di ciò che viene alla luce in seguito alla lite. Non ci si porgono più le mani, secondo le parole della canzone nuziale che dicono «e guidami». Dopo una separazione, quando ognuno segue la propria strada o se si divorzia, ci si porgono le mani per congedarsi e poi ognuno segue la propria strada. Alcuni decenni fa la separazione matrimoniale non avveniva così in fretta e senza scrupoli come oggi. Spesso il freno era costituito dai figli o dai vicini, dato che non ci si voleva esporre alle loro chiacchiere, anche se comunque non avrebbero avuto alcun motivo di puntare il dito sugli altri, poiché chi punta il dito sul prossimo dovrebbe permettere che gli si chieda se nel suo caso è tutto in ordine. Un tempo non si faceva vedere quando nel matrimonio c'erano cose che non andavano bene. Si continuava a vivere alla meglio uno accanto all'altro. Oggi è spesso inutile fare concessioni.
2: Ma siamo sinceri. La melodia della canzone nuziale che dice «Prendi le mie mani e guidami» non si è forse spenta già da molto tempo? E così anche le note dell'organo che finora risuonavano nel nostro subconscio? Ormai il nostro subconscio è pieno di altre cose. Si dice a se stessi «Non è poi così grave, prima o poi le cose andranno di nuovo meglio». Dopo la separazione, in genere, non ci si accontenta più di restare da soli, perché c'è già un'altra possibilità che ci sorride. Può essere un nuovo partner incontrato al lavoro, oppure una nuova compagna che in occasione di un evento di società ha riacceso i sensi della persona che si sta orientando in modo nuovo.
3: Oggi non si ha più tanta paura a correre dei rischi. Se dal matrimonio erano nati dei figli, si fanno i soliti compromessi. O rimangono con la madre o con il padre, oppure si affidano ai nonni. In genere ci si organizza in modo che uno o l'altro dei genitori possa venire a trovare i figli di tanto in tanto. La generosità dei due genitori si esprime nella promessa reciproca di occuparsi dei figli. Per i figli rimasti, ciò comporta comunque che resta loro a disposizione solo un tempo limitato, perché entrambi i genitori vivono da soli e devono eventualmente lavorare per mantenere i figli. Per sostituire la vita familiare, i piccoli frequentano quindi una scuola materna. Se il bambino è già in età scolastica, si riempie il tempo in cui è da solo fino a che la madre o il padre ritornerà dal lavoro con il sostituto per i genitori che è la televisione.
1: Se il bambino ha già raggiunto una certa maturità e non si accontenta più della sola televisione, per integrarla ci sono a disposizione l'internet, i videogiochi e altre cose. In questa tortura che molti bambini devono subire, non ci sono nemmeno più amici della stessa età, come avveniva alcuni decenni fa, quando l'amicizia era ancora un valore. Se oggi i bambini si fanno degli amici, in genere i discorsi riguardano i programmi alla televisione, l'internet e il computer. Poco dopo, questi spettri, ossia le immagini della televisione, l'internet e il computer, allettano già a entrare in una realtà che viene nutrita sempre più e che il giovane desidera poi sperimentare. Questi influssi possono portare i giovani a compiere senza riflettere azioni aggressive, fino ad arrivare a compiere dei crimini, come succede spesso nelle scuole, per strada, nella metropolitana o in altre occasioni.
4: und dergleichen erlebt.
5: Diese gesellschaftlichen Missstände.
0: Tuttavia, la responsabilità di queste situazioni insostenibili della nostra società non può essere attribuita soltanto ai genitori o addirittura ai giovani. La responsabilità per il fatto che le cose si siano sviluppate in questo modo è in primo luogo delle chiese, poi del governo, che nella nostra società si definisce cristiano e parla di valori, e infine anche di ognuno di noi. Infatti, non è forse così che ognuno di noi è dotato della capacità di ragionare? Non guardiamo quindi soltanto gli altri per cercare un colpevole. Se la Chiesa, il governo e i genitori non sono stati punti di riferimento che hanno offerto al bambino un sostegno per sviluppare delle buone radici per la propria vita, la persona che ora è ormai adulta come avrebbe potuto sviluppare valori etici e morali nell'infanzia e nella gioventù? Sì, siamo sinceri, prima o poi in ogni uomo si fa varco un senso per i valori e cerca di capire che valore ha la mia vita. Chi si pone queste domande potrebbe darsi una scrollata decisiva e dire: se non ho avuto una famiglia in cui poter crescere in pace insieme agli altri, se sono deluso anche dalla Chiesa e dal governo, se mi è stato presentato qualcosa che non ho potuto accettare perché non dava alcun contenuto alla mia vita, ora educherò io me stesso per divenire una persona che è corretta, che ha buone maniere, principi etici e morali e stile. Tuttavia, dove si possono trovare libri su questo argomento? È un esempio su cui orientarsi?
1: La risposta può essere soltanto: non dovremmo prendere alcuna persona come esempio. Soltanto uno ci può essere di esempio. È colui che ci ha insegnato i principi di etica e morale più elevati e li ha vissuti per noi come esempio, Gesù di Nazareth. Qualcuno potrebbe replicare: ma Gesù come uomo non è più in mezzo a noi. Sì, Gesù non è più in mezzo a noi, ma abbiamo il suo insegnamento sublime, il discorso della montagna, che ci dà indicazioni per sviluppare correttezza, buone maniere, principi etici e morali e stile. Gesù ha vissuto questi principi che vengono espressi per noi uomini nel discorso della montagna. Quindi gli insegnamenti di Gesù e in fondo lui stesso potrebbero essere il nostro esempio per vivere in base ad essi. Se prendiamo sul serio il suo insegnamento sublime, se viviamo passo per passo in base ad esso, ben presto ci renderemo conto di un cambiamento che ora non riusciamo ancora a comprendere del tutto. E perché no? Perché questo cambiamento proviene dal profondo della nostra anima. Ci accorgiamo che nell'esteriore il nostro vizio fondamentale, io, tutto solo per me, si manifesta sempre meno. Diveniamo più tolleranti e più comprensivi. Gli insegnamenti sublimi del nostro esempio, Gesù, il Cristo, mettono sempre più radici. Riusciamo a superare in modo più facile e con più leggerezza la nostra vita quotidiana.
0: Sì, cari amici all'ascolto, con questa prospettiva piena di luce desideriamo incoraggiarvi a provare, a esaminare se Gesù il Cristo potrebbe essere un esempio per voi, in modo che possiate affrontare in modo più facile e più semplice la vostra vita quotidiana. Per oggi siamo giunti al termine del tempo previsto per la nostra trasmissione e non vogliamo dimenticare di annunciare già ora la continuazione della nostra serie dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata? Lasciati guidare, non fare alcun male e non ti capiterà niente di male. Nella prossima puntata esamineremo tra le altre cose la nostra società e ci chiederemo in che modo possono essere comprese le beatitudini di Gesù di Nazaret nella nostra epoca. Saremo felici se ci seguirete anche la prossima volta e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale tratteremo la seconda parte del tema «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma tuttavia Dio è con te». Questo è anche il titolo di un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi viene considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. E certamente per alcuni di noi ci saranno aspetti nuovi e rivoluzionari che non ci lasceranno passivi quando avremo difficoltà di salute, ma ci aiuteranno a non vedere solo il nostro corpo, a chiederci ad esempio le cause delle malattie, ciò che esse ci vogliono dire. Vogliamo continuare oggi con il capitolo dal titolo «I dubbi e i concetti dettati dalla propria volontà bloccano le forze divine di guarigione». Alcuni di noi dicono: «Io credo in Dio, ho fiducia in Lui». Tuttavia, dietro a queste parole si nasconde spesso il dubbio, che si esprime in un senso di disagio, in una sensazione sgradevole, in una irrequietudine interiore. Però tutto ciò si trova anche nelle nostre scuse, nei nostri pretesti. Queste sensazioni o sentimenti che si trovano dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole, ossia le nostre cosiddette sottocomunicazioni, indicano dei dubbi repressi. Ci dicono che la nostra fede, la nostra fiducia non sono ancora stabili. Se scopriamo che la nostra fede in Dio e la nostra fiducia in Lui non sono ancora stabili, potremmo procedere nel modo che abbiamo appena descritto. Lasciamo affiorare i sentimenti che abbiamo represso e che possono esprimersi più o meno in pensieri di timore, come ad esempio: «Chissà se anche Dio vuole che le cose vadano come voglio io», o «Che cosa mi aspetto da Lui?», oppure «Se mi affido a Dio, le cose potrebbero andare forse diversamente da come voglio io». Quindi, se la volontà di Dio non è come ci immaginiamo, forse non raggiungeremo determinate mete umane e, su questo punto, non vogliamo rimettere a Dio il nostro destino. Preferiamo ottenere quello che crediamo che sia bene per noi, oppure crearci delle sicurezze esteriori. Se affiorano pensieri di questo genere, si presenteranno anche delle immagini corrispondenti. Questo succede se ci prendiamo del tempo in modo che questi pensieri possano manifestarsi e presentarsi a noi sotto forma di immagini. Quindi, se esistono tali e simili sottocomunicazioni e noi non le sgomberiamo, non è possibile raggiungere una guarigione globale, nemmeno se con la mente affermiamo la fede e la fiducia in Dio. Non possiamo fare a meno di metterci in discussione e di decidere se vogliamo veramente accettare la volontà di Dio oppure vogliamo che la nostra volontà si imponga nella nostra vita. Se vogliamo imporre la nostra volontà, allora resteremo tali e quali, ossia esseri umani che temono l'autoconoscenza e che quindi non vogliono cambiare, né tantomeno divenire liberi. In tal modo non possiamo naturalmente sviluppare la fiducia in Dio. Senza questa fiducia, le forze divine di autoguarigione e di vita possono operare ben poco dentro di noi, dato che noi ostruiamo loro l'accesso.
1: Il prossimo capitolo nel libro ha il titolo «La vera guarigione avviene solo rimediando alle cause che si trovano nell'anima». La guarigione globale è una guarigione dell'anima e del corpo, che ci porta quindi a una salute profonda e a superare veramente ciò che ci rende malati. Nel far questo si tiene conto soprattutto dell'anima, poiché la causa di ogni malattia è da ricercare in un errato comportamento dell'uomo. Questo comportamento penetra sotto forma di colpa fino nell'anima, da dove agisce sul nostro corpo. È vero che si può guarire il corpo impiegando, per esempio, dei medicinali forti, tuttavia la sola guarigione del corpo non è una guarigione globale, ma è invece solo apparente o provvisoria. È solo una questione di tempo fino a che la malattia si ripresenterà nuovamente, diventando eventualmente anche cronica, oppure manifestandosi sotto forma di un'altra malattia simile. Infatti, la causa della malattia non è stata eliminata e si trova ancora dentro di noi, nella nostra anima, sotto forma di colpa. La causa di ogni malattia si trova nell'anima. Possiamo riconoscere questa causa osservando i nostri pensieri e soprattutto le nostre sottocomunicazioni, che spesso ci dicono ben di più di quella parte di comunicazioni di cui siamo consapevoli. Un buon medico o un buon consulente di vita, che conoscono le correlazioni tra cause ed effetti in base alle proprie esperienze, ci potranno aiutare a riconoscere noi stessi e i passi che dobbiamo fare per trasformare nel modo giusto il nostro modo di pensare e di vivere.
0: È quindi importante che teniamo presente questi aiuti che ci insegnano molte cose e anche tener presente di evitare ogni forma di fanatismo. Quindi è bene consultare sempre il nostro medico di fiducia, che può aiutare il nostro corpo.
1: Continuiamo ora a leggere dal libro. Il prossimo capitolo ha il titolo «I nostri programmi si trovano nel cervello, giungono nel nostro corpo attraverso il sistema nervoso e ormonale». Prendiamo in esame i processi che avvengono tra l'anima e il corpo. Le comunicazioni e le sottocomunicazioni fanno parte di determinati programmi. Se li consideriamo in riferimento agli organi, i programmi si trovano nel cervello, soprattutto nei suoi strati più profondi, nel sistema limbico, dove risiedono i sentimenti, le emozioni e i moti affettivi. Considerando la cosa da un punto di vista spirituale, i programmi si trovano nel conscio e nel subconscio. E se vi rimangono per molto tempo, vengono memorizzati anche nei cosiddetti involucri dell'anima, che costituiscono l'aura dell'uomo. Dagli involucri dell'anima, ossia dall'aura, essi si propagano in alcune particole dell'anima e da queste negli astri, che fungono da memoria planetaria nel sistema della legge di semina e raccolta. Lì vengono memorizzati i programmi, ossia le colpe dell'uomo, le cosiddette cause, che possono produrre i loro effetti nell'attuale esistenza terrena. In questi astri sono registrati tutti i processi di tutti gli uomini, dato che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Poiché, come appena descritto, i programmi partono dal cervello, potremmo anche dire che il nostro destino, la nostra malattia, le pene, le sofferenze, tutto quello che ci capita, si trovano nel nostro cervello e allo stesso tempo si trovano nell'anima e anche nei pianeti di memorizzazione corrispondenti.
0: Riferita al nostro corpo, possiamo dire che la nostra malattia si trova quindi nel cervello. Partendo dal centro del cervello, essa imbocca la via del corpo, passando ad esempio attraverso il sistema nervoso autonomo oppure quello neurovegetativo. Un centro del sistema neurovegetativo è situato nella zona del plesso solare. Lì, nell'addome circa, si fa sentire anche quel senso di disagio di cui abbiamo parlato, che ci segnala una sottocomunicazione. In questa zona si riscontra così una contrazione che è possibile vedere anche con gli ultrasuoni. Se si accusano perdite di energia con conseguente indebolimento degli organi collegati, come per esempio del pancreas, che possono provocare perfino un abbassamento della pressione o un collasso o addirittura uno svenimento. Gli impulsi provenienti dal cervello passano nel corpo in primo luogo attraverso il sistema nervoso, ma anche attraverso quello ormonale.

0: disarmonia ed è proprio da esse che partono i segnali ormonali destinati alle altre ghiandole. Ne consegue che all'organismo vengono dati comandi sbagliati. Nel corpo si forma in tal modo un campo di vibrazione negativo, un ambiente che permette a virus e batteri di attaccarci, ossia di aggredire il nostro corpo.
1: E che cosa possiamo fare? Qui leggiamo che i pensieri positivi sono i migliori impulsi di guida per il nostro corpo. Vediamo quindi che la vera origine del nostro disturbo fisico, la causa, non è costituita dagli agenti patogeni, ma si trova solamente dentro di noi, nei nostri pensieri negativi. I pensieri disarmonici producono quindi una situazione di disarmonia nel nostro corpo. E se nel nostro sistema ormonale e nervoso esistono l'equilibrio, la calma, il ritmo prestabilito dalla natura, siamo e restiamo sani. Non appena invece si presentano punte di stress oppure periodi prolungati di stanchezza, i nostri organi non sono più in grado di tenere il passo. Subentrano disfunzioni e si crea così la base per una malattia organica. Osserviamoci. Se alla sera andiamo a letto con pensieri negativi, se ci assilliamo il nostro cervello con pensieri che ci tormentano, aggressivi o cupi, non solo la nostra anima perderà energia fino a rimanerne priva, ma anche il nostro corpo risentirà della disarmonia che abbiamo portato nel ritmo dei suoi processi. In tal modo mettiamo per esempio disordine in quello che chiamiamo il decorso dell'orologio degli organi, che si trova dentro di noi. Secondo questo orologio degli organi, ognuno di essi compie un massimo e un minimo di attività a seconda dei momenti della giornata. Al mattino, per esempio, le ghiandole surrenali presentano un'attività molto intensa, anche se dormiamo ancora. Esse preparano la nostra giornata. Se questo processo avviene nel modo giusto, al mattino ci sentiamo pieni di forza e freschi. Se invece agiscono informazioni errate, ci svegliamo stanchi e oppressi. Affinché tutto si compia nella misura e secondo il ritmo giusto, dobbiamo fare ordine nel mondo dei nostri pensieri. In base ai nostri pensieri vengono dati anche gli ordini al nostro cervello e al nostro corpo. I pensieri positivi sono quindi i migliori impulsi di guida per il nostro corpo. È quindi necessario modificare il nostro modo di pensare. E cambiare il proprio modo di pensare significa coltivare pensieri positivi e altruistici al posto di quelli negativi, di paura e di dubbio. E inoltre è particolarmente importante riconoscere le nostre sottocomunicazioni per impedire che agiscano su di noi con il loro effetto di disturbo e distruttivo.
0: Quindi possiamo dire che se modifichiamo il nostro modo di pensare, cambia anche la nostra vita. La via per riconoscere se stessi e per sistemare le cose è quindi anche la via verso la salute. Il nostro modo di pensare e di vivere errato ed egocentrico, il nostro ego umano ci limita in ogni senso e ci condiziona. Non è solo un impedimento per la nostra guarigione, ma ci impedisce anche di avere uno scambio armonioso con i nostri simili. Ci impedisce di avere fiducia in noi stessi, nel prossimo e verso Dio. L'ostacolo principale è quindi il nostro stesso ego. Ciò che abbiamo sviluppato nel corso della vita e con il quale ci isoliamo dal nostro prossimo e da Dio. In questo modo abbiamo costruito intorno a noi delle mura che ora ci imprigionano. Per questo dovremmo eliminare ciò che ci impedisce di affidarci a Dio. Rendiamoci conto che Dio è amore. Dio desidera il meglio per noi che siamo i suoi figli. Egli ci aiuta anche nei casi più difficili se ci affidiamo a Lui in preghiera e rimaniamo collegati mediante la fiducia e la fede in Lui. Allora la mano invisibile di Dio agisce e ci mostra i nostri difetti e i comportamenti errati per poterli riconoscere e superare con il

0: suo aiuto. Se li sistemiamo, nella prigione del nostro ego umano si farà sempre più luce, fino a che la porta si aprirà e noi potremo uscirne radiosi e sani. Sistemare significa percorrere la via dell'autoconoscenza. Noi stessi dobbiamo riconoscere il nostro modo di comportarci sbagliato. Dopo averlo riconosciuto, dovremo pentirci di cuore, sinceramente e profondamente. Pentirci per ciò che abbiamo sbagliato nella nostra vita. Se sentiamo questo profondo sentimento di pentimento, ci sarà allora anche più facile chiedere perdono al nostro prossimo e perdonarlo per ciò che lui ha fatto a noi. Porremo anche rimedio ai danni che eventualmente abbiamo provocato e, ciò che è più importante, è che non rifaremo più lo stesso errore. Per riuscire a pentirci sinceramente, di cuore, potremmo applicare la frase che troviamo anche nel discorso della montagna e che dice: «Ciò che tu non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri». Infatti, se ci immedesimiamo nella persona alla quale abbiamo fatto del male, rendendoci conto di come ci sentiremmo noi nei suoi panni, ossia se fosse accaduta a noi la stessa cosa, allora possiamo risvegliare in noi un pentimento di cuore, ossia pentirci in modo profondo. E grazie a questo profondo moto che proviene dal cuore, dal pentimento, può divenire attiva in noi la grazia, cioè il fluire più intenso dell'energia divina, la forza di trasformazione e di redenzione del Cristo diviene attiva in noi.
1: Continuiamo ancora a leggere dal libro. Fino a che non riconosciamo noi stessi e non sistemiamo il nostro comportamento errato, restiamo prigionieri del nostro ego che continua a influenzarci. Su di noi agisce ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, nella nostra anima e nei pianeti di memorizzazione, ossia negli astri, e che non abbiamo superato o espiato. Rendiamoci conto che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Questo significa che il microcosmo è l'essenza del macrocosmo e ha memorizzate in sé tutte le forze. E così il microcosmo memorizza anche tutto ciò che egli stesso, sia l'uomo stesso, pensa, sente, percepisce, dice e fa. E ciò che viene memorizzato dall'uomo, dal microcosmo, viene memorizzato anche dal macrocosmo, ossia dagli astri di memorizzazione che sono attivi nella sfera della legge causale, che rimanda al microcosmo tutto ciò che lui stesso ha emesso. Il cervello e l'anima sono quindi collegati con quegli astri nei quali noi stessi abbiamo immesso il nostro modo di comportarci errato. Nella sfera della legge causale, che costituisce allo stesso tempo la ruota della rinascita, un'irradiazione particolare di determinati astri mette in azione in noi determinate colpe, ossia peccati, o potremmo anche dire cause. Queste si manifestano facendoci percepire esattamente le negatività che un tempo noi stessi abbiamo causato con il nostro modo di pensare, di parlare e agire: malvagio, egocentrico, privo d'amore, avido, invidioso o addirittura vendicativo. Dobbiamo quindi, si può dire, pagare per i guai che ci siamo procurati da soli. Se veniamo colpiti da un effetto, per esempio sotto forma di una malattia, dovremmo quindi andare a cercare la causa che si trova in ogni caso in noi stessi.
0: Tuttavia, cari amici, per numerose persone è difficile questo processo di ravvedersi, di riconoscersi, dato che molti, e tra di essi anche molte persone malate, per esempio di cancro, dicono: «Io non ho fatto niente di male. Io ho sempre lavorato, ho vissuto in modo corretto. Come mai vengo ora colpito da questa dura sorte?»
1: Un aiuto per comprenderlo potrebbe essere quello di renderci sempre conto che nella nostra vita non sono importanti solo le nostre parole e le nostre azioni, ma anche i nostri pensieri e perfino i nostri sentimenti hanno un ruolo essenziale. Se viviamo in modo superficiale, senza attribuire grande importanza ai nostri pensieri e ai nostri sentimenti, viviamo ingannando noi stessi. Molte persone parlano in modo positivo, tuttavia nei loro pensieri ci sono ben altre cose. Quante negatività vengono pensate nelle famiglie, nei matrimoni e nei rapporti di coppia e anche sul lavoro? Quante liti vengono portate avanti in pensieri e in sensazioni? Nessuna energia va perduta, nemmeno quella dei nostri pensieri negativi, e quindi prima o poi verrà alla luce, forse anche sotto forma di una malattia.
0: Cari amici, giungiamo così al termine della seconda parte della nostra serie di programmi sul tema della malattia e della salute. Ognuno di noi è naturalmente libero di accettare o meno queste riflessioni che abbiamo tratto da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, tuttavia Dio è con te». Cari amici, vi diamo quindi appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo altri aspetti sul tema della guarigione e della salute, collegati anche al perdono e al perdonare. Un cordiale saluto a tutti.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus,
1: cari fratelli, care sorelle nel Cristo, se osserviamo quello che succede nel mondo, ci chiediamo: ma questa è la vita interiore? O è unicamente il desiderio di una vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, armonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi volge le spalle alla legge di Dio dell'amore, dell'unità e della libertà, coltiva la cosiddetta esistenza materiale, che non è la vita, ma in fondo la morte spirituale. Se osserviamo ciò che avviene nel mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo deraglia in modo sempre più evidente, ma non a causa della legge della vita, bensì a causa degli uomini che desiderano raggiungere solo cose materiali, che credono che la vita materiale sia l'unica cosa importante, quella che chiamano vita. Sempre più persone diventano avide. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti e delitti nei confronti di uomini, della madre terra e degli animali. Possiamo quindi dire: ma che uomini sono questi? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Molti, moltissimi sono cristiani. Che affermano di credere, ma non permettono che la loro fede divenga attiva. Perché fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è armonia. E questo non ha niente a che fare con tutto quello che offre il mondo. Ma noi uomini, che come diciamo, ci rivolgiamo al Cristo, dovremmo forse chiuderci di fronte a tutto quello che avviene nel mondo? No. Dovremmo ascoltare i notiziari. Dovremmo vederli e leggere le notizie. E soppesare con la nostra coscienza se quello che avviene nel mondo non avviene forse anche in noi, anche se in piccolo, che facciamo anche noi le stesse cose in famiglia, nella cerchia degli amici, sul posto di lavoro. Non dovremmo tacere di fronte a tutto quello che il mondo presenta, di fronte a quello che fa il mondo, quindi quello che fanno gli uomini. Dovremmo parlarne, dovremmo soprattutto pregare. Dovremmo mettere tutto in questione e non per ultimo dire la nostra, farci sentire con lettere alla stampa e chiarire in continuazione che questo non corrisponde ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che non collima con il credere nel Cristo. Possiamo farlo senza indugi? Chiediamoci: com'è il nostro stato d'animo? Che rapporti abbiamo con il nostro prossimo più vicino, in famiglia, con i parenti, con gli amici, con conoscenti, sul posto di lavoro? Pensiamo ai nostri pensieri, a tutti i tanti, tanti pensieri che rimuginano su come si comporta il nostro prossimo, su quello che fa e che non troviamo giusto. Con i nostri pensieri rimuginiamo alimentando il contrasto con il nostro prossimo. Trasmettiamo pensieri di astio verso l'esterno, invidia, discordia e inimicizia si esprimono prima in pensieri, poi eventualmente in parole o addirittura tramite azioni. Non siamo quindi forse noi in piccolo? Che effetto possiamo avere fuori nel mondo, anche in preghiera, se dentro di noi le cose non sono in ordine? Se noi stessi non partecipiamo alla vita interiore? Noi uomini siamo in parte polarizzati molto negativamente. Pensiamo per ore, giornate o addirittura settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo farla pagare al nostro prossimo. Pensiamo al disprezzo che abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Rimuginiamo e rimuginiamo, eventualmente discutiamo in pensieri con la persona a cui non riusciamo a vedere niente di buono. A casa si parla e si accusa questo e l'altro di come si comporta. Ma questa persona che si comporta in questo modo davvero non ha proprio niente di positivo? Ognuno ha dei lati positivi, ma raramente ci rivolgiamo ad essi. Di solito rimuginiamo sugli aspetti negativi, in fondo su ciò che ha toccato il nostro ego. E facendo questo, perdiamo molta energia, sia dell'anima che del corpo. Indeboliamo la nostra anima e il nostro corpo. Questo si posa sul nostro animo. Ci ammaliamo. Soffriamo a causa di ciò che abbiamo causato noi stessi solo con il nostro rimuginare in pensieri. Chiediamoci, la persona nei confronti della quale continuiamo a pensare o a parlare in modo negativo, in cui non vediamo niente di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni persona ha lati positivi. E con questo non si intendono le cose che ci piacciono e che accarezzano il nostro ego, ma ciò che corrisponde ai 10 comandamenti e all'insegnamento di Gesù il Cristo. Che ne sarebbe se ci facessimo ora dei pensieri sugli aspetti positivi della persona che rifiutiamo e svalutiamo con i nostri pensieri, nei confronti della quale abbiamo sensazioni di astio e inimicizia? Se ora cerchiamo le parti positive del nostro prossimo, le troveremo, se lo vogliamo. Se ora ci riproponiamo di non rimuginare più sugli aspetti negativi del nostro prossimo, ma di affermare i lati positivi che si appoggiano ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù il Cristo, che ogni volta che ricadiamo nel nostro rimuginare negli aspetti negativi, ci riprendiamo e diciamo a noi stessi: «Alt! Mi sono riproposto di affermare i lati positivi del mio prossimo». Dobbiamo elaborare gli aspetti positivi, dobbiamo creare in noi l'immagine del nostro prossimo e osservarlo più da vicino e non vedere solo il negativo che ognuno, chi più chi meno, ha anche in se stesso, ma trovare il positivo. Dobbiamo affermare il positivo, affermarlo in continuazione, soprattutto quando ricadiamo e iniziamo di nuovo a rimuginare, a divenire negativi. Esercitiamoci nella consapevolezza che in ognuno ci sono aspetti positivi e ognuno di noi ha qualcosa di positivo. E se affermiamo questo in continuazione, riconosceremo molto presto che la nostra anima diviene più forte, che diveniamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve più forze dall'anima e non per ultimo la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Il prossimo non è tutto negativo. E anche noi, che affermiamo il positivo, riconosceremo presto. Anche in noi ci sono diverse cose positive. E se alimentiamo e sosteniamo queste cose, ci sentiremo più forti di giorno in giorno, edificati nello Spirito di Dio. E allora riusciremo anche a richiamare e chiarire diverse cose nel mondo con la forza dello Spirito. Potremmo scrivere e dire la nostra tramite i media, in base alle nostre capacità. Perché un impulso positivo, che sia tramite la preghiera, tramite un colloquio, una telefonata, una lettera o qualsiasi altra cosa, può essere un aiuto in diverse persone anche nel mondo, anche per coloro che sono disposti verso il negativo, che sono coinvolti in corruzione, che incitano all'odio, all'invidia e istigano alla lite, che sostengono guerre o altro ancora. Chi lo desidera può ora entrare nel silenzio, creare in sé l'immagine della persona meta dei suoi pensieri negativi, nei confronti della quale non ha buone sensazioni. Cerchiamo i lati positivi di tutte le persone nei confronti delle quali pensiamo in modo negativo, sulle quali rimuginiamo, meditiamo e alle quali rivolgiamo in continuazione pensieri negativi. Ed ora iniziamo, se lo vogliamo, ad affermare il positivo. Ed ogni volta che, come dicevamo, cadiamo nel rimuginare, diciamoci: alt, anche questa persona, anche il collega sul posto di lavoro, la collega, il familiare, la persona che passa per la strada, tutti hanno dei lati positivi. Lasciamoci guidare e troveremo le parti positive del prossimo. E se facciamo come abbiamo detto, vivremo delle giornate belle e edificanti e percepiremo quanto Dio ci sia vicino. Se ora riflettiamo su noi stessi e coinvolgiamo il nostro prossimo, la musica ci potrebbe accompagnare, ci aiuta a riflettere su noi stessi e sul nostro comportamento. Proviamoci, ce la facciamo. La buona volontà ci servirà.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: haltet das Positive,
1: tenete stretto il positivo nel vostro conscio. Non permettete che si affievolisca. Portatelo con voi, nelle vostre giornate. Chi lo desidera può notarselo. Riprendete poi questi appunti in continuazione fino a che saranno incisi nel vostro cuore. Ognuno ha qualcosa di positivo. E chi ricade in continuazione nel negativo si può porre la domanda: ma voglio accettare il mio prossimo? E poi voglio cambiare me stesso nella consapevolezza che Dio è amore, che Dio è la legge dell'unità e della pace e che ognuno di noi dovrebbe rivolgersi alla legge eterna, perché questo è il motivo per cui siamo sulla terra, affinché risvegliamo in noi l'amore e l'unità di Dio. Vediamo com'è il mondo. Chiediamoci anche in preghiera: siamo forse anche noi simili al mondo? Quello che fanno gli altri e come si comportano fa forse ancora parte anche di noi? Ogni riconoscimento ci aiuta a maturare interiormente per risvegliare la vita interiore.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega, gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione. In seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth ai suoi tempi si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti, si possono imparare molte cose. Ora cito a pagina 107. Chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri d'energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione. Molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans o come vengono chiamati. Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene, poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti

0: I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui, quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare, in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
1: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
2: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione, in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze, imitando gli altri. Ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
3: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
2: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano il gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale. E da questo momento si può percepire l'energia in atto, quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.

0: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
1: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
2: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
3: Sì,
0: nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore, grado della serietà, si dice a senso: l'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
1: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i Suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la Sua forza e con il Suo amore.
2: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabrieles zu lesen.
2: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
0: E poi si legge: in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
2: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
0: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo «la sua trave è la mia pagliuzza». Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci che cosa si trova nei miei pensieri, che cosa voglio dall'altro. In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
3: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
1: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono perché mi trovo qui, qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci e legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
0: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che ancora è in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
2: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno, improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
1: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia. Ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
0: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete. E le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
1: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti. Ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
2: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire, si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
1: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
2: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così. Nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
1: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
0: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro, si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
2: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
1: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
0: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
1: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
2: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
0: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
2: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
1: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso, che ci viene offerto ogni giorno in Internet e che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad Internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita. E che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
2: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
0: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in Internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa, ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni, prima o poi, non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
1: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita, e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
0: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da Internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. E perché sono carenti di energia? La loro energia va altrove, ma chi la prende?
1: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in Internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele, nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in Internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
2: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
0: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi, contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti, sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
1: In der Einspielung von Gabriele hörten wir. In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre. Ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre. La nostra anima ha nostalgia di questo. Ma la lotta precede la vittoria. La lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici, l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici che ci seguite, benvenuti a tutti per questa trasmissione dal titolo Gesù e gli animali. Ci sono tante persone che vogliono bene agli animali e in particolare i bambini si sentono attratti da essi. Forse in questo momento siete seduti a casa sul divano davanti alla televisione con in braccio il vostro gatto, oppure siete appena tornati da una passeggiata insieme al vostro cane. Tante persone considerano gli animali come i loro amici, che hanno un ruolo importante nella loro vita. Per questo, probabilmente qualcuno si è già chiesto: ma Gesù non ha veramente mai detto nulla sugli animali quando era sulla terra 2000 anni fa? Non voleva bene agli animali? Certamente, Gesù amava gli animali e si impegnò sempre per tutte le creature. Tuttavia, molti insegnamenti dati a suo tempo da Gesù sono stati tenuti nascosti agli uomini, dato che nella Bibbia di oggi si trovano soltanto i testi che Girolamo vi poté inserire nella prima edizione nel IV secolo. Tuttavia, chi fa delle ricerche scoprirà che esistono tutta una serie di fonti che dimostrano che Gesù di Nazareth era un grande amico degli animali. Una delle fonti più chiare in questo senso è un Vangelo che non è stato alterato da Girolamo nel IV secolo e che è contenuto in un'opera di più di 1000 pagine dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù». La rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Oltre a questo argomento, in questo libro si trovano spiegazioni e approfondimenti del Vangelo dati dal Cristo stesso per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Gesù, il Cristo, insegnò non solo l'amore verso tutte le creature, ma anche verso la natura, verso la Madre Terra. E nel corso della sua vita sulla terra diede una voce anche agli animali. A questo proposito, ascoltiamo ora alcuni brani su Gesù e gli animali, tratti dalla grande rivelazione «Questa è la mia parola». Gesù e il leone. E un giorno, mentre percorreva un sentiero di montagna ai margini del deserto, incontrò un leone che veniva inseguito da una moltitudine di persone che volevano ucciderlo con pietre e giavellotti. Ma Gesù li rimproverò con le parole: «Perché cacciate le creature di Dio che sono più nobili di voi? Esse, che in fondo dovrebbero essere amiche dell'uomo, sono divenute sue nemiche a causa della crudeltà di molte generazioni». Come in esse si manifesta la potenza di Dio, così si mostrano anche la sua pazienza e la sua compassione. Smettete di inseguire questa creatura, non vuole farvi alcun male. Non vedete come fugge davanti a voi e come è spaventata dalla vostra violenza? E il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù e gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò molto e disse: «Vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono». Ascoltiamo ora un'altra descrizione tratta dalla vita di Gesù, che descrive come egli si prese cura di un gattino. Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, lo avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede a una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccino di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se essa fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Questo è un racconto tratto dalla vita di Gesù, in merito al quale il Cristo ha spiegato quanto segue per mezzo della parola profetica. Il Cristo ha rivelato: in verità, vi dico che la vita è il soffio di Dio. Sia gli uomini, sia gli animali, tutti vengono alitati da un'unica forza, da Dio. Dio è vita e la vita è soffio. Chi toglie intenzionalmente il respiro al proprio prossimo uccidendolo cadrà nella morte spirituale. Nel regno delle anime sarà un estraneo, dato che non conosce la propria coscienza e quindi non sa nemmeno se è vivo o morto. Per il solo fatto di permettere intenzionalmente e coscientemente che uomini e animali vengano torturati, disprezzati e maltrattati, all'uomo avverranno le stesse o analoghe cose. Quindi ciò che l'uomo infligge al prossimo e al secondo prossimo, agli animali, alle piante e alle pietre, lo infligge a me e quindi a se stesso. Riconoscete, anche le pietre sono forze della creazione di Dio e anche ad esse si dovrebbe portare rispetto. La semina dell'uomo sarà quindi il suo raccolto. Queste sono le parole tratte dalla rivelazione del Cristo Dio. Sempre nel libro «Questa è la mia parola» viene descritto come Gesù rimproverò un uomo che addestrava i cani per la caccia. Mentre Gesù camminava con alcuni discepoli, incontrò un uomo che addestrava cani per cacciare altri animali e disse all'uomo: «Perché lo fai?» E l'uomo replicò: perché vivo di questo. Che utilità hanno questi animali? Sono deboli, mentre i cani sono forti. E Gesù gli disse: ti mancano la sapienza e l'amore. Vedi, ogni essere creato da Dio ha il suo senso e il suo scopo. E chi può dire cosa c'è di buono in esso e quale utilità ha per te o per l'umanità? E per quanto riguarda ciò che ti occorre per vivere, guarda i campi come sono fertili e rigogliosi e gli alberi che portano frutti e le erbe. Che vuoi più di quanto ti dà l'onesto lavoro delle tue mani? Guai ai forti che abusano della loro forza. Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati. E l'uomo fu assai sorpreso e smise di addestrare i cani per la caccia e insegnò loro a salvare la vita anziché a uccidere. E accettò l'insegnamento di Gesù e divenne suo seguace. Tramite la parola profetica, il Cristo ha approfondito e spiegato anche questo racconto. Egli ha rivelato. Molti animali assorbono le vibrazioni degli uomini e si comportano in modo simile. Se l'uomo cambia e vive secondo la legge divina, anche gli animali diverranno nuovamente mansueti e saranno amici dell'uomo. Fino a che il mondo peccaminoso non si sarà trasformato in mondo divino, molti uomini, animali e piante dovranno ancora soffrire a causa dell'inflessibilità dell'uomo dominatore che si pone contro la creazione di Dio. Tuttavia, tutto il potere e la gloria sono dati dal Padre al Cristo Dio e mai all'uomo che disprezza le leggi di Dio. Guai ai cacciatori e guai a coloro che esigono l'alimentazione basata sulla carne. Sia i cacciatori, sia coloro che consumano avidamente la carne degli animali, come cannibali, verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore e dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale. Anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà nella vita terrena o quale anima nelle sfere di purificazione. Perciò badate ai vostri pensieri, parole e azioni, perché possono essere

grandiosa rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo». Gesù, il Cristo, insegnò l'amore per tutti gli uomini, per tutte le creature di Dio e lo visse come esempio. I suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, di pace e misericordia, sono universali e ogni uomo di qualsiasi cultura li può accettare. Infatti Gesù non fondò né una chiesa né una religione. Egli portò la lieta novella per tutti gli uomini e disse semplicemente: «Seguitemi». Auguriamoci che sempre più uomini possano seguire il suo esempio, in particolar modo per quanto riguarda il nostro rapporto con gli animali, che sono creature che vivono con noi. A risentirci alla prossima puntata sul tema Gesù e gli animali. Arrivederci.

0: Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen guten Morgen.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un buon giorno. Vi siete svegliati bene oppure non molto bene? Ciò che è bene porta sempre in sé la gioia. E sicuramente anche in questa giornata ci saranno molte cose buone per voi. Che cosa ne dite di riproporvi di trovare il bene in voi e in ciò che vi circonda? E scoprirete così tante cose che vi daranno gioia.

0: machen wir uns immer wieder bewusst.
1: Prendiamo continuamente coscienza che Dio è presente per aiutarci. Dio, lo Spirito della Verità, desidera aiutarci e servirci. Egli desidera che noi stiamo bene. Desidera che diveniamo sani e restiamo sani. Desidera che siamo felici, poiché Egli è la felicità. Egli desidera che siamo pacifici e gioiosi, poiché Egli è la pace e la gioia. Prendiamone coscienza sempre più nella vita quotidiana. Qualsiasi cosa facciamo, ovunque andiamo, ovunque c'è Dio presente. Dio è. Egli ci ama. Egli ci aiuta. Egli ci serve e desidera il meglio per noi, poiché Egli è nostro Padre.

0: Wo die Wahrheit ist, ist alles offen und offenbar.
1: Dove c'è la verità, tutto è aperto e manifesto. La verità non ha segreti, perché tutto è vero. Soltanto chi deve nascondere ciò che non è la verità ha segreti. Se impariamo a divenire veritieri in tutto ciò che pensiamo, diciamo e facciamo, giungeremo alla verità. Giungeremo così anche a noi stessi e al nostro vero sé, in Dio. Se siamo pervasi dalla verità e siamo quindi totalmente veritieri, allora saremo anche altruistici, impersonali e sicuri. E quindi avremo anche la forza e da essa il coraggio di esprimere e richiamare ogni cosa in modo impersonale, a seconda della situazione e del livello di coscienza del prossimo. La verità è l'altruismo, è impersonale e formula tutto in modo impersonale. La verità è sempre il collegamento, non esclude alcuna persona, poiché la verità è allo stesso tempo

0: alles ist in Gott geeint.
1: Tutto è unito in Dio. Se non siamo veritieri, allora ci troviamo al di fuori della legge, al di fuori della verità, e ci separiamo dal nostro prossimo.
0: Wahrheit ist auch Klarheit.
1: La verità è anche chiarezza, e la chiarezza, ossia la verità, è sempre la semplicità. La legge di Dio è la semplicità, e tutto ciò che è semplice è geniale, e per questo è anche la cosa più grande.

0: Gott ist die Freiheit und wir sind seine Kinder, nicht Vasallen oder Hörige.
1: Dio è la libertà e noi siamo i suoi figli, non siamo vassalli o succubi. La legge divina, il libero arbitrio, fa di noi figli di Dio ed eredi del regno eterno. L'uomo ha reso se stesso ciò che è oggi. Con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e opere. Ogni uomo decide ogni attimo di se stesso. In ogni ora, ogni minuto, ogni attimo della giornata, ci decidiamo per i nostri aspetti umani, per ciò che è satanico. E in tal caso saremo soggetti alla legge della caduta, oppure ci decidiamo per Dio e cresceremo così sempre più nella legge dei cieli, nella nostra eredità spirituale.

0: Allerdings sollten wir uns bewusst machen,
1: tuttavia dovremmo prendere coscienza che se accettiamo la legge divina, allora ci impegniamo a sistemare gli aspetti umani che affiorano in noi per poter divenire ciò che ascoltiamo, ciò che leggiamo e approviamo. Dio ci indica i nostri errori. Lui stesso non risolve il nostro problema. Se Egli risolvesse il nostro problema, noi non riconosceremmo noi stessi e continueremmo a ripetere lo stesso errore. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, quindi noi tutti possiamo sperimentarci nelle situazioni della giornata. Tuttavia, prendiamo continuamente coscienza che Dio è, Egli è sempre presso di noi. E questa consapevolezza, Dio è, dovrebbe mettere radici in noi. E così avremo il miglior aiutante al nostro fianco.

0: blicken wir am Mittag auf den Vormittag zurück.
1: Se a mezzogiorno rivediamo la nostra mattinata e facciamo rivivere in noi le diverse situazioni, riconosceremo nel nostro animo come ci siamo comportati, se abbiamo agito in base alle leggi divine oppure in base alla nostra volontà. Se siamo ancora inquieti e agitati, dovremmo sistemare ciò che ci ha resi inquieti prima di andare a pranzo. Se abbiamo sistemato, nel nostro cuore ci sarà di nuovo gioia, la pace ci avvolge e così possiamo mangiare in modo consapevole e iniziare il pomeriggio in modo consapevole.

0: Oh yeah. E le potremmo portare anche nella nostra famiglia oppure dai nostri amici, a seconda di ciò che abbiamo pianificato per la serata. La forza e la gioia ci doneranno anche un buon sonno e al mattino ci faranno iniziare ben riposati una nuova giornata.
1: Ich wünsche Ihnen von Herzen einen guten.
0: Vi auguro di tutto cuore una buona giornata che porta buoni frutti secondo le leggi divine. Se lo desiderate, potrete ascoltarci anche domani mattina. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è amore e verità. L'amore e la verità, Dio, è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito, Dio, è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
2: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione. Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita, per giungere a Lui, l'unico universale.
0: In meinem Inneren stelle ich mir einen Berg vor.
1: Nel mio interiore mi immagino una montagna. Sulla cima del monte arde la fiamma, la sublime coscienza, Dio.
0: Die tiefe innere Stille zu erlangen.
1: Per raggiungere il profondo silenzio interiore, devo raggiungere questa fiamma che risplende, la luce della divinità. Solo grazie alla luce che compenetra ogni cosa, solo attraverso il divino posso divenire più silenzioso e liberarmi dagli aspetti umani che mi legano alle cose esteriori. Solo il profondo silenzio che proviene da Dio mi rende libero da tutto ciò che mi opprime, dalle sensazioni e inclinazioni impure, dai miei desideri, dalle mie aspirazioni e dal mio volere umano. Solo la luce della divinità mi può rendere libero dalla mia bassa natura. La luce della divinità mi rende libero. Nella sua luce i miei sensi esteriori si placano. I sensi della mia anima si elevano fino alle altitudini della vera presa di coscienza verso l'Onnipotente dentro di me. Mi incammino verso la luce della divinità. Mi trovo ancora ai piedi del monte. I fardelli della mia vita quotidiana fanno sorgere in me dei dubbi su questa ripida via verso la cima della salvezza. Posso riconoscere me stesso. Tolgo subito questi fardelli, i dubbi, dal mio zaino ed alleggerisco così il mio animo. In me si risveglia la profonda conoscenza. Io sono un figlio della luce. La mia patria è la luce. là, sulla cima del monte, sulla vetta della vera presa di coscienza, si trova la mia patria. Dato che sono un figlio di Dio, raggiungerò quella vetta, la luce. Comincio a salire dentro di me, dalla valle verso la cima, dove risiede la divinità. Il mio respiro si fa pesante a causa del peso del mio corpo. Dopo alcuni passi in salita, sento il peso del mio ego umano. Pensieri del passato salgono dalla valle delle mie inclinazioni umane e vogliono trattenermi e trascinarmi verso il basso. Mi fermo. Rifletto sul passato. Faccio un esame di coscienza.

0: Ich erkenne.
1: Riconosco. Devo svuotare il mio zaino dal passato. Debo liberare il mio conscio ed il mio subconscio e svuotare lo zaino. Ogni contrasto con me stesso, ogni mancanza di sincerità verso il prossimo mi impediscono di salire verso la luce divina.
0: Ich erkenne.
1: Riconosco.
0: Hass, Neid,
1: che astio, invidia e inimicizia sono pietre che porto nello zaino che mi impediscono di raggiungere la meta. Se sento dell'astio in me, ora me ne libero. Mi pento.

Se sento invidia in me, desidero liberarmene. Mi pento.

0: bitteren Empfindungen.
1: Rimetto a Dio la luce interiore, le mie basse sensazioni, pensieri e moti.

La fiamma divina, la luce della divinità, arde in ogni mio prossimo. In ogni mio prossimo riconosco una fiamma che è la stessa verso la quale anch'io sono proteso. Svuoto sempre più il mio zaino, ossia il mio conscio ed il mio subconscio. Prego l'eterna luce della divinità di aiutarmi. Sono proteso verso la sacra ed eterna coscienza, verso il silenzio interiore e la profonda ed eterna pace. Salgo verso l'alto. Il mio zaino diviene più leggero. Il mio respiro si fa più tranquillo. Il mio corpo più libero. Sento l'alito della divinità in me. Sento la forza dinamica che mi sospinge verso l'alto, verso la luce dell'infinito. Un passo dopo l'altro, rivolto coscientemente verso l'eterna meta, la luce della divinità, procedo verso una maggiore conoscenza, verso l'arricchimento interiore. Durante il mio cammino mi fermo all'improvviso davanti ad una pietra, la pietra della discordia, le negatività che ancora sussistono in me. Altri lati umani, altre inclinazioni e moti meschini fuoriescono dal mio zaino, dal conscio e dal subconscio. Faccio un altro esame di coscienza e riconosco me stesso. Quello che fuoriesce dal conscio e dal subconscio, dallo zaino, lo rimetto all'Onnipotente dentro di me. Mi fermo a riflettere. La vita interiore mi incoraggia a rimetterle tutti i moti, le inclinazioni e i lati umani che affiorano in me. Riconosco che i miei gesti,
e il mio comportamento esteriore sono disarmonici. Mi sintonizzo sul ritmo dell'eterna armonia su Dio. Anelo a sviluppare in me il dinamismo spirituale, l'armonia dell'Onnipotente. Dal subconscio salgono delle sensazioni che mi dicono: nobilitati. Svuota il tuo zaino dal nervosismo, dallo stress e dalla disarmonia. Divieni silenzioso in Dio, tuo Signore. Rifaccio di nuovo un esame di coscienza. Rifletto su me stesso. Sullo stress di ogni giorno. Sull'irrequietudine. Sulle mie sensazioni, pensieri e tendenze, sul mio modo di comportarmi nei confronti del prossimo.

Le negatività che ho riconosciuto le rimetto alla luce della divinità e svuoto così il mio zaino.

0: fühle ich mich freier.
1: Ora mi sento più leggero. Respiro con più scioltezza. Il mio corpo è leggero. Riprendo il cammino sulla cresta della montagna, verso la luce. Rinvigorito dalla luce della divinità, continuo a salire. Con cautela mi avvicino alla cima del monte, alla fiamma che arde in me. Ma qui mi si presenta una nuova barriera, un nuovo ostacolo. Mi fermo e rifletto. Cosa mi blocca di nuovo? Qualcosa di opprimente si insinua in me. Una sensazione mi dice: torna indietro. Ma la mia coscienza desta risponde: un momento, chi sei tu? Rifletto. E sento la risposta dentro di me. Io sono un figlio di Dio, un figlio del mio Padre Celeste. La mia coscienza spirituale mi chiede: che cosa ti impedisce di proseguire? Riconosco me stesso. Sono ancora umano e non voglio ancora amare come un bambino, perché ancora non ho completa fiducia in Lui, nell'Onnipotente. E non credo ancora in modo assoluto in Lui, nell'unico. Mi manca ancora amore per il mio Padre Celeste e per il mio prossimo. Faccio un esame di coscienza.

Mi pento e mi rivolgo di nuovo alla luce, alla meta. Vedo la fiamma, la meta davanti a me. Non ho abbastanza forza per raggiungere la meta. Mi sforzo di superare i miei moti e le mie tendenze umane.

0: ich lenke meine Aufmerksamkeit.
1: Rivolgo la mia attenzione al mio corpo e riconosco
0: der Atem ist leicht,
1: respiro è lieve e vivificato.
0: Mein Körper ist
1: il mio corpo è più leggero, eppure mi manca ancora amore.
0: Ich halte wieder inne,
1: mi fermo di nuovo lungo il cammino verso l'alto, verso la sublime coscienza.
0: Ich bitte Gott,
1: chiedo a Dio di aiutarmi e sostenermi. Voglio raggiungere la pace infinita. Silenzio, silenzio infinito dovrà pervadermi. Mi rialzo ancora e proseguo il cammino. Sento che la luce di Dio mi avvolge. Sento come mi pervade. Pace, pace infinita penetra dentro di me. Un silenzio infinito mi circonda. Come sostenuto da ali d'aquila, mi sento liberato dal mio ego umano, da tutte le negatività. Respiro la pace. Silenzio infinito mi pervade. Sento la vicinanza di Dio, la vicinanza del Padre mio. Sento l'infinito in me, la sublime luce del Padre mio. Provengo dalla sua luce. E ridivengo la sua luce. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. In silenzio mi soffermo nella luce dello Spirito Universale.

0: Sono compenetrato dalla luce della divinità. Respiro la forza della sua forza. Ali d'aquila mi avvolgono.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Sein Leben ist
0: la sua vita è anche la mia vita.
1: Der Odem Gottes
0: l'alito di Dio mi pervade. Io sono in Dio, la vita. Tutto ciò che mi circonda è vita. Ogni essere è il palpito di Dio. La luce in me è Dio. Io sono divino.

Ora, cosciente della grande luce in me, ridiscendo dalla montagna con le mie sensazioni. Per operare nel mondo, senza essere però più con il mondo.

0: Guten Morgen, liebe Mitmenschen.
1: Buongiorno, cari amici. Sta per iniziare un nuovo giorno. La luce del giorno appena iniziato lo annuncia. Com'è la luce del mattino in noi? Il giorno appena iniziato è forse già offuscato dalle nuvole oppure è sereno? Siamo motivati a salutare il nuovo giorno e ad affrontarlo come si mostra, con chiarezza e con gioia di agire? Oppure in noi c'è un rannuvolamento, un offuscamento del nostro stato d'animo che forse viene accompagnato da un sospiro che dice: «Ah, che cosa mi porterà questo nuovo giorno?» Già la giornata di ieri non è stata molto piacevole e tantomeno equilibrata, serena, né mi ha portato speranza. Cari amici, oggi è oggi. Ieri era ieri, una giornata passata. Ciò che non abbiamo superato forse si trova ancora in noi, come nuvole interiori che offuscano il nostro animo al mattino. Chi o che cosa potrebbe cambiarlo? Tuttavia, comunque sia la nostra coscienza, sia che ci sentiamo sereni e gioiosi di agire, oppure se il nostro umore è triste, un consiglio per voi. Se volete, andate davanti a una finestra aperta, oppure se è possibile, davanti alla porta di casa e respirate alcune volte profondamente, con forza. Sarebbe bene fare ancora alcuni respiri profondi finché ci accorgiamo che i polmoni si riempiono di ossigeno. E poi iniziamo a respirare di nuovo secondo il ritmo del nostro corpo. Chi ha ancora un po' di tempo potrebbe sedersi su una sedia con il busto ben diritto, chiudere gli occhi

0: ed esaminare nel proprio animo come si sente ora. Chi oggi ha un mattino pieno di luce si rialzerà ben presto e ordinerà a se stesso, per esempio: su, forza, al lavoro. Eventualmente potrà poi iniziare la sua giornata facendo colazione. Anche chi oggi si sentiva rannuvolato, motivo per cui ci sono ancora nuvole che offuscano il suo animo, potrebbe ora fare colazione e rinfrescarsi prendendo un sorso di una bevanda che si è preparato e che lo rigenera. Inoltre, alcuni veli di queste nuvole che offuscano il suo animo potrebbero scomparire e rivelargli alcuni aspetti sulle loro cause se applica la parola perché. Per esempio, chiedendosi: perché questa mattina il mio stato d'animo è così offuscato? Che cosa mi vuol dire? Riceveremo sicuramente una risposta, perché oggi la nostra anima desidera liberarsi da un determinato peso. Quale potrebbe essere questo peso? Forse paura? Di chi o di che cosa? Oppure potrebbero essere preoccupazioni, perché ci chiediamo come andrà avanti la nostra esistenza. Oppure abbiamo paura di malattie o di preoccupazioni, anche per nostro marito, la moglie, i figli e tante altre cose. Chiediamoci: cosa possiamo fare? E soprattutto, dove possiamo dare il nostro contributo affinché altri possano stare meglio? Oppure, quali aspetti di discordia con gli altri dovremmo sistemare per chiarire la nostra parte di ciò che ci ha portati ad essere giù di morale? Se in alcuni aspetti non possiamo fare molto o nulla, allora possiamo pregare. Una preghiera espressa sinceramente aiuta, poiché il Cristo è qui. Egli desidera divenire attivo con la sua forza. Affidiamoci a Lui. Forse allora le nuvole si dissolveranno e il vostro animo si rischiarerà. Davanti a ognuno di noi, quando ci risvegliamo e ci alziamo dal nostro letto, si trova il nuovo giorno, e ogni giorno ha un compito specifico per ognuno. Affrontare e superare questo compito significa vivere. La nostra giornata vuole essere vissuta. Prendete coscienza che è la vostra giornata e la vostra giornata vuole essere vissuta da voi. Cari amici, permettetemi di augurarvi una giornata piena di gioia e di speranza, una giornata che sicuramente vuole comunicare molte cose a voi e a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, due settimane fa abbiamo parlato della nuova immagine dell'uomo, un uomo nuovo nella corrente dell'amore infinito, un uomo nuovo, sano, felice, prestante, pieno di forza. Un uomo nuovo, con una forte fede e la profonda fiducia nei confronti di colui che può tutto, il Cristo in noi. Il vecchio uomo, l'uomo del peccato, può trasformarsi con la forza del Cristo Dio se ci dedichiamo sempre più a Lui, al grande Spirito, riconoscendo i nostri comportamenti errati, ciò che è contrario ai comandamenti di Dio, al discorso della montagna di Gesù, e con l'aiuto del Cristo Dio lo riconosciamo. Ce ne pentiamo, lo sistemiamo e non lo rifacciamo più. Il non rifare più è spesso così difficile. Cosa dovremmo fare? Quando abbiamo sistemato, se ci siamo pentiti di cuore, ogni volta che diveniamo nervosi, ogni volta che si fa varco lo stress, ogni volta che alziamo la voce, che pensiamo in modo negativo nei confronti del nostro prossimo, se i nostri pensieri ci spingono, sappiamo, il Cristo ci chiama a riconoscere queste disarmonie con il suo aiuto, a pentircene di cuore e a sistemarle. Cari fratelli, care sorelle, fermiamoci un attimo. Alcuni hanno il desiderio di sistemare quello che ancora li muove, perché vogliamo divenire ora silenziosi per percepire il grande medico e guaritore interiore che è in noi, perché percepire la presenza di Dio rinforza la nostra fede e la nostra fiducia in Lui. Iniziamo quindi a riconoscere e a pentirci di quello che ci muove, e da questo si sviluppa l'uomo nuovo.
0: Legt das, was euch bewegt hat.
1: Deponete nelle mani dell'infinito ciò che vi ha mosso ed affermate il Cristo in voi.
0: Der neue Mensch im Lichte des Christus Gottes.
1: L'uomo nuovo, nella luce del Cristo Dio, è la persona che ha una fede forte, è una persona che si pente dei suoi comportamenti errati, che li sistema e che trova gli aspetti della legge della vita e che poi li mette in pratica nella vita quotidiana. Questi aspetti della legge li mettiamo nel nostro conscio. Ripetiamo questi aspetti delle leggi in continuazione e li affermiamo. E da questo cresce sempre più la fiducia nei confronti del Cristo e in fondo anche la nostra dedizione a Lui. Poiché tanto più noi ci rivolgiamo al grande Spirito, tanto più Egli ci può aiutare, servire e guarire. La guarigione non proviene dagli uomini. La guarigione proviene dal medico e guaritore interiore che è nel profondo dell'anima, in ognuno di noi. Prendiamo consapevolezza. Nel profondo dell'anima c'è il Cristo, il medico e guaritore interiore. Egli può ogni cosa se ci affidiamo a Lui con fiducia. Affermate lo Spirito del Cristo Dio nel profondo dell'anima. Affermate lo Spirito di Dio in ogni cellula del vostro corpo, nei muscoli, nei tendini, nei legamenti. Affermate lo Spirito di Dio in ogni elemento del vostro corpo. Dite sì, sì a colui che può ogni cosa. Quante volte sentiamo dire: per questa e quella malattia non esiste un rimedio universale. Sì, la scienza dice che non esiste proprio nessun rimedio universale per nessuna malattia. E invece esiste un rimedio universale. È lo Spirito di Dio in noi. Egli è in grado di fare tutto se noi ci rimettiamo a Lui. Ci rivolgiamo verso l'interiore. Chiudiamo i nostri occhi. Appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Il Regno di Dio è in noi. Il Regno di Dio è la pienezza in noi. In questa pienezza respiriamo. Inspirando profondamente ed espirando diverse volte, nella consapevolezza, lo Spirito di Dio respira attraverso di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e ci concentriamo sul nostro respiro. Lo Spirito di Dio scorre nel nostro respiro. Lo Spirito di Dio ricolma le nostre cellule di luce e forza. Lo Spirito di Dio ci aiuta a mettere da parte i nostri pensieri, a rivolgere i nostri sensi verso l'interiore e a rimanere nella grande luce. Ora respiriamo tranquillamente e profondamente. Siamo divenuti tranquilli. In noi scorre il silenzio. Il silenzio fluisce tramite il nostro sistema nervoso. Il silenzio che è Dio rilassa il nostro sistema nervoso.
0: Wir tauchen ein.
1: Ci immergiamo nella luce infinita che ci avvolge. È il Cristo Dio che guarisce. La luce ci circonda. Ognuno di noi è avvolto nella luce del Cristo Dio che guarisce ed aiuta. Dio, la luce, scorre nel nostro corpo. La luce che guarisce
0: in unserem Zellenstaat
1: si edifica nel nostro stato delle cellule e noi diciamo sì, sì a Cristo in noi. Percepiamo la presenza di Dio, una leggera vibrazione nel nostro corpo. Tutti gli elementi del corpo ricevono la sua luce. La luce è amore. L'amore guarisce. Dite sì alla luce che vi avvolge. E ponete ora la mano destra su una parte del corpo di vostra scelta. Toccate più intensamente il vostro corpo con la punta delle dita e con questo la mano si incurva leggermente. Concentratevi su questa parte del corpo e sentite che si crea un possente campo di forza. È lo Spirito del Cristo Dio. È il medico e guaritore interiore. Guarisce. Dio è presente. Ora è guarigione. Ora è presente. Rimanete concentrati e percepite la possente corrente.
0: Fühlt das Kraftfeld in eurer Hand.
1: Percepite il campo di forza nella vostra mano e nel corpo. Rimanete concentrati su questa energia che guarisce ed affermate la guarigione. Affermatela senza alcun dubbio. Dite sì. Sì, Cristo, in me. Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce. O percepite la presenza del Cristo Dio. Percepitela. Vi rende forti nella fede. Percepite ed affermate. Io sono sano tramite il Cristo. Io sono sano tramite il Cristo. Affermate la salute ed affermate così la forza che guarisce. Non lasciate accesso ad alcun pensiero. Concentratevi. Guarisce.
0: Denkt in euren Körper hinein.
1: Pensate nel vostro corpo. Io sono sano.
0: Glaubt daran.
1: Credete in questo. Credete che siete sani.
0: Glaubt daran.
1: Credete in questo, poiché il Cristo è la salute. Egli aiuta, egli guarisce. Sì, la sua volontà universale è di guarirci tutti, di aiutarci, di renderci felici. Affidatevi ed affermate. Sì, Cristo, io sono sano.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. La nostra coscienza percepisce il silenzio e l'amore infinito che guarisce. Riportiamo indietro la mano destra. Il dorso della mano riposa sulla nostra coscia destra. E noi affermiamo la forza del Cristo. Cristo, tu ci compenetri. Lo sentiamo. Cristo, la tua luce guaritrice ci circonda. Lo sentiamo.
1: Cristo,
0: la corrente della forza fluisce attraverso l'anima e l'uomo. Lo percepiamo. Il nostro respiro è compenetrato dall'alito dello spirito. Ogni cellula respira. Forza guaritrice e che aiuta. Cristo, tu sei il medico e guaritore interiore. Tu puoi fare ogni cosa. Tu sei la salute.
1: Tu bist die Allkraft.
0: Tu sei la forza universale. Con questa consapevolezza appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo. Preghiamo per la guarigione. La punta delle dita tocca di nuovo con più intensità il corpo. Ancora una volta si crea un campo energetico della guarigione. Sperimentiamo il medico e guaritore interiore.
1: Unser physischer Leib beginnt sanft zu vibrieren.
0: Il nostro corpo fisico inizia a vibrare dolcemente. La corrente di guarigione inonda l'anima e il corpo. Lo stato delle cellule riceve la forza di guarigione. Ogni muscolo viene toccato dalla corrente di guarigione.
1: Und nun konzentrieren wir uns.
0: Ed ora ci concentriamo sul campo energetico sotto alla nostra mano. Sì. Un sì a Cristo.
1: Lasst keinen menschlichen Gedanken zu.
0: Non date spazio a pensieri umani. Concentratevi e vi accorgete della presenza dello Spirito che guarisce. Guarisce. Guarisce.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Bleibt konzentriert. Erlebt die
0: Rimanete concentrati. Sperimentate la presenza del Cristo Dio che guarisce. Questa esperienza dona forza, fede e fiducia. Sperimentate la presenza che guarisce.

0: sa di Dio.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Ora c'è guarigione. Dio è presente, consapevolmente, intensamente, presente in ognuno di noi. Guarisce. Guarisce.
1: Das Kraftfeld durchglüht den ganzen Körper.
0: Il campo di forza compenetra tutto il corpo.
1: Erlebt Christus in euch.
0: Rimanete concentrati. Sperimentate il Cristo in voi. Permettete che diventi un'esperienza che rinforza la fede e la fiducia.
1: Gibt Christus die Chance, sagt ja, ich bin gesund. Gebt ihm
0: date una chance al Cristo, dite sì, io sono sano. Dategli la possibilità. La sua sacra volontà è quella di servirvi, è quella di guarirvi, di aiutarvi. Dategli una chance, dite sì. Affidatevi e percepite il grande spirito nell'anima e nel corpo. Io sono sano. Grazie a te, Cristo.
1: Alle Sorgen und Probleme sind gelöst durch dich, Christus.
0: Tutti i miei problemi e le mie preoccupazioni si sono sciolte. Grazie a te, Cristo.
1: Lege ich den Glauben an dich.
0: Nel sì a te ripongo la mia fiducia in te. Io sono sano. Io sono sano.
1: Nun legen wir die rechte Hand zurück.
0: Ed ora riportiamo indietro la mano destra.
1: Bejaht innig und dankbar den Geist Gottes.
0: Affermate profondamente e con gratitudine lo Spirito di Dio in voi, in noi. Percepitelo come fluisce in voi, in noi. Percepite la sua presenza. Sentite la leggerezza del vostro corpo. La corrente di guarigione ha elevato la coscienza.
1: Großer, mächtiger, all-ewiger Geist. Du bist die Allharmonie.
0: Grande, possente, spirito onnipresente. Tu sei l'armonia universale in ogni cellula del nostro corpo. Tu sei l'armonia universale nei nostri nervi, in ogni elemento del nostro corpo. Tu sei anche la correzione.

0: corrente di guarigione nel nostro respiro tranquillo e profondo. Tu sei la vita che ci circonda, che ci compenetra col suo respiro, che pulsa in noi. Tu sei la fonte della forza nella corrente del sangue. Tu sei l'impulso nel cuore. Tu scorri in noi di nuovo dal capo fino ai piedi e di nuovo indietro, dai piedi fino al capo.
1: Bewegen wir uns.
0: Ci muoviamo nella tua corrente di guarigione. La tua forza di guarigione è in noi. Tu sei sempre presente. Per questo, anche la guarigione è sempre presente. Ovunque andiamo e ovunque siamo, la guarigione è presente. La guarigione è ora, poiché tu sei la vita, la fonte della salute in noi.
1: Christus, gemeinsam danken wir dir.
0: Cristo, insieme ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il tuo amore sempre presente. Ti ringraziamo poiché ci fai sempre coraggio ad affermare il tuo spirito. Tu ci fai coraggio, anche se abbiamo ancora dei dolori, diciamo: io sono sano, io sono sano, poiché la guarigione è presente. Signore, tu ci doni la forza di costruire con questa consapevolezza un uomo nuovo, un'immagine dell'uomo nel tuo spirito. Cristo, tu sei con noi, ovunque noi andiamo, ovunque noi siamo. Lo spirito che aiuta, lo spirito che guarisce è in noi e aspetta che noi ci doniamo.

0: verweilen wir noch kurz im stillen Gebet, sodass jede Christus das hinzu.
1: Rimaniamo ancora brevemente in una preghiera nel silenzio, affinché ognuno possa portare al Cristo quello che percepisce in questo momento.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir haben ihn, unseren Erlöser, erlebt. Möge uns dieses Erlebnis.
1: Cari fratelli, care sorelle,
0: und uns immer dann anregen,
1: abbiamo sperimentato Lui, il nostro Redentore. Che questa esperienza ci accompagni e ci stimoli ogni volta che vorremmo ricadere nelle vecchie abitudini. Ci vuole riportare questa nuova immagine di uomo, un uomo nel suo spirito. Vi auguro di tutto cuore di rimanere nella consapevolezza che Lui è presente. E dite in continuazione: io sono sano, anche se sentite che nel corpo ci sono alcune cose che non sono ancora a posto. Affermate la forza positiva: io sono sano. Io sono felice. Con il Cristo il problema è risolto. Con Cristo tutto è possibile. Prendiamo consapevolezza che il grande Spirito ci ama. E più noi ci doniamo a Lui, tanto più profondamente percepiamo la sua presenza. Cari fratelli, care sorelle, lasciate agire Lui, il grande Spirito. Rivolgetevi a Lui e percepite la sua presenza, poiché noi non siamo da soli.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Molti si chiedono ogni giorno: che cos'è la vita? La vita è forse ciò che devo fare ogni giorno e che viene determinato dall'ambiente che mi circonda? È forse la vita se devo eseguire ogni giorno le istruzioni del mio superiore ed essere puntualmente al posto di lavoro? Ogni giorno devo mangiare, bere, dormire e così via? È forse questa la vita?
0: Beginnt der Tag schon mit Gedanken wie diesen?
1: Se la giornata inizia già con questi pensieri, la frustrazione è già programmata. Sì, è veramente programmata. Questi e simili pensieri di frustrazione che si presentano al mattino non arrivano per caso dal cielo. È arrivato il momento di elaborare questi complessi, ovvero di osservarli più profondamente, di dissolverli un po' alla volta affinché non entrino nel subconscio. Se lo abbiamo già fatto, allora si tratta di eliminare questi programmi negativi dal subconscio e di analizzarli con l'aiuto dello Spirito di Dio, per poi sistemarli. È importante che in seguito non pensiamo e non facciamo più le stesse o simili cose.

0: Unterbewusstsein bedeutet auch
1: subconscio, significa anche un modo inconsapevole di pensare e di agire. Dal subconscio continuano ad arrivare impulsi che entrano nella giornata e si manifestano nei nostri pensieri. In questo modo ci vogliono segnalare ciò che dovremmo sistemare. Spesso, senza che l'uomo se ne renda conto, il subconscio ci influenza e quando è ampiamente colmo determina anche il conscio.

Tante volte non vogliamo pensare e agire come ci viene segnalato dal subconscio, eppure lo facciamo. Il subconscio è dominante e determina e manovra il conscio. Se in noi affiorano pensieri tristi, come per esempio, che cos'è la vita? La prima domanda che ci potremmo porre è: che cosa mi rende così insoddisfatto e di malumore? Tante volte chiediamo: da dove viene ciò che devo sperimentare in questo momento? Le cose non potrebbero anche andare diversamente? Oggi desidero avere una giornata diversa. Tuttavia, la giornata ci porta soltanto i processi di causa ed effetto che noi abbiamo immesso in questa vita terrena o in una nostra esistenza precedente. A poco, questi aspetti affiorano dall'anima tramite il subconscio ed entrano nel conscio. E il nostro compito è di elaborarli, ossia di scioglierli.

Molti cristiani delle origini hanno preso l'abitudine di fare una breve pausa di riflessione verso mezzogiorno. Ciò significa, prima di pranzo, entrare alcuni minuti nel silenzio per collegarsi con lo Spirito del Cristo Dio, che è colui che ci aiuta e ci libera. Se lo desiderate, potete prendere anche voi questa abitudine. Quando il corpo si è abituato a fare una breve pausa di riflessione a mezzogiorno, con il tempo ne sentirà il bisogno e vi ricorderà di farlo. Alla sera dovremmo concludere la nostra giornata. Come per un buon contabile è importante fare un bilancio della giornata, anche voi potreste esaminare voi stessi e la vostra contabilità interiore, chiedendovi com'è il vostro conto oggi. C'è più in debito o a credito? C'è ancora tempo per sistemare in gran parte ciò che è ancora a debito, perché la giornata non è ancora finita. Ciò che è stato sistemato lo percepite nei vostri sentimenti, perché sentite di essere più tranquilli. In qualsiasi modo siano le cose dentro di noi, sia che le onde dei nostri sentimenti si siano già calmate, oppure no, è sempre bene concludere la giornata con il Cristo per entrare nella calma per le ore della serata e della notte. Quando concludete la vostra giornata con il Cristo, dovreste cercare di restare ancora per un po' di tempo presso i vostri pensieri di preghiera. Non lasciate che i vostri pensieri di preghiera vi passino semplicemente per la testa, ma cercate di pensare in modo consapevole, di seguire i vostri pensieri di preghiera con i vostri sentimenti e di essere quindi presso la vostra preghiera. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che cosa farete voi con ciò che la giornata vi porterà oggi dagli aspetti che voi stessi avete immesso? Dipende da voi. Io mi sono abituata a ringraziare il Cristo per la giornata e a chiedergli anche la forza per affrontare e sciogliere gli errori che la giornata mi fa vedere. Se lo facciamo, nel corso della giornata e del tempo, le ondate del giorno porteranno con sé sempre meno detriti. L'anima si purifica e possiamo essere compenetrati dalla fonte limpida. E così il mattino sarà la luce di Dio, perché anche i nostri pensieri sono più luminosi. Molti cristiani delle origini vi augurano la forza per sistemare e sciogliere con il Cristo gli aspetti che avete immesso. Così la frustrazione scomparirà e comincerete a vivere veramente. Una giornata benedetta. E se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto anche domani.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mein Ursprung ist Geist.
1: La mia origine è spirito. In me si trova ed opera la pienezza dell'Onnipotente.

La mia vera vita è amore. L'eterna forza fluente di Dio è l'amore che dona. Amore è il mio essere originario. Amore è esistenza eterna. Amore è la fonte, lo spirito creatore che mi ha creato, che alita ogni essere. Amore scorre nei minerali, nelle piante e negli animali. Amore scorre in tutte le anime e in tutti gli uomini. Amore scorre nel mio vero essere.

Io sono amore che proviene da Dio, poiché Dio è amore. Con pensieri e parole nobili mi elevo alle eterne opere dell'Io sono, alla divinità che regna in eterno. Le forze dell'Eterno penetrano in me. Le forze dell'amore mi indicano la via che conduce alle origini del mio vero sé. Io provengo dall'amore eterno universale. Io sono amore che proviene da Dio. In Dio c'è solo amore. Affermo l'amore di Dio in me. Io sono amore e la vita che provengono da Dio. In me operano le forze creatrici dei regni minerale, vegetale ed animale. Io sono una parte del grande tutto. In ogni particola della mia anima scorre lo spirito del Padre mio. L'Onnipotente alita ogni atomo.

Le forze della mia anima respirano al ritmo dello spirito che scorre perennemente. Lo Spirito di Dio mi pervade con il suo alito. Io sono la vita, l'essere che agisce in eterno. La vita creatrice ed eterna pervade la mia anima ed il mio corpo terreno. Io mi trovo nell'eterna coscienza dell'Io Sono, della forza di eternità in eternità.

Io sono esistenza eterna, immortale. Inondato dalla potenza divina, riconosco di essere un figlio dell'infinito. L'infinito compenetra la mia anima e la mia forma di esistenza terrena.

Mi rivolgo alla forza interiore, alla luce fluente. Ricevo le forze che provengono dalla vita universale. Respiro l'alito del divino. Respiro l'amore che fluisce eternamente. Respiro la sapienza divina, la forza che si riversa eternamente dentro di me. Io sono un figlio della vita universale. Tempo e spazio svaniscono. L'io sono si rafforza in me. Ali d'amore mi elevano al di sopra del mondo dei pensieri terreni, per portarmi fino alle sfere della coscienza divina, fino all'io sono, dove non esistono tempo e spazio.

in me si dischiude l'eternità al di là del tempo e dello spazio. Il mio respiro scorre leggero. Il mio essere è ricolmo di forza e di luce. Io sono vita eternamente esistente. Io sono spirito del suo spirito. Io sono luce della sua luce. Io sono un essere al di là del tempo e dello spazio. Io sono vita eterna in Dio, l'amore.

0: der unbelastbaren Quelle Gott.
1: La luce scorre dalla fonte incorruttibile di Dio e mi pervade.

nutre la mia anima e le cellule del mio corpo terreno.

mi sostengono e mi portano alla fonte dell'amore e della sapienza. Sento. Che sono di origine divina. Sento che sono il figlio dell'Altissimo.

0: die Kräfte des Lebens in mir.
1: Affermo le forze della vita in me.
0: Ich bejahe
1: Affermo il regno di Dio dentro di me.
0: Ich empfange das Leben.
1: Ricevo la vita, la forza fluente dell'amore divino dentro di me. L'infinito respira attraverso di me. Sento che sono libero. La mia anima si è sciolta dalle sue catene, slegata dal tempo e dallo spazio. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. Io sono forza della sua forza. Io sono tutto nel tutto. La vita in lui e la vita in me.
0: Ich bin in dir, o Herr.
1: Io sono in te, o Signore, e tu sei in me, o eterno Spirito del Padre mio. La vita universale è la mia vita. Io sono eterno, immortale. Io sono amore del suo amore. Io sono.
0: Ich bin.

0: Libri per una vita consapevole e positiva. Libri utili e interessanti per una vita migliore. Vi presentiamo tre titoli su un tema che riguarda ognuno di noi, senza alcuna differenza: il senso della nostra vita sulla Terra, la vita dopo la morte e la reincarnazione. Nessuna energia va perduta e la vita continua, senza interruzione. Infatti, dopo la morte del corpo, l'anima continua a vivere in una dimensione di sostanza più sottile. Ma cosa sappiamo sulla vita dopo la morte? Come vive l'anima nell'aldilà? Proprio questo è il contenuto dei libri che stiamo per presentarvi.
1: Il primo libro ha come titolo «Da dove vengo? Dove vado? Il viaggio della mia anima». È un libro che risponde in modo semplice ed esauriente alle domande poste più frequentemente sul tema della vita dopo la morte. Cosa succede durante il decesso? Esiste una vita nell'aldilà? E come sarà il viaggio della nostra anima? Si parla inoltre del karma e della reincarnazione, del senso e dello scopo della nostra vita su questa terra, di come assistere le persone in punto di morte e di molti altri aspetti. In questo libro non vengono presentati i misteri, bensì la verità, ossia che la morte non è un taglio netto alla nostra vita, ma è la porta che attraversiamo per continuare a vivere, verso una vita tanto più luminosa quanto più coscientemente l'uomo avrà portato a termine i compiti della sua vita terrena. Da dove vengo? Dove vado? Il viaggio della mia anima. Un libro di 84 pagine al prezzo di 8 euro e disponibile anche come ebook.
0: Passiamo ora al secondo titolo, Vivere e morire per continuare a vivere. Ognuno muore da solo. In questo libro, Gabriele, la profetessa messaggera di Dio, ci spiega che chi impara a comprendere la propria vita non avrà più paura della morte e ci dà spiegazioni dettagliate che ci aiutano a superare la paura della morte e a vivere in modo più consapevole. Dà inoltre risposte a domande importanti e di attualità nella nostra epoca, per esempio, come si può considerare il trapianto degli organi da un punto di vista spirituale? Esiste la reincarnazione? Esistono l'inferno e la dannazione eterna? Cosa avviene al momento della morte? E l'anima come continua a vivere nell'aldilà? È un libro che illustra molte correlazioni finora sconosciute, che trasmette speranza e infonde coraggio a utilizzare in modo consapevole la propria vita. Vivere e morire per continuare a vivere. Ognuno muore da solo. 200 pagine a soli euro 9,50.
1: Il prossimo titolo è Quello che vi volevano nascondere. Reincarnazione. Un dono di grazia della vita. Il viaggio della mia anima. Dove diretta? In questo libro si legge che già i primi cristiani conoscevano la reincarnazione e che questo insegnamento venne poi soppresso nel VI secolo. La reincarnazione, come la legge di semine raccolta, sono verità conosciute da molti popoli e religioni di questa terra, che non sono in contraddizione con la vera fede cristiana, anzi, ci aiutano a comprendere meglio il senso della nostra vita. Perché siamo su questa terra e quale compito abbiamo? Quello di liberare la nostra anima dalle sue colpe, vivendo secondo le leggi di Dio. Quali risposte ci dà l'insegnamento della reincarnazione?
0: Sicuramente ci aiuta a comprendere meglio quello che avviene nella nostra vita. Questo significa che nulla avviene per caso e che possiamo imparare da tutto quello che ci capita. E non dobbiamo nemmeno avere paura della morte, né tantomeno di una cosiddetta dannazione eterna, poiché Gesù di Nazaret non ha mai insegnato niente del genere. Questo terribile insegnamento proviene piuttosto dalle istituzioni ecclesiastiche che non sono più in grado di rispondere alle domande essenziali sulla vita e sulla morte. Per noi è importante comprendere che Dio è un Dio dell'amore che non condanna nessuno, ma che ci dà sempre la possibilità di porre rimedio agli errori che abbiamo commesso e di cambiare. Siamo quindi sulla terra per imparare e per cambiare in modo positivo e Dio ci aiuta. Trovate tutto questo nel libro Reincarnazione, un dono di grazia della vita, il viaggio della mia anima, dove è diretta, che potete richiedere per soli 9 euro o come ebook.
1: Potete acquistare questi libri in offerta speciale. Tutti e tre i titoli a soli 22 euro. Richiedeteli subito a Edizioni Gabriele, La Parola, chiamando il numero 011 191 156 77 oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com. Ripeto il numero di telefono 011 191 156 77 oppure in internet nel sito www.edizioni-gabriele.com.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce.
0: Die wahre Liebe ist die Gott.
1: Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona, in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona, senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir
0: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
1: Wie automatisch
0: il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
1: Ohne den Atem
0: senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima.
1: Der innere Arzt und Heiler,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: Der innere Arzt,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes Geist,
0: lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia nell'anima e nel corpo.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro.
1: Der helfende,
0: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro.
1: Es ströme,
0: fluisce.
1: Sie atmet,
0: inspirate profondamente.
1: Und atmet,
0: ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Sie atmen tief ein.
0: Voi inspirate profondamente.
1: Und atmen alles
0: ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Sie atmen.
0: Voi respirate.
1: Es strömt,
0: fluisce.
1: Sie atmen.
0: Voi respirate.
1: Die helfende und heilende,
0: l'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia.
1: Die helfende und heilende,
0: la forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
1: Sie atmen.
0: Inspirate.
1: Und alles
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Sie atmen ein.
0: Inspirate.
1: Und
0: ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi.
1: Sie atmen
0: inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano. Ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: ein weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici che ci state seguendo, vi salutiamo di cuore per questa quinta puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, basata sul libro dallo stesso titolo, che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina e dal quale oggi leggeremo altri brani. Questo libro è stato scritto sulla base di registrazioni fatte in occasione di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e ci trasmette, per esprimerlo in poche parole, una visione divina e profetica riportata con le parole semplici del mondo tridimensionale. Nelle precedenti trasmissioni abbiamo ascoltato spiegazioni sulla struttura e sull'operare del grandioso evento della creazione che abbraccia ogni cosa, partendo dall'essere di luce per arrivare fino alla struttura del nucleo centrale di tutti gli esseri che fanno parte della creazione e della dimensione perfetta dell'essere di Dio. Come abbiamo sentito, l'etere di luce è l'energia più elevata e inesauribile nella quale sono inseriti il regno di Dio, tutte le forme di vita pure e tutti gli esseri divini, anche le sfere, ossia i cosmi di sostanza più sottile e il cosmo materiale sono avvolti dall'etere di luce. L'etere di luce infinito e inesauribile è l'energia spirituale dell'Eterno per creare e dare forma alla creazione. Abbiamo inoltre ricevuto spiegazioni in merito alla struttura del nucleo centrale nella culla del creato e che dà forma alla creazione dell'Eterno e riguardo alla nascita nella figliolanza spirituale. Abbiamo parlato anche della forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa e delle quattro forze delle essenze, che sono le forze primordiali dell'infinito, e come ci è stato spiegato da uno scienziato, abbiamo appreso come possiamo riconoscere queste quattro forze primordiali anche nella materia. Nell'ultima puntata abbiamo parlato delle cinque componenti dell'uomo, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, che possono spesso diventare armi rivolte contro i nostri simili, contro la natura e gli animali, e che in ultima analisi si rivolgono sempre contro chi le ha inviate, ossia contro l'uomo che ha creato e trasmesso queste energie negative. Oggi potremo imparare di nuovo e parleremo di noi stessi, del nostro vero ed eterno essere e della comunicazione universale. Continuiamo a leggere dal capitolo L'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale.
2: Per comprendere in che modo l'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale interagiscono tra loro, cominciamo a prendere in esame l'uomo. Noi crediamo di conoscere la persona che ci sta vicino. Il suo nome e il suo aspetto non ci sono estranei. Diciamo per esempio, questo è Martin. Tuttavia, conosciamo veramente Martin come persona? In realtà lo conosciamo solo per nome. La sua identità è costituita da ciò che è memorizzato nel suo cervello. Cari amici, come possiamo intendere tutto ciò? Continuiamo a leggere. In ognuno di noi il cervello memorizza come sequenze di immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole, ma anche delle nostre azioni. Con il passare del tempo, il nostro cervello trasmette queste informazioni alle cellule del corpo e a tutto il corpo stesso. Il nostro corpo fisico è in costante comunicazione con il cervello e il cervello comunica con tutte le cellule del corpo e con tutte le sue funzioni, con ogni parte del nostro corpo fisico. Ciò significa che ciò che è memorizzato nel cervello è in comunicazione con tutte le parti che costituiscono il corpo. Il nostro cervello, pertanto, distribuisce solo ciò che noi stessi abbiamo immesso nelle cellule cerebrali.
3: E che cosa avviene con il nucleo centrale? Espresso con le nostre parole segnate dalla dimensione tridimensionale, potremmo dire: il nucleo divino è l'essere compresso, è la fonte di trasmissione e ricezione dell'essere divino. Il nucleo centrale è etere di luce compresso, e così anche il corpo spirituale. Tramite il nucleo centrale, la struttura di particole dell'essere spirituale viene pervasa dall'etere di luce, dalla legge dell'infinito. La struttura di particole dell'anima e la struttura di cellule del corpo fisico vengono compenetrate dall'etere di luce nella misura in cui le particole dell'anima e la struttura cellulare del corpo non sono gravate di colpe. Dio è onnipresente, anche se la struttura del corpo fisico è completamente diversa. L'uomo ha organi, ossa, legamenti, tendini, muscoli, nervi, vasi sanguigni e vasi linfatici e tante altre cose, appunto tutti gli elementi che costituiscono il corpo fisico. Il corpo dell'essere divino, invece, è costituito da una struttura di particole. Facendo un'analogia piuttosto grossolana, potremmo immaginare il corpo divino come le squame di un pesce. Tuttavia le particole non sono poste una vicina all'altra, bensì una sopra l'altra e sono intersecate l'una nell'altra. Tutto il corpo dell'essere spirituale è costituito soltanto da questa struttura di particole sovrapposte e che si intersecano. In questa finissima conformazione, che ricorda quella delle squame, sono inseriti con ordine tutti gli atomi spirituali dell'eternità che ricevono l'energia cosmica dell'unità universale dal nucleo centrale, dal cuore primordiale.
4: Un'immagine molto bella ci può essere trasmessa anche da una rosa. Quando una rosa si dischiude, vediamo che ci sono dei petali ripiegati l'uno nell'altro che si aprono, portando alla luce il centro della rosa. Questi petali sono disposti come dei ventagli, in modo analogo alla conformazione di particole simili a squame che si muovono su se stesse. Pertanto il corpo spirituale non ha una struttura costituita da cellula, non ha organi, ossa, tendini, legamenti, muscoli e tante altre cose. È sostanza spirituale ed eterica assoluta, ossia di sostanza sottile, è privo di peso e totalmente flessibile. In fondo non possiamo descrivere veramente nemmeno la parola privo di peso. Infatti, quando parliamo di qualcosa che è privo di peso, diciamo per esempio che è più leggero. Ma ciò che noi definiamo come leggero o addirittura senza peso si riferisce sempre a un peso. Il corpo spirituale non ha alcuna pesantezza, non ha peso.
2: E lo stesso avviene quando cerchiamo di comprendere la vera realtà della parola eternità. L'eternità è l'universo, l'etere di luce che si espande e si muove incessantemente e in tutto e in tutti c'è l'Eterno, lo Spirito onnipresente, Dio. Possiamo descrivere l'eternità con il concetto del tempo? Non è possibile. Nell'eternità non esistono né tempo né spazio. Non possiamo nemmeno descrivere un eone o un ciclo eonico basandoci sui nostri concetti di tempo e spazio. Non dimentichiamo che tutto ciò che ascoltiamo o leggiamo in merito al regno di Dio non è nemmeno un soffio dell'eternità. L'energia trasformata a un livello inferiore, l'etere di luce, si è conformata in una struttura di tempo e spazio man mano che si era addensata. Per questo motivo l'uomo si muove nella dimensione dello spazio e del tempo ed è sotto il loro influsso. Il suo corpo ha un peso, una pesantezza, e ciò nonostante riceve dalla forza primordiale energia spirituale tramite il nucleo centrale, che nell'uomo si trova nei pressi dell'ipofisi.
1: Continuiamo a leggere come l'energia spirituale arriva nel corpo fisico. Partendo dalla forza primordiale, le energie spirituali fluiscono attraverso l'anima nei centri spirituali che si trovano nel corpo fisico e infine verso tutte le parti del corpo. Nel corpo dell'uomo ci sono 7 centri spirituali tramite i quali lo spirito fluisce nell'uomo. Questi 7 centri di coscienza corrispondono alle essenze e alle caratteristiche di Dio. Sono i centri di distribuzione per le forze eteriche che vi affluiscono. Ogni organo del corpo fisico è collegato con uno di questi centri di forza e riceve in tal modo l'energia necessaria per vivere.
3: L'essere spirituale, invece, nella sua struttura costituita da particole, è ciò che è il nucleo centrale stesso, la vita universale, l'unità universale. A confronto l'uomo è invece ciò che egli stesso ha immesso, ossia memorizzato, nelle sue cellule cerebrali. Il cervello dell'uomo è il trasformatore verso tutte le cellule e le parti del corpo e verso ciò che crede di percepire, di sentire, di pensare, dire e fare. Ciò che il cervello umano trasmette è l'uomo. È ciò che lo segna. Anche le sue componenti rispecchiano gli stessi o simili aspetti.
4: Le particole del corpo divino, ossia l'essere spirituale, sono tutt'uno con il cuore primordiale, con il nucleo centrale, Dio, l'Eterno, nel nucleo centrale. Dio, l'Eterno, parla nel nucleo centrale e l'essere spirituale è la sua parola, è il corpo divino, in unità con Dio Padre, che è anche Madre. In base al proprio livello di coscienza, anche tutte le forme di vita ricevono la sua parola universale. Anche l'uomo, che è in grado di percepire la sua parola universale, la riceve tramite il nucleo centrale.
2: Forse per molti dei nostri ascoltatori può essere di aiuto l'esempio del telefono cellulare per risolvere questo enigma. Un paragone, per quanto non all'altezza, potrebbe aiutarci a comprendere meglio la parola universale. Perché noi uomini abbiamo, per esempio, un telefono cellulare? Trasformandolo a livello più basso, potremmo paragonare il nucleo centrale a un telefono cellulare. Il numero della persona che desideriamo raggiungere non è altro che una frequenza che viene selezionata in una rete che racchiude in sé tutte le potenziali frequenze. Chi telefona, facendo il numero sul suo cellulare, chiama la frequenza della persona che desidera raggiungere ed entra così in comunicazione con un utente specifico nella rete di tutti gli utenti con un cellulare. Per ritornare alla nostra immagine, se chi chiama non ha il numero, ossia la frequenza da selezionare, dell'utente che desidera raggiungere, non lo potrà nemmeno raggiungere. Anche se l'altro utente si trova nella stessa rete di comunicazione, non riesce a comunicare con lui perché non è in grado di instaurare un collegamento con lui, non ha accesso a lui.
5: Keinen Zugang.
2: Per poter utilizzare il cellulare, se desidero chiamare qualcuno, devo avere il suo numero. L'essere spirituale non ha bisogno dei numeri di telefono di una o dell'altra forma di vita, di uno o dell'altro essere spirituale, poiché ha tutto in sé e comunica con ogni cosa. In senso lato e riferito all'unità universale che parla, si potrebbe per esempio dire che l'uomo è un numero. Se il suo numero non si trova nella rete umana di comunicazione, sembra che non esista. La percezione dell'uomo è più che limitata. Un animale, per esempio, è in grado di inviarci sequenze di immagini, soltanto che noi non le comprendiamo, perché noi uomini non comunichiamo tramite il nucleo centrale, ma soltanto per mezzo dei sensi esteriori con i nostri simili, e quando dobbiamo superare delle distanze lo facciamo, se possibile, con il cellulare, tramite internet, email o cose del genere, e soltanto se abbiamo il numero o rispettivamente l'indirizzo corrispondente. Pertanto l'uomo come numero deve poter essere in qualche modo cliccato o selezionato. Nonostante anche noi uomini pensiamo e parliamo in sequenze di immagini, ci comprendiamo raramente e non comprendiamo quasi per nulla nemmeno gli animali. Anche i collegamenti di comunicazione delle piante e dei minerali sono estranei alla maggior parte degli uomini, e ancor di più la comunicazione che collega ogni cosa. Il paragone che abbiamo fatto, e che non è del tutto all'altezza, dimostra che si potrebbe definire la comunicazione umana come un limite e come povertà spirituale. Gli animali invece non sono dei numeri, ma sono la vita nella rete eterica di comunicazione dell'amore per Dio e per il prossimo.
3: La controparte, l'avversario di Dio, conosce la fonte creatrice che abbraccia ogni cosa, la comunicazione universale dell'essere universale. Per questo cerca di trasformare questa conoscenza a un livello inferiore, nella dimensione temporale. Ciò avviene per esempio con le onde della radio, delle radiotrasmittenti, della televisione e molte altre cose. Come abbiamo già detto, la comunicazione universale dell'essere universale è stata trasformata a un livello inferiore, riferito alla materia. Ciò nonostante, questa sapienza universale, che è stata trasformata a un livello inferiore e che per molti uomini è qualcosa di affascinante, potrebbe aiutarci a capire almeno in parte ciò che avviene veramente nell'universo. Infatti la comunicazione universale è la fonte di comunicazione verso tutta la dimensione dell'essere puro. Il nostro cellulare materiale è una fonte di comunicazione primitiva riferita soltanto alla dimensione umana. L'uomo non ha alcun rapporto con il pianeta Terra e tantomeno con il cosmo universale dal quale proviene la vita.
1: Tutti gli esseri spirituali sono invece collegati con ogni singolo pianeta, con ogni sole, con l'essere eterno, perché sono legge compressa della legge universale ed eredi dell'infinito. I figli del regno di Dio, nel corso del loro sviluppo spirituale, nelle sfere di evoluzione e attraverso la dualità, hanno accolto e appreso completamente questo principio di comunicazione universale. Tutti gli esseri divini sono quindi eredi dell'infinito e tutti nello stesso modo. Tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione universale, malgrado le piante e gli animali abbiano diversi gradi di maturazione. Come abbiamo già detto, le diverse specie di piante e di animali hanno livelli di coscienza differenti a seconda del loro sviluppo spirituale. Il collegamento come figlio spirituale con il Dio Padre e Madre è ancora latente in loro. Le piante, come germe, sono ancora parte di un collettivo spirituale, ma anche il germe, ossia la vita della pianta che sta germogliando e che sta prendendo forma, a seconda del suo livello di coscienza, ha già delle particole spirituali divine corrispondenti. Malgrado i diversi gradi di maturazione, tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione e con l'unico universale, lo Spirito Creatore, che è nelle sue creature come luce e forza.
2: Cari amici, a causa delle nostre colpe noi uomini riusciamo spesso a comprendere solo difficilmente la comunicazione universale, mentre per gli animali è molto diverso. Continuiamo a leggere. Se potessimo chiedere a un animale qualsiasi grado di maturazione esso abbia raggiunto, tu hai una colpa? L'animale, se fossimo in grado di sentirlo, ci risponderebbe: che cosa intendi per colpa? E noi continuiamo a chiedere: sei in costante comunicazione con il tuo creatore? Allora l'animale, se potessimo comprenderlo, risponderebbe: che cosa vuol dire con le tue parole in comunicazione? Io sono nella sua legge. L'animale non saprà che cosa intendiamo se chiediamo: che cos'è la comunicazione? Egli constata semplicemente: io sono. E se chiediamo alla pianta: che cosa intendi per comunicazione? Essa ci direbbe: non so che cosa volete dire. E se insistessimo chiedendo: sì, tu ce l'hai con il tuo creatore? Allora la pianta replicherebbe: ma io sono in lui. Questa sarebbe quindi la risposta degli animali, delle piante, perfino dei minerali e delle pietre. Non so che cosa intendi. Io sono nella corrente della vita. Io vivo da Dio e in Dio, l'Eterno. Io sono nel suo spirito.
3: In scritti antichi ci è stata tramandata la seguente parabola per la nostra esistenza. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare tu colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma noi non abbiamo mai visto l'acqua. Non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano i più saggi, tra gli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate». Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio Eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto e tutto è in Dio.
4: Tutti gli esseri e le creature puri che provengono da Dio fanno parte dell'oceano universale, dell'etere di luce e sono quindi nell'essere universale. La maggior parte degli uomini non ha quasi più alcun collegamento con l'oceano universale perché la massa degli uomini si è in un certo senso arenata da sé. E così ora tanti vanno in cerca di conchiglie per ascoltare da una conchiglia chi o che cosa sono. Ci troviamo di nuovo davanti alla domanda: che cosa ha causato l'uomo con il suo ego, con il suo egoismo, ossia egocentrismo? La maggior parte degli uomini si è allontanata dalla grande unità onnipotente, dall'unità universale che parla. Il mondo dei programmi dell'uomo è contro la legge dell'unità, contro l'amore per Dio e per il prossimo. Molte persone sono segnate da questi comportamenti negativi, costituiti da un atteggiamento egocentrico di base e che si basano sul principio egoistico «io sono il prossimo di me stesso».
5: Immer wieder hören wir als Entschuldigung.
3: Per giustificarsi si dice spesso che noi uomini ci siamo appunto allontanati dall'amore per Dio e per il prossimo. E a questo punto si presenta la domanda: che cos'è in effetti l'amore? L'amore è la legge dell'infinito. È l'etere di luce che fluisce in modo universale. L'amore è l'amore per Dio e per il prossimo. È il Dio Padre e Madre. È l'Eterno Unico Universale. È la forza, la luce e la legge in tutte le sue creature. E in ultima analisi, anche nel profondo di ogni uomo. Se non percepiamo l'unico universale, ne possiamo dedurre che ci siamo programmati con il criterio «Io sono il prossimo di me stesso». Che in un senso più ampio significa anche «Io stesso sono Dio, o perlomeno simile a Dio». Molte persone si comportano come dei al di sopra di ogni cosa, in particolare nei campi della scienza, della teologia e in altri campi. Con il nostro materiale esplosivo, che dice «io sono il prossimo di me stesso», con l'egoismo o l'egocentrismo, noi uomini ci poniamo al di sopra della verità che è Dio. Che cosa significa mettersi al di sopra di Dio? Si tratta in fondo della caduta. E il pensiero della caduta dice «io non credo in Dio», oppure «io gli ho voltato le spalle perché voglio essere più grande di Dio». E quali sono le conseguenze di questo allontanamento, di questo distacco da Dio che è la vera vita? Malattie, pene, infermità, solitudine e tante altre cose negative e non per ultima cosa la morte. È una terribile agonia fino ad arrivare al decesso del nostro corpo fisico. In realtà, comunque, muore soltanto la forma di esistenza materiale, il corpo fisico, e nemmeno esso muore del tutto, dato che appartiene alla terra, che lo porta alla trasformazione. Terra alla terra. Non muore comunque la nostra anima, il nostro vero essere, il nucleo centrale.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con le parti che abbiamo letto oggi dal libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, ci sono stati trasmessi veramente tanti aspetti sui quali, se lo desideriamo, possiamo riflettere, chiedendoci cosa comportano per noi e per la nostra vita. E a questo proposito sentiremo altri aspetti anche nella prossima puntata, che vi invitiamo cordialmente a seguire. Mettetevi di nuovo in ascolto. Parleremo del capitolo successivo, che ha come titolo Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. A tutti voi un saluto in Dio e arrivederci.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto a questa nuova serie di trasmissioni dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Forse avete avuto anche voi la possibilità di ascoltare le parole indimenticabili di Gabriele nella trasmissione introduttiva alla via interiore. Sono parole che toccano direttamente il nostro cuore e il nostro essere più profondo, che ci trasmettono fiducia e coraggio, e con cui Gabriele invita ognuno a percorrere la via interiore, la via del Cristo Dio. Gabriele è la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che da più di 40 anni trasmette i meravigliosi insegnamenti di speranza e di amore, di pace e di libertà per tutti gli uomini in tutto il mondo. Gabriele fa parte del grande arco dei veri profeti di Dio, che va da Abramo a Gabriele e ci annuncia una nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del giglio, la via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Questa via del Cristo Dio è la via per gli uomini della nuova epoca, che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Viene insegnata dalla sapienza divina dal regno di Dio, dalla dimensione dell'essere puro, tramite Gabriele. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti gli uomini che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'epoca sofianica. Cari amici, facciamo quindi sbocciare in noi il giglio che proviene dal regno di Dio, percorrendo la via interiore verso la coscienza cosmica. Facciamo splendere sempre più dentro di noi la fiamma dell'amore per Dio e per il prossimo, come ci ha spiegato Gabriele, compiendo i passi verso Dio, il grande amore in noi, e imparando insieme a vivere secondo le sue leggi. Desiderate percorrere insieme a noi questa bellissima via interiore che conduce a Dio? Lisa, Elena ed io, io mi chiamo Giorgio, vi leggeremo insieme i testi di queste istruzioni provenienti dalla sapienza divina, come allievi tra allievi. Abbiamo fatto l'esperienza che può essere molto utile aiutarsi reciprocamente. Per questo, se lo desiderate, preparate già ora carta e penna, e se durante la trasmissione si dovessero presentare delle domande, potrete segnarvele subito e inviarcele poi all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione durante la trasmissione. Nel corso delle prossime trasmissioni avremo la possibilità di rispondere alle domande più rilevanti. Le istruzioni si basano sul libro che porta lo stesso titolo e dal quale ora leggeremo insieme. All'inizio viene subito spiegato che cos'è la via interiore verso la coscienza cosmica, chi ci insegna questa via e dove essa ci conduce.
1: Iniziamo a leggere insieme dalla premessa del libro della via interiore. Cari amici, la via interiore è la via che conduce al cuore di Dio in noi, all'origine dell'essere, al nucleo centrale nella nostra anima. La via interiore verso la coscienza cosmica è stata insegnata a partire dagli anni Ottanta sotto la guida del cherubino della sapienza divina, un principe tutore della legge davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele. Nello Spirito di Dio egli opera come insegnante divino ed è a fianco dello strumento di Dio, Gabriele, per consigliarla. Tramite la sapienza divina, nel collegamento del cherubino davanti al trono di Dio con Gabriele, che è il serafino in veste terrena, la parola profetica scorre verso tutti coloro che sono alla ricerca e che sono disposti a percorrere la via che riconduce nell'eterna casa del Padre, nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria. La verità eterna si è rivelata e si rivela nelle più diverse sfaccettature, con le parole più diverse. La verità è sempre la verità, indipendentemente dalle parole che vengono utilizzate per la verità. Le parole sono involucri che portano in sé dei contenuti e per questo ci viene sempre consigliato di non fissarci sull'involucro, ma di cogliere il contenuto. Infatti, in particolare sulla via interiore, è il contenuto che guida l'uomo nei suoi passi e che gli spiega le leggi della vita. All'inizio degli anni Ottanta, quando vennero rivelate le istruzioni della via interiore, si usava spesso un linguaggio diverso da quello dei nostri giorni. Perché? Perché in quel periodo le persone comprendevano determinate parole meglio delle persone di oggi. Per questo motivo, oggi tanti aspetti vengono espressi diversamente e trasmessi in modo differente da quel periodo. Ma la verità rimane in eterno. In quegli anni fu tenuto un ciclo di istruzioni molto profonde sulla via interiore, alle quali parteciparono molte persone alla ricerca di Dio. Tanti, veramente molti fratelli e sorelle, persone alla ricerca del Cristo Dio, seguirono questa via, che è la via della libertà e dell'amore per Dio e per il prossimo. Per questo motivo, nel testo delle istruzioni ci si rivolge al lettore dandogli del tu, e le persone che imparano sulla via interiore vengono chiamate allievi, motivo per cui le spiegazioni intensive toccano le persone molto più in profondità.
2: Continuiamo a leggere dall'introduzione del libro. L'opera del Cristo Dio è un'opera viva e dinamica. Non esiste alcun regresso, ma soltanto passi in avanti, per vivificare anche oggi con la parola di vita ogni persona, indipendentemente dalla sua età, poiché la verità è la verità, indipendentemente da come sia stata espressa in quegli anni o da come venga riportata oggi. E oggi come allora è certo che la via interiore è una via viva, la via della libertà per ogni singola persona, poiché sulla via interiore siamo accompagnati dallo Spirito libero, dal Cristo Dio. Cari amici, continuiamo a leggere dalla premessa del libro sulla via interiore. Nell'agosto 2016, Dio l'Eterno annunciò l'era messianica e sofianica sotto il segno del giglio della purezza, dell'amore e della sapienza. La via interiore ci accompagna in quest'era, è la via per purificare l'anima e le cellule del nostro corpo. È la via della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Per noi l'era messianica e sofianica sotto il segno del giglio della purezza, dell'amore e della sapienza significa che la nuova era si trova nella luce del Cristo Dio che ci ha annunciato la sua venuta nello Spirito. Per mezzo di Sofia, la sapienza divina, ovvero Gabriele, che è il serafino in veste terrena, e il cherubino davanti al trono di Dio nello Spirito, da più di 40 anni il Cristo dona agli uomini la sua parola quale consolatore. Queste sono infatti le parole della sua promessa in veste di Gesù di Nazaret. Io vi invierò il Consolatore. Il Consolatore è quindi venuto e in questo riconosciamo quale sia il significato dell'era messianica e sofianica. È lo Spirito libero che annuncia la sua venuta. Cristiani delle origini hanno iniziato a compiere i passi per aspirare alla vita interiore tramite la via interiore, che è stata insegnata dal Regno di Dio, dal cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele. Siete disposti anche voi a percorrere insieme a noi questa via per trovare la pace in noi stessi e sviluppare la gioia che deriva dal fatto che non siamo soli? Infatti Dio, l'Eterno, la sua legge dell'amore è in noi. Per questo, come persone affermiamo semplicemente Dio in noi. Questa è la via, questa è la vita. Percorrete insieme a noi questa via, se lo desiderate.
0: Cari amici all'ascolto, desideriamo ora continuare con questo invito sotto il segno dello Spirito libero rivolto a voi e a tutte le persone alla ricerca di Dio, indipendentemente dal loro paese di provenienza o dalla loro cultura. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina davanti al trono di Dio, nel 1991 rivelò tramite Gabriele, la profetessa istruttrice di Dio, che la via interiore è la via della liberazione e della gioia. Leggiamo ora insieme alcuni brani dalla sua rivelazione. Fratello Emanuele disse: «Riconoscete e percepite che la via interiore è necessaria proprio in quest'epoca materialistica. La via interiore è, come la definiamo, la via che libera dai pesi che gravano sull'anima. Quindi, se percorrete altruisticamente questa via, e ciò significa che l'amore per il Padre è la cosa più importante per liberarsi dalle colpe ed avvicinarsi così a Dio, nostro Eterno Padre, procederete costantemente sulla via interiore, passo per passo. Riconoscete, la via interiore dice riconosci te stesso e sistema i tuoi peccati con il Cristo, per avvicinarti sempre di più all'Eterno, alla luce interiore. La via interiore è quindi una scuola di vita nella quale ogni allievo riconosce se stesso. L'autoconoscenza è necessaria. Infatti, solo se l'allievo riconosce i propri errori, ossia i propri peccati, e segue la via che consiste nel pentirsi di cuore, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio, e se poi non ripete più gli errori che ha riconosciuto, la sua anima si purifica. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele continuò: «Vedete, questa terra è veramente la scuola dei figli di Dio. Chi frequenta questa scuola interiore dovrà faticare molto meno, poiché alleggerisce la sua anima dal peso dell'ego umano, liberandosi dagli aspetti dell'ego. La luce del Cristo nell'anima si irradia più intensamente. La luce del Signore si fa sentire poi anche nel corpo fisico e su di esso. L'uomo si sentirà sempre meglio, poiché l'anima si sente bene, dato che è avvolta e accolta nella luce dell'amore, poiché l'anima e l'uomo si sono rivolti verso la luce e si sono raccolti nella luce che porta libertà, che risplende e che è la via. Sì, il Cristo è la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo del Figlio, il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini. Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, fratello Emanuele disse quanto segue a coloro che si erano decisi di percorrere la via interiore. Il Cristo desidera accompagnarvi, poiché voi lo avete scelto. Decidetevi per Lui ogni giorno di nuovo e riconoscerete che la via interiore è gioia. La via interiore porta una liberazione e rende felici. Sì, l'anima comincia a respirare, poiché percepisce il soffio dell'Onnipotente. Sente di appartenere al regno dell'amore e desidera che l'uomo diventa veramente un guanto alla mano dell'amore.
1: Cari amici, con queste parole fratello Emanuele ci incoraggia a percorrere la via con il Cristo e a costruire soltanto su di Lui. Anche nella trasmissione introduttiva alla via interiore, Gabriele ha parlato della luce del Cristo Dio, della luce messianica che splende in noi. Ci ha parlato della parabola delle vergini che attendono lo sposo con le lampade piene di olio. Anche noi vogliamo accendere e alimentare questa luce in noi con l'olio dell'amore per Dio e per il prossimo. È la fiamma, la luce del Cristo Dio in noi che possiamo far risplendere purificando il nostro tempio interiore, dove possiamo avvicinarci a Dio in noi. Come ci ha detto Gabriele, potremo così andare incontro allo sposo, il Cristo, che ci indica la via, che ci conduce con la sua forza all'Eterno Padre. Proprio questa è la meta della via interiore. E all'inizio del primo capitolo sul grado dell'ordine leggiamo le parole con cui Gabriele ci saluta quali allievi sulla via che conduce a Dio. Un saluto in Dio, cari fratelli e care sorelle. La prima lezione che accompagna la persona di buona volontà che anela a Dio sulla via interiore verso il regno di Dio in noi è costituita dall'inaugurazione rivelata dallo Spirito del Signore. Le seguenti istruzioni ci sono state date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, un angelo tutore della legge divina, nell'ambito dell'alta scuola dello Spirito di Dio sulla terra. Esse sono destinate a tutti gli uomini che desiderano nobilitare i propri sensi per avvicinarsi al divino, insito nell'uomo. La coscienza universale è il Logos in noi, lo spirito che potrà poi percepire, pensare e parlare attraverso di noi. Non dovremo così più ricorrere alle parole degli uomini che in fondo dicono assai poco e che ingannano e confondono spesso chi presta ascolto solo alla parola, senza afferrarne il senso. La persona illuminata, che si è liberata dalla ruota della rinascita, non prende più quanto viene detto come oro colato, ma vede al di là delle parole, dato che conosce l'uomo com'è in realtà, come pensa e vive, e non come vuol mostrare di essere. I veli che hanno offuscato i nostri sensi saranno caduti e saremo quindi in grado di vedere il nostro prossimo, così com'è veramente e non come vuole apparire. Sviluppando ulteriormente la nostra coscienza, giungeremo poi alla visione interiore, che è la percezione visiva di ciò che è spiritualmente bello e nobile. Nel suo insieme, la vita che proviene dall'eterna legge rappresenta la meta più elevata che un uomo possa raggiungere al termine della via interiore. Per raggiungere questa meta elevata, il viandante che si trova sul sentiero interiore deve innanzitutto superare la propria natura umana, il proprio ego. Deve crescere e maturare spiritualmente tramite l'autoconoscenza e la realizzazione. Ciò significa che l'anima e l'uomo raggiungono la meta elevata solo realizzando le leggi eterne.
2: Gabriele continua. Caro fratello, cara sorella, ora ti incammini spiritualmente sulla via interiore. Prima di iniziare con l'introduzione al grado dell'ordine e con le prime lezioni con i relativi esercizi, ti prego di tener presente quanto segue. La via interiore è un cammino lungo il quale siamo in bilico e si presenterà a noi il nostro ego, ossia tutti i nostri lati umani, in molte forme diverse. Il nostro passato riaffiorerà. Ci coglieranno di nuovo cose e avvenimenti a cui non pensavamo più da tempo, ma che sono ancora presenti in noi, nella nostra anima, e che ci circondano, anche sotto forma di radiazione. Si tratta di cose che dobbiamo ancora elaborare, oppure di avvenimenti per i quali dobbiamo ancora chiedere perdono, o che dobbiamo perdonare. Lungo il cammino interiore si presenteranno molte cose che riguardano solo noi stessi. Quindi la massima di questo cammino è conoscere se stessi e realizzare le leggi di Dio per ridivenire divini. Non possiamo tuttavia incamminarci sul sentiero interiore che conduce al regno di Dio se non abbiamo delle nozioni spirituali. Né potremo fare dei passi avanti senza il Cristo, il nostro Redentore. Tramite il suo atto di redenzione, il Cristo ci ha dato la forza per ritornare alla casa del Padre. Il suo aiuto e il suo sostegno sono la grazia che riceviamo sul cammino per farvi ritorno. Tuttavia, dobbiamo essere noi a fare il primo passo sulla via interiore. Dobbiamo innanzitutto riconoscere i nostri difetti e le nostre debolezze, le colpe della nostra anima e del nostro corpo, per poi impegnarci a eliminarle gradualmente. Così, la grazia dell'Eterno nel Cristo diventerà ancora più attiva in noi, dato che il suo atto di redenzione è il balsamo e la forza per la nostra anima. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, spiega: dall'atto di redenzione del Cristo non esiste altra via che riconduca all'assoluto se non quella del Cristo. Per questo motivo è possibile percorrere la via interiore unicamente con il Cristo. La grazia redentrice del Signore ci rafforzerà e ci aiuterà a superare tutto ciò che ci impedisce di ridivenire l'immagine di Dio. Tuttavia, anche noi dobbiamo fare la nostra parte per compiere dei passi avanti sulla via interiore, in modo conforme alla legge. Non per fanatismo, ma per amore per Dio dovremmo combattere il nostro ego e portarlo al Cristo, che supera poi con noi le nostre colpe.
1: Nelle spiegazioni date da Gabriele all'inizio della via interiore verso la coscienza cosmica, leggiamo ancora: gli uomini sono dotati della capacità di ragionare. Se essa è educata in modo retto, ossia se siamo comprensivi e amorevoli nei confronti del nostro prossimo, se non lo giudichiamo né lo condanniamo quando non condivide il nostro parere o non fa ciò che vogliamo noi, sarà la ragionevolezza ad avere il sopravvento sull'intelletto, il quale invece delimita l'uomo, inducendolo a criticare e a denigrare i propri simili. Facciamo quindi prevalere in noi la ragionevolezza. Essa ci dice che chi comincia a percorrere la via interiore non dovrebbe accontentarsi di mezze misure, credendo per esempio di riuscire in breve tempo ad avanzare sulla via interiore, fino al punto da poter sentire la voce dell'Eterno e vedere i mondi celesti

0: pensiero vi era il desiderio di essere già avanti sulla via. Gabriele ci fa presente quanto segue. Desiderare fortemente qualcosa è molto pericoloso sulla via spirituale. Se vogliamo qualcosa, inviamo dei pensieri che lavorano per noi. Quanto più spesso inviamo i nostri desideri nel mondo, tanto più si rafforzano i complessi di pensieri riferiti al nostro desiderio. I nostri stessi desideri, che sono complessi di pensieri, lavorano quindi per noi e attirano ciò che abbiamo inviato sotto forma di desideri manifestati nei nostri pensieri. Tali e simili pensieri e desideri sono pericolosi sulla via interiore. Non solo possono ingannare i nostri sensi in merito alla realtà, ma possono anche richiamare forze che ci influenzano al punto da farci perdere il controllo dei nostri sensi. Lasciamo quindi prevalere la ragionevolezza.
1: Gabriele ci ha spiegato quanto segue sulle mete della via interiore. Vogliamo compiacere Dio, facendo ordine nei nostri pensieri e nei nostri sensi e purificandoli. Siamo figli dell'Altissimo e dovremmo essere animati da un unico desiderio, quello di compiacere Dio, nostro Signore e Padre, anelando a una vita conforme alle leggi divine. La via interiore non consiste nel richiamare entità dai regni intermedi e neppure nel ricevere percezioni mediante enormi sforzi di volontà umana. La via interiore è una scuola nella quale si aspira a orientare l'anima e l'uomo verso la meta suprema, ridivenire divini, ossia nobili, puri e buoni nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Le nostre sensazioni dovrebbero corrispondere ai nostri pensieri e i nostri pensieri alle nostre parole ed azioni. Quando riusciremo ad esprimere tutto ciò che pensiamo senza offendere i nostri simili, avremo raggiunto un alto grado di amore altruistico. Potremmo dire di aver compiuto alcuni passi sulla via interiore con buoni risultati. Cari amici all'ascolto, queste parole ci hanno dato una prima impressione della via interiore verso la coscienza cosmica. In conclusione desideriamo ripetere le parole che Gabriele ha rivolto a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Non abbiate timore. Rivolgetevi in preghiera a Lui, dentro di voi. Non abbiate timore, noi tutti, ognuno di noi, è il tempio dell'amore infinito. Pregate in questo tempio, Dio in voi, Dio in noi. Noi non abbiamo timore, perché percorriamo la via dell'amore per Dio e per il prossimo. È la via della grande unità universale, dell'amore senza tante parole, senza il cosiddetto clero. Cari amici, desiderate percorrere questa via insieme a noi, che siamo allievi tra allievi? Allora vi invitiamo a rimettervi in ascolto per la prossima trasmissione della serie La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Vi auguriamo tanta forza e di fare buone esperienze sulla via interiore, verso Dio in noi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo «io voglio» e tuttavia non lo facciamo? Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio, che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito «voglio», ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola «volere», come la parola «responsabilità», è diventata un concetto elastico che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema «imparare a vivere con la natura e gli animali» si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza, coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia, la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato nel corso di migliaia di anni. Questo degrado è avvenuto quindi a causa dell'uomo e non corrisponde né alla vita universale né a una morte naturale come prevista dalle leggi terrene della natura. Nonostante tutto quello che è stato e viene inflitto agli animali, i nostri fratelli animali sono molto più conformi alla loro specie e nel loro comportamento sono eticamente e moralmente superiori rispetto all'uomo, che può essere definito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
2: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio l'Eterno, lo Spirito Universale, che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore, ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
1: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura, quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono la radiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
3: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La Madre Terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri, Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi, e abbiamo pensato o detto: com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
2: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo: è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo: com'è bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo: che cosa terribile, di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere, il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno, tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
3: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio nel profondo dell'anima di ogni essere umano è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semina raccolta non ci sono scuse, se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro. E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
2: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo spirito dell'infinito, il creatore dell'eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
3: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura, i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli,
4: anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali.
0: An Mensch, Natur und Tieren.
4: Dann wird es per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono, i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: Cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente per questa trasmissione della serie Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere secondo il cristianesimo originario. Oggi parleremo del tema I pensieri sono energie molto forti che spingono per essere realizzati. Gli ascoltatori che ci seguono per la prima volta forse si chiederanno che cosa vuol dire un modo di vivere e di pensare secondo il cristianesimo originario. Significa vivere secondo i 10 comandamenti, in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth, e questo in tutti i campi della nostra vita quotidiana, nel matrimonio, nel rapporto di coppia, in famiglia, sul posto di lavoro. Inoltre, significa anche vivere in unità con la natura, con gli animali, le piante, in tutti i campi. Vivere secondo il cristianesimo originario significa anche avere rispetto per ogni forma di vita. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth che abbiamo citato ci sono stati dati 2000 anni fa. In realtà molti cristiani che seguono le chiese sono influenzati da una dottrina portata dalla Chiesa, secondo la quale gli insegnamenti portati da Gesù di Nazareth, come ad esempio il discorso della montagna, sarebbe un'utopia, una visione idealistica che riguarderebbe la vita nello Spirito di Dio che ci aspetta dopo il giudizio universale. Nell'epoca odierna, invece, lo Spirito di Dio ha inviato di nuovo una profetessa, scegliendo una persona che lo serve come, si può dire, traduttrice del linguaggio di luce di Dio. Si tratta di Gabriele, la grande profetessa e messaggera di Dio che vive in mezzo a noi nella nostra epoca. Per mezzo di Gabriele, da più di 30 anni, colui che è l'infinito e suo figlio, il Cristo, nostro Redentore, si rivelano agli uomini e grazie alla parola di Dio, gli uomini hanno ricevuto così aiuti inestimabili che ci danno la possibilità di riportare in vita il regno di Dio, il regno della pace, sulla terra, come uomini, e di vivere secondo i comandamenti di Dio.
1: Dopo aver fatto questa premessa, vogliamo passare al tema di oggi. Sicuramente avrete fatto delle riflessioni mentre stavo parlando. Oggi vogliamo proprio parlare di alcuni di questi pensieri e spiegare in modo dettagliato, in una piccola tavola rotonda di Cristiani delle Origini, che cosa si trova dietro ai nostri pensieri. Spesso crediamo che i pensieri siano invisibili e che quindi non possano essere scoperti o smascherati perché nessuno li vede. Pertanto, crediamo che i pensieri non abbiano alcuna conseguenza, ma è veramente così? Cari amici all'ascolto, effettivamente spesso non ci rendiamo conto che i pensieri sono forze energetiche e che queste forme energetiche si irradiano anche verso i nostri simili, ma anche dentro di noi, nel nostro corpo, che si irradiano nell'ambiente materiale e di sostanza sottile che ci circonda e che noi stessi richiamiamo poi queste forme energetiche in base alla legge di causa effetto, ossia secondo il principio trasmettere e ricevere. Pertanto essi ricadono su di noi a causa del magnetismo che noi stessi costituiamo, dato che siamo l'origine di questi pensieri. Se si tratta di energie positive che abbiamo emesso, come pensieri di amore, pensieri con cui ci occupiamo del prossimo, di fiducia, allora su di noi ricadranno forme energetiche dello stesso tipo, ossia pensieri ed azioni che provengono da persone che sono colme di amore e che irradiano fiducia. Se invece coltiviamo pensieri di odio, di invidia, di gelosia, può accadere che i nostri simili e l'ambiente che ci circonda manifestino verso di noi inimicizia, astio, fino ad arrivare a combatterci apertamente. È quindi naturale chiedersi, pensieri sono veramente così pericolosi oppure sono invece innocui? Tante volte si afferma che i pensieri sono liberi e quindi, Gerard, vorrei proprio chiederti questa domanda per cominciare, è veramente così?
2: Dalle spiegazioni che ci ha dato Gabriele sappiamo che i pensieri attirano pensieri dello stesso tipo. In questo caso vale quindi la legge che dice il simile attira il simile. Ciò che trasmetto ricade su di me. Si potrebbe dire che lo attiro di nuovo. Ciò su cui continuo a rimuginare, a riflettere, cresce in me, si ingrandisce eventualmente, si irradia e irradia allo stesso tempo anche verso di me, attirando energie dello stesso tipo. E così può accadere che si accumulino energie che possono addirittura diventare bellicose. E quando avviene? Quando i pensieri sono negativi. Pertanto possiamo dire che i pensieri sono energie molto forti che spingono per realizzarsi.
3: Abbiamo però sentito anche che il simile attira il simile. Si può dimostrare che il simile attira il simile? Si può dimostrare che, per esempio, le sofferenze, il dolore o le malattie hanno veramente origine da un modo di pensare errato? È possibile provarlo?
2: Sappiamo che in fondo le malattie, le sofferenze e il dolore si basano sempre sul nostro comportamento. Infatti ogni uomo è un emittente e una ricevente. Invia i suoi pensieri negativi, ma anche quelli positivi, e attira di nuovo le stesse cose.
3: La domanda è però se lo possiamo dimostrare, dato che altrimenti dovremmo veramente dire che è un caso.
2: Ma esiste il caso? È forse un caso se io sono ammalato mentre un altro è sano?
0: Se ci esaminiamo e prestiamo attenzione ai nostri pensieri, ci renderemo conto che noi stessi attiriamo le nostre malattie con i nostri pensieri. I pensieri negativi sono energie che formano un blocco, che fermano o rallentano il flusso energetico. Si deve quindi dire che i pensieri di invidia o pensieri che ci spingono a litigare provocano appunto dissidi e una specie di guerra nel nostro corpo. Gli organi finiscono per essere uno contro l'altro, i nervi sono in subbuglio, come lo sono forse anche i nostri pensieri. E a questo punto bisogna dire dove si fermano poi queste energie? Nel nostro corpo.
2: Penetrano nella nostra anima e tramite di essa vanno nei cosiddetti pianeti di memorizzazione che segnano il cammino che la nostra anima seguirà quando il corpo sarà deceduto.
3: Quindi le paure, l'odio, l'invidia, l'inimicizia, tutte queste cose si ripercuotono sul nostro corpo, ma anche i pensieri positivi, come i pensieri di salute, di guarigione, di amore per il prossimo. Quindi potremmo dire, io penso in modo positivo, parlo in modo positivo, non faccio del male a nessuno.
0: Tuttavia dobbiamo chiederci che cosa avviene dietro a questi nostri pensieri e a queste azioni. Com'è l'energia che vi è contenuta? È veramente positiva? È questo che ci segna, che ci caratterizza, che entra nelle cellule del nostro corpo. Quindi, come è stato detto prima, potremmo chiederci come possiamo dimostrarlo. Potremmo dire che ognuno lo può dimostrare a se stesso chiedendosi com'erano i miei pensieri, com'è stato il mio comportamento. Forse prima dei miei disturbi o della mia malattia è accaduto qualcosa? Per me questa è una prova. Ci sono dei proverbi che dicono ne ho le tasche piene, oppure che chi si arrabbia si mangia il fegato, e in questo caso si può dire che la mia rabbia agisce sul mio fegato perché io sono in discordia con qualcuno. Questa potrebbe essere una prova che si manifesta in me.
3: Ciò significa quindi che ognuno lo può dimostrare a se stesso, osservando se stesso e naturalmente esaminandosi.
2: Il modo migliore di dimostrarlo è di provare a pensare in modo diverso, di non rivolgermi sempre in modo negativo agli altri, di non pensare più negativamente di loro, ma di cambiare e dire anche l'altro ha qualcosa di positivo. E se affermo il positivo in lui e gli vado incontro in questo modo, mi accorgo che nel mondo dei miei pensieri e del mio comportamento cambia qualcosa. E questa è la prova migliore che dimostra che i pensieri sono forze.
3: O se mi dispiace di essermi comportato male, vado dal mio prossimo per sistemare le cose. Spesso si dice poi, mi è caduto un peso dal cuore, vuol dire che ci sentiamo più leggeri, ci sentiamo meglio e si può poi fare il passo successivo.
2: Potremmo quindi dire che è molto importante che riconosciamo e impariamo a poco a sperimentare i contenuti dei nostri pensieri, chiedendoci come ci comportiamo con i pensieri. Riconosciamo che cosa vogliamo forse ottenere con i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Facciamo un esempio. Lodo una persona e le dico, sei il migliore, lo sai fare così bene, potresti farlo per me? Eventualmente l'altro lo fa, ma forse avrei potuto farlo anch'io e imparare qualcosa. Ma siccome sono pigro e comodo, dico, lo faresti per me? L'altro lo fa. E cosa succede poi? Io non imparo nulla. E l'altro eventualmente si mette in mostra per ciò che fa. Quindi, che cosa voglio ottenere lodando il mio prossimo in modo esagerato, con queste intenzioni? Qual è il contenuto dei pensieri? Che cosa ne deriva?
3: Se siamo sinceri, non ammettiamo davanti al nostro prossimo ciò che vogliamo raggiungere. Tuttavia, tutte queste cose vengono memorizzate e noi stessi le memorizziamo fin nelle cellule del nostro corpo.
2: Se osserviamo noi stessi, ci accorgeremo che molte volte siamo gentili, amichevoli, ma in modo superficiale, mentre più in profondità vogliamo ottenere una determinata cosa. In realtà vogliamo che qualcuno faccia una determinata cosa per noi, ma la facciata che presentiamo è completamente diversa. Potrebbero essere questi pensieri più profondi che dovremmo esaminare per comprendere come siamo veramente.
0: Potremmo anche fare un esempio che molti di noi conoscono sicuramente. Quando cerchiamo di essere gentili, forse siamo molto gentili con qualcuno in modo superficiale, mentre in realtà più in profondità pensiamo forse non ti sopporto. Però poi si dice buongiorno, come sta lei? E questi sono i contenuti che si trovano più in profondità e dicono non ti sopporto, non mi vai a genio. È questo che conta, e non le parole sdolcinate che forse diciamo, è il contenuto che viene memorizzato ed esso è negativo, quindi noi inganniamo noi stessi.
3: E ciò significa che in questo caso memorizzi questo non ti sopporto, ciò che si trova veramente in profondità, ossia i contenuti che possono appunto essere addirittura invidia, odio. Memorizzi tutto ciò nelle cellule del tuo corpo e inoltre anche nell'anima e al di là di essa nei pianeti di memorizzazione e nell'aldilà. Queste cose attireranno poi anche la nostra anima dopo la nostra vita sulla Terra, ossia essa sarà segnata esattamente da tutto ciò e l'impronta che noi stessi le diamo con i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Quindi è veramente un pericolo, diciamo tante belle parole, ma pensiamo in modo negativo e i contenuti entrano nelle cellule del corpo, nei pianeti di memorizzazione e poi ci chiediamo da dove vengono le sofferenze e le pene.
2: Oppure anche una malattia. Facendo questo gioco ci mostriamo come non siamo. Possiamo provare a esaminarci, scoprire noi stessi. Invitiamo quindi anche voi, cari ascoltatori, provate a farlo se lo desiderate. A questo punto potremmo chiederci quali sono le conseguenze di un comportamento del genere. Se ci comportiamo in modo egoistico, cercando di raggiungere qualcosa per noi, ne deriva in fondo una dipendenza, un legame al nostro prossimo che fa ciò che avrei dovuto fare io stesso. In tal modo si può creare un rapporto di dipendenza che viene sciolto nel momento in cui riconosciamo queste cose, ci pentiamo della nostra parte, perdoniamo, chiediamo perdono e ritroviamo quindi un rapporto positivo incontrandoci con pensieri altruistici e non per ottenere qualche cosa. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo appena iniziato a parlare di un capitolo veramente interessante. La domanda è come possiamo liberarci da questo vortice del nostro comportamento negativo? Abbiamo ora la possibilità di ascoltare una parte di un colloquio tenuto con Gabriele, nel quale ci ha spiegato in modo dettagliato e intenso quali possibilità abbiamo per uscire da tutto ciò. Si parlerà però anche di un altro tema che desidero introdurre già ora. La domanda è: c'è una prova che dimostra l'esistenza di un regno di Dio? Gabriele ce lo dimostra con la sua vita e con il suo esempio, che possiamo ora ascoltare insieme nella registrazione. Sentiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato su questo tema.
3: Pertanto potremmo chiederci come possiamo uscire da questo vortice determinato dal nostro comportamento negativo? Questo nostro comportamento negativo stimola anche il nostro materiale genetico, che forse diviene attivo troppo in fretta e così si manifesta la malattia. I nostri pensieri negativi entrano nelle nostre cellule, nelle cellule del corpo, ed esse non riescono più a comunicare tra di loro. Le linfe del corpo si intossicano e avvengono molte altre cose del genere. Quindi noi stessi, ognuno di noi, siamo un emittente che a sua volta riceve aspetti simili o analoghi. Possiamo quindi immaginare che l'Eterno, che potremmo chiamare anche lo Spirito Universale e che in Occidente viene chiamato Dio, oppure la massima intelligenza, ci ha donato i 10 comandamenti tramite Mosè. Poi è venuto Gesù, il possente insegnante del mondo che divenne il nostro Redentore, che ci ha insegnato l'amore per Dio e per il prossimo, che ci ha insegnato il discorso della montagna, in cui, riassumendo, si dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. E perché? Perché ciò che noi trasmettiamo ci colpisce ed eventualmente anche l'altro che si arrabbia a causa del nostro comportamento. Ma in questo caso siamo legati al nostro prossimo, dato che non dovremmo attribuirgli ciò che siamo noi stessi, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Quindi non farlo nemmeno agli altri con i pensieri. Abbiamo quindi i 10 comandamenti di Dio donati dalla possente intelligenza universale originaria. Abbiamo gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù, il Cristo. Sono aspetti della legge che provengono dal regno di Dio. Se li adempiamo passo per passo, allora rimetteremo in ordine la nostra vita, i nostri pensieri diverranno più positivi, le nostre parole diverranno più credibili e le nostre opere più altruistiche. Ora, alcuni dei nostri ascoltatori potrebbero dire: sì, le persone dell'emittente Nuova Gerusalemme parlano del regno di Dio e di Dio, dello Spirito Universale, della massima intelligenza, ma non ci sono prove. Non è mai tornato indietro nessuno per dimostrarci queste cose. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, forse posso fare un piccolo esempio che potrebbe indurre qualcuno a riflettere e portarlo forse a dire: sì, questa potrebbe essere una prova che dimostra che esiste il regno di Dio. Inizio con la mia vita personale che 33 anni fa ebbe una svolta totale. C'erano due persone sedute in salotto e improvvisamente sentii una voce nel mio cuore. Per quanto riuscii a comprendere, era qualcosa che si presentava a me nel mio interiore. Non vidi nulla, ma la sentii nel mio cuore e mi disse a senso: io provengo dal regno di Dio, io sono un essere divino e mi presento a te come fratello Emanuele, proveniente dall'essere eterno dei cieli. mi spaventai e poi sentì ancora e diventai curiosa, ma cosa c'è nel mio cuore? Cos'è che parla? E nella misura in cui riuscii a comprenderlo, sentì ancora che diceva nel mio cuore, lo Spirito Eterno, Dio, che come sostanza e forza è il nostro Padre dei Cieli, desidera istruirti come strumento, in modo che tu possa percepire il linguaggio dei cieli, il linguaggio del regno di Dio, per poi trasporlo nella tua madrelingua. Io non diedi alcuna risposta e non ero nemmeno in grado di dare una risposta, poiché sentivo che parlava dentro di me, parlava nei miei pensieri e non riuscivo a mettere a tacere questi pensieri. Dopo un certo tempo, questo essere dei cieli si presentò di nuovo. Mi salutò dal regno di Dio e mi spiegò, nella misura in cui ero in grado di comprenderlo allora, che Gesù, il Cristo, che un tempo venne sulla terra in veste di Gesù, desiderava annunciare ancora una volta agli uomini il messaggio della verità, il messaggio della vita. E dato che il regno di Dio non ha il linguaggio degli uomini, il regno di Dio ha bisogno di un portavoce. E questo portavoce, questo strumento, avrei dovuto essere io. Nel mio cuore sentivo sentimenti strani. Percepivo che c'era qualcosa che era presente, che mi compenetrava con un amore e una grandezza indicibili. Infatti, io ero cattolica, non avevo quasi mai sentito nulla in merito a un regno di Dio e ancor meno su Dio in me. In modo molto prudente e cauto, questo essere divino continuò a parlare in me e mi disse: ha senso. Ciò che l'Eterno e suo figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te si edifichi un'opera mondiale. E questo essere divino mi spiegò nella misura in cui ero in grado di comprenderlo. Se tu dici sì ad essere preparata come strumento dei cieli, devi sapere fin d'ora che molte persone ti rifiuteranno. La casta sacerdotale ti perseguiterà, ti ridicolizzerà.
4: Hörige Journalisten.
3: Giornalisti succubi ti metteranno in ridicolo nei mass media, come vuole la Chiesa. Affermeranno cose che non sono vere. Dio è giusto e prima che tu gli dica sì, ti voglio dire queste cose. E io dissi, tutta timida nel mio interiore, ma come potrà avvenire tutto ciò? Non conosciamo nessuno, non abbiamo un grande patrimonio, come potrà sorgere un'opera mondiale? E questo essere divino, un po' alla volta, nel corso di diverse giornate, mi disse: ci saranno persone che verranno da te e che crederanno alla parola dei cieli. Ci saranno persone che se ne andranno di nuovo perché hanno altri interessi, interessi di questo mondo. Tuttavia, verranno continuamente persone che aiuteranno affinché possa sorgere quest'opera mondiale. Ma devi sapere una cosa: il regno di Dio ha leggi inviolabili, leggi dell'amore, leggi dell'assoluto, e, come è stato detto, sono inviolabili. E poi sentii ancora: i 10 comandamenti che Mosè ricevette da Dio e il discorso della montagna di Gesù, il Cristo che desidera servirsi di te come strumento, anche lui diede aspetti della legge provenienti dal regno infinito, e tutte queste leggi sono indicazioni, sono passi affinché l'anima possa fare ritorno alla casa del Padre, affinché ciò che si trova nel profondo dell'anima possa manifestarsi nell'esteriore, è l'essere puro dei cieli, poiché in ogni uomo c'è l'onnipotenza di Dio. In ogni uomo c'è l'amore di Dio. Nel profondo dell'anima di ogni uomo c'è l'essere divino della patria, la legge eterna compressa che ritornerà nella casa del Padre. Tuttavia, senza fare i passi degli aspetti della legge che l'Eterno ha dato agli uomini, per molte anime non è possibile fare ritorno per molto tempo. Gli aspetti della legge del Regno di Dio sono i passi che portano nella patria eterna, all'origine dell'essere puro che pulsa nell'anima. Mi spaventai sempre più, ero proprio sempre più spaventata, e pensai: ma devo veramente caricarmi di tutte queste cose? E non riuscivo a crederci. Ne parlai con il mio prossimo, che mi disse: quello che stai dicendo non proviene da te. Non saresti in grado di dire queste cose. Non hai mai sentito cose del genere. E improvvisamente senti cose che non si riescono a comprendere, e tuttavia è tutto logico. Le cose andarono avanti e questo essere divino mi spiegò in modo sempre più profondo quale sarebbe stato il mio compito, che in fondo avevo portato con me dal regno di Dio: essere lo strumento di Dio. In realtà io sono una persona timida. Preferisco stare da sola, e quindi dissi con timore: ma io non so parlare, non so parlare tantomeno davanti a tante persone. E l'essere divino mi spiegò: però io non vedevo l'essere divino, eppure percepivo che era presente, che c'era. E mi spiegò appunto Io desidero essere il tuo insegnante spirituale che ti istruisce in modo che tu possa comprendere il linguaggio dei cieli e trasporlo nella tua madrelingua. E da questo essere scaturivano equilibrio, amore, un essere che collegava, che mi toccava, e io dissi: sì, lo voglio fare. Poco tempo dopo, questo insegnante spirituale si presentò come fratello Emanuele e mi istruì giorno per giorno. Per 2 o 3 anni in silenzio, in modo che imparassi a comprendere il linguaggio del regno di Dio e a trasporlo nella mia madrelingua. Cari amici all'ascolto, nel corso di questi 30 anni è veramente avvenuto tutto, proprio tutto ciò che mi fu detto nel cuore, ciò che mi fu spiegato e che come cattolica non ero in grado di comprendere. È avvenuto tutto, proprio tutto, fino alla cosa più piccola. E ora, dopo più di 30 anni, l'opera di Dio è divenuta un'opera mondiale. La parola di Dio viene diffusa tramite tantissime stazioni radiofoniche. La parola di Dio viene trasmessa da stazioni televisive. Come fu annunciato poi in seguito, sorgerà una terra pacifica, la base per il regno di Dio che sta sorgendo, che i cristiani pregano che avvenga sulla terra con il Padre nostro. È iniziato. È sorto un regno della pace che è ancora piccolo, ma sta crescendo. Tanti, tanti animali hanno già trovato una patria, consolazione e sicurezza. Non vengono fatti soffrire, non vengono macellati, ma vengono accolti con amore e accompagnati e sostenuti da persone che compiono passo per passo ciò che il mio insegnante mi disse in continuazione: se vuoi avvicinarti a Dio, allora attieniti ai comandamenti, aggrappati agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. In tal modo purifichi sempre più la tua anima e potrai iniziare in modo universale il messaggio divino che viene pronunciato in te e che proviene dal regno di Dio. Mi riproposi fermamente di farlo e credetti quindi alle parole del mio insegnante. E quando poi fui in grado di comprendere un po' di più il linguaggio dei cieli, si fece sentire il Cristo Dio che mi disse: sono io, non aver paura. Ciò che ti è stato annunciato avverrà. E da allora lo Spirito possente, il Cristo Dio, parla in questo mondo, e anche il nostro eterno Padre, il Padre originario. Tutto, veramente tutto, si è avverato fino ad oggi. Forse tutto ciò per qualcuno può essere una piccola prova che dimostra che esiste un regno di Dio. Tuttavia, una cosa è importante e mi fu continuamente spiegata: se non vengono realizzate le leggi del regno di Dio, senza la realizzazione dei 10 comandamenti, degli insegnamenti del discorso della montagna, che si può riassumere nel principio: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, o in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. In noi non si può compiere nulla. Continuai a imparare, imparai a cambiare, a trasformare me stessa, poiché mi chiesi ogni giorno in modo nuovo: cosa c'è dietro ai tuoi pensieri? Corrispondono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, questi pensieri, e ai comandamenti del discorso della montagna? Le tue parole sono sincere, oppure hai dei pensieri reconditi? E come sono le tue opere? Corrispondono agli aspetti della legge della vita? E se non era così, chiedevo perdono. Mi dispiaceva veramente tanto. E questo pentimento, il fatto che mi dispiacesse di aver pensato di nuovo in modo errato, mi aiutò a cambiare subito. In me si sviluppò un sismografo che mi ammoniva subito quando pensavo qualcosa che non corrispondeva al regno di Dio.
4: Ich habe an das, was mir vor 33 Jahren gesagt wurde.
3: Io ho creduto in ciò che mi è stato detto 33 anni fa, ossia sorgerà un'opera mondiale, un'opera del Cristo Dio per tutti gli uomini di buona volontà, affinché possano fare ritorno alla casa del Padre. Ci ho creduto. Ciò che è stato detto era realtà per me. E ci credetti ogni giorno di più. Lo affermai nei miei pensieri. Lo affermai in ciò che dicevo. Lo affermai in ciò che facevo. Quindi tutto è trasmettere e ricevere. Ho edificato, ho ampliato l'emittente nel regno di Dio e ricevo dal regno di Dio. Se non crediamo in modo attivo e con l'azione nei 10 comandamenti e negli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e non li mettiamo in pratica, in noi non si può compiere nulla. E molti diranno: sì, io credo nei comandamenti, io credo in ciò che è stato insegnato da Gesù di Nazaret, ma la fede spinge per essere realizzata, ed è la realizzazione che ci trasforma, ossia ciò che credo lo dovrei anche pensare, dovrei anche esserlo nelle mie parole e nelle mie azioni. E se ora uno dei nostri ascoltatori dice: sì, ma allora mi posso proporre molte cose e col tempo si compieranno. Sì, si compieranno. Dall'invidia, dall'odio, dall'inimicizia, dalla malattia, dalla sofferenza scaturiscono malattie e sofferenze, mentre dall'adempimento, rispettivamente dalla realizzazione dei comandamenti di Dio, degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, si sviluppano salute, gioia interiore, felicità, libertà e la vita che noi tutti desideriamo. Una vita pacifica, una vita di gioia, una vita di gratitudine, una vita di vera libertà. Quindi siamo noi che decidiamo che cosa ricade su di noi. Sofferenza, tristezza, fame, pene, malattie, oppure gioia, libertà, felicità, protezione nell'onnipotenza e nell'amore di Dio, salute e soprattutto pace. E non per ultimo, un posto di lavoro che ci rende soddisfatti, poiché nella legge del regno di Dio si dice anche prega e lavora.
2: Questa descrizione così viva della vita e del tesoro di esperienze personali di Gabriele dimostra proprio che Dio è attuale, come dice il tema della trasmissione. E chi meglio di lei potrebbe spiegarci che cosa significa avere un rapporto con Dio, con la Patria Eterna? Penso che l'abbiamo percepito tutti. È meraviglioso sentire che esiste un regno di Dio e questa è anche la prova che vi è raggiunti fino a casa, dove potete riflettere su questi aspetti se lo desiderate. Tutto ciò ci motiva a raggiungere la meta, che è quella di edificare un regno di Dio.
0: Lo strumento del Cristo Dio, ossia Gabriele, ci ha detto che avrebbe dovuto sorgere un'opera mondiale ed essa è ora sorta. Ha anche spiegato che è necessario credere in ciò che si dice e si pensa. E quindi ancora una volta un'esortazione ad essere in unità con i nostri pensieri, a non dire una cosa e poi farne un'altra. Abbiamo appena sentito da Gabriele in che modo una sola persona, donandosi totalmente a questa voce interiore, alla voce di Dio, ha letteralmente portato il regno di Dio sulla terra. Gabriele ha creduto alle parole del Cristo Dio e si è orientata completamente su questa parola interiore. Non ha avuto dubbi, non si è lasciata distogliere, ma ha concentrato totalmente queste energie di pensiero sul regno del Cristo Dio o sul regno di Dio ed in tal modo lo ha attirato. Ciò che Gabriele ci ha raccontato dalla sua vita è un esempio per noi. Crediamo in questo regno di Dio? Allora anche noi avremo anche pensieri che lo affermano. E in questi pensieri vivremo anche sempre di più secondo i comandamenti di Dio, i 10 comandamenti, ed in base al discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E così potremo contribuire anche noi ad edificare ed ingrandire questa grande opera che Gabriele ha portato sulla terra in questi 30 anni. E cosa è avvenuto in tutti questi anni, più di 30? Che cosa è sorto?
2: In questi anni, come hai detto, sono più di 30, molte persone hanno potuto sperimentare come Dio agisce su questa terra. Prima di tutto è stata chiamata in vita una grande opera in cui sono stati portati gli insegnamenti. Lo Spirito Divino ha donato all'umanità rivelazioni e migliaia di istruzioni spirituali tramite Gabriele. Esse sono state pubblicate in libri e come pubblicazioni audio sono state tradotte in molte lingue. Tutte queste cose, anche molte altre, vengono mandate in onda per mezzo delle stazioni radiofoniche e televisive in tutto il mondo. Lo Spirito di Dio ha istruito e istruisce noi uomini, ci indica come possiamo mettere in pratica nella nostra vita gli insegnamenti delle leggi spirituali divine in ogni dettaglio. Ci ha spiegato come possiamo applicarli, come possiamo adempiere alla parte divina in noi, in modo che il nostro vero essere possa venire sempre più alla luce, anche durante la nostra vita terrena.
3: E in questo modo lo Spirito del Cristo Dio ha avverato ciò che ci aveva annunciato già in veste di Gesù di Nazareth, quando disse: «Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di comprenderle, ma vi invierò il Consolatore e lo Spirito della verità, che vi condurrà nella verità tutta intera».
2: Questo Consolatore è tra di noi e ci parla da più di 30 anni. Sulla base di quest'opera spirituale divina, sono state toccate sempre più persone in tutto il mondo. Sì, il Cristo ha chiamato molti, esortandoli a mettere in pratica la vita che possono sperimentare dentro di sé. Il Cristo Dio ha esortato tutti gli uomini ad adempiere la legge «prega e lavora». Ha proposto loro di unirsi e di fondare aziende, ha espresso il desiderio che persone di buona volontà e collegate alla natura lavorassero nell'agricoltura insieme alla natura, in modo da conservare l'unità con la natura e da produrre degli alimenti che sono in sintonia con la natura.
0: Potremmo anche dire che nell'opera del Signore si adempie ciò che Gesù di Nazaret ci ha detto nel suo discorso della montagna. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio, e non chi si limita ad ascoltarle. Ciò che conta è l'azione. Che cosa è stato edificato? Sulla base dell'opera spirituale Vita Universale sono state create aziende e strutture fondamentali per tutti i campi della vita: cibo, abbigliamento e abitazione. Sono sorte anche strutture per il campo sociale, per l'educazione dei bambini e anche nel campo della salute e dell'assistenza degli anziani. È stata edificata anche una clinica naturale, case della salute e stazioni sociali o di assistenza per le persone anziane. Sulla base spirituale della parola di Dio di oggi, sono state edificate tutte le strutture di cui abbiamo bisogno nella vita quotidiana, che vengono seguite e portate avanti da persone di buona volontà.
3: È stato edificato anche un centro commerciale che tiene conto del divario che si sta ingrandendo sempre più tra le persone che dispongono di più mezzi e quelle che ne hanno meno. Che cosa offre il centro commerciale? Laboratori di produzione, aziende artigianali e negozi di arredamento e tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita, come cibo, abbigliamento e arredamento.
2: Oltre a tutto ciò, per mezzo dello Spirito di Dio e sotto la guida della grande profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, è stato fondato il regno della pace di Gesù Cristo. È stata acquistata terra e se ne aggiunge ancora, sono stati e vengono acquistati campi e boschi. Persone provenienti da tutto il mondo che hanno percepito nel proprio cuore la verità del messaggio divino sostengono con i loro mezzi finanziari affinché possa sorgere ciò che è stato annunciato già migliaia di anni fa.
0: Proprio così, Gerhard. Migliaia di anni fa, il grande profeta Isaia, di cui conosciamo il nome dall'Antico Testamento, ebbe questa grande visione. Già allora Dio rivelò per suo mezzo: il lupo dimorerà presso l'agnello, la pantera giacerà presso il capretto, il vitello e il leone pascoleranno insieme, ed un bambino li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque riempiono il mare.
2: Sì, questo regno nel quale gli uomini vivono in pace tra loro, ma anche con la natura e gli animali, è già divenuto realtà e viene edificato e ingrandito con tutte le forze. Si tratta di una terra pacifica dove diviene manifesto cosa vuol dire veramente unità, unità tra gli uomini, la natura e gli animali.
3: E c'è stata e c'è ancora, si potrebbe dire, un'università spirituale nella quale è stata spiegata la via interiore e anche la legge assoluta in tutti i dettagli e in merito a tutti i campi della vita, in modo comprensibile e logico per tutti, con una profondità e una chiarezza che sono veramente uniche nel corso della storia dell'umanità.
2: Sono venute sia persone giovani che anziane per mettere in pratica questa grande opera annunciata dal Cristo e oggi sono già visibili molte cose.
0: E tutto ciò che abbiamo sentito e che lo Spirito del Cristo Dio ha annunciato.

0: In questo mondo le cose stanno andando molto male, ci sono nuvoloni oscuri e se sentiamo le notizie ci rendiamo conto che la morte sta falciando in molti luoghi. Ovunque regnano pene, guerra, miseria, malattie. Molte persone sono piene di odio e non verrà risparmiato alcun paese. Perché è così?
1: Lo Spirito di Dio ha sempre indicato all'umanità in tantissime rivelazioni che questo mondo, e voglio sottolineare il mondo, non la terra, era destinato a soccombere se l'umanità non fosse cambiata, orientando i propri pensieri, le proprie parole e le proprie azioni sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna. Già negli anni Ottanta furono date rivelazioni divine possenti, nelle quali è stato indicato tutto ciò che oggi l'umanità definisce semplicemente come cambiamento climatico.
2: Si sente spesso dire che i pensieri sono liberi. Chi è in grado di catturarli? Potremmo dire che non abbiamo bisogno di catturarli, ma al contrario, essi danno la caccia a noi. E in che modo? Con inquietudine, stress, nervosismo, liti, odio, inimicizia, fino ad arrivare a guerre fratricide, assassini, al maltrattamento e all'uccisione di animali, a oltraggiare la madre terra. Effettivamente tutta la madre terra soffre a causa del nostro comportamento negativo, quindi in realtà sono gli uomini a essere cacciati. E chi ci dà la caccia? Uno dà la caccia all'altro, con il proprio modo di trasmettere e ricevere negativo.
1: Si potrebbe quindi dire che si vede che sulla Terra ci sono due correnti spirituali contrapposte l'una all'altra. Da un lato ci sono le persone che continuano a coltivare il loro modo di pensare, percepire ed agire negativo, come è avvenuto finora, facendo soffrire gli animali e distruggendoli. E dall'altra parte ci sono persone che desiderano vivere in base ai comandamenti di Dio, che cercano con tutte le loro forze di affermare il positivo per orientarsi in questo modo su Dio e sulle forze positive, contribuendo così ad ingrandire ulteriormente il regno della pace.
2: Comunque le nostre energie positive, i pensieri sani e pacifici non possono essere soltanto una tecnica o un mantra. Non dovremmo quindi semplicemente ripetere in continuazione «Io sono positivo, sono una buona persona, amo il mio prossimo», bensì dovremmo seguire i comandamenti e agire in base ad essi. Si tratta quindi di essere sempre desti e di chiederci «I nostri pensieri sono sinceri?». Intendiamo veramente al 100% ciò che stiamo dicendo? Non si tratta quindi di parlare in modo amorevole, ma di essere amorevoli.
1: E se facciamo veramente attenzione a come siamo e ci osserviamo, ci chiederemo continuamente: questo pensiero o questa azione è veramente positivo? E se riusciamo a scoprire come inganniamo noi stessi, avremo anche la possibilità di scoprire che barriere ci sono tra noi ed il nostro prossimo, e quindi anche tra noi e Dio, e così lo potremo mettere in ordine. Ed è soltanto questo che conta nella nostra vita, che ci aiuta a fare dei passi sulla via interiore per arrivare alla nostra anima, all'essere che vive nel profondo dentro di noi.
0: E a chi facciamo del bene in questo modo? All'ambiente che ci circonda e anche a noi stessi. Lasciamo spazio al nostro vero essere, che è il regno di Dio, come essenza e forza, affinché venga alla luce.
2: Ripetiamo quindi per i nostri amici all'ascolto: i pensieri sono energie molto forti che spingono a realizzarsi. Nel corso di un colloquio Gabriele ha riassunto molto bene questo tema e ora possiamo ascoltare insieme le spiegazioni date in merito da Gabriele.
0: Prendiamo coscienza ancora una volta che ognuno di noi è un emittente e una ricevente. Se vogliamo restare sani, dobbiamo pensare in modo sano, parlare in modo sano, agire in modo sano. Se vogliamo libertà e pace, allora dobbiamo vivere con il nostro prossimo in modo pacifico. eliminare tutto ciò che è contro di lui.

0: e coltivare pensieri di amore per il prossimo che possiamo trarre dai 10 comandamenti di Dio e dagli insegnamenti di Gesù il Cristo. Da ciò deriva una trasformazione e quindi trasmettiamo in modo positivo e attiriamo ciò che è positivo. Inviamo salute e attiriamo forze di salute. Trasmettiamo pace e riceviamo pace. Diveniamo più armoniosi, più equilibrati. Diverremo addirittura più consapevoli di Dio, prendendo coscienza che non siamo soltanto esseri umani, ma che nel profondo della nostra anima dimora l'essere divino che desidera fare ritorno al Padre e che ci chiama continuamente dicendo: cambia, pensa ai comandamenti di Dio, pensa agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Sono i passi che conducono alla vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, giovinezza eterna, essere eterno. E allora sarà anche il cielo in noi, di cui facciamo parte perché apparteniamo al Regno di Dio.
1: Cari amici all'ascolto, chi di noi non desidera fare questi passi verso la vera vita, che è libertà, bellezza, purezza, eterna giovinezza, ed entrare sempre di più a far parte di questo regno di Dio in noi? Accogliamo in noi l'invito di Gabriele a prendere coscienza sempre di più che non siamo soltanto esseri umani, ma che in noi dimora questo essere divino che desidera fare ritorno al Padre. Dipende solamente dalle energie dei nostri pensieri che ci porteranno ad agire di conseguenza e a far divenire sempre più forte e salda la nostra fede. Cari amici all'ascolto, se dopo aver sentito questa trasmissione siete interessati ad ascoltare un messaggio divino dall'universo dato tramite Gabriele, possiamo darvi alcune indicazioni in merito. Cosa possiamo dire ai nostri ascoltatori?
0: Potete per esempio visitare le nostre pagine in internet, dove troverete tutte le indicazioni in merito ai programmi in lingua italiana che vengono mandati in onda ogni giorno. Il sito è www.nuova-gerusalemme.tv. Ma se i nostri ascoltatori sono interessati ad avere la trasmissione di oggi su DVD, possono acquistarla?
1: La registrazione di questa trasmissione e anche di molte altre visibili in TV si possono essere richieste in alcuni siti internet oppure all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Un saluto cordiale a tutti, cari amici all'ascolto, e un augurio di buoni pensieri positivi e pieni di forza per il futuro e per le prossime giornate. Arrivederci.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro «Questa è la mia parola», «Alfa ed Omega», «Il Vangelo di Gesù», «La possente rivelazione del Cristo in cui il Cristo stesso spiega la sua vita e il suo operato quale Gesù di Nazareth». Un'opera importantissima, rivelata tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che va ben oltre la portata della Bibbia, in cui il Cristo stesso spiega e rettifica molti passaggi del suo insegnamento senza falsificazioni e senza intermediari. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Il libro «Questa è la mia parola» si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo «Il Vangelo di Gesù», che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Passiamo ora alla lettura di alcuni brani con i quali il Cristo stesso spiega il significato della redenzione. Nel Vangelo di Gesù si legge: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio all'infuori del Padre, e nemmeno sa chi è il Padre all'infuori del Figlio e di colui al quale il Figlio lo rivelerà». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole dicendo: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Io sono il Figlio primo contemplato e primogenito del Padre, il coregnante dei cieli. Io sono onnipresente nelle quattro forze creatrici, nelle quattro essenze di Dio: ordine, volontà, sapienza e serietà. In queste quattro correnti delle essenze fluisce la mia eredità spirituale. È l'irradiazione onnipresente nelle quattro forze creatrici, nel principio primordiale, Dio, che fluisce nelle quattro forze creatrici». Da questa energia onnipresente, dal potenziale primordiale perennemente fluente, dallo Spirito, ho staccato una gran parte della mia eredità spirituale e l'ho immessa sotto forma di scintille nelle anime che si sono incolpate, perché non hanno rispettato le leggi nelle tre caratteristiche e nelle quattro essenze di Dio, le quali costituiscono nel complesso le sette forze basilari della creazione, e la cui energia si è quindi trasformata a un livello più basso, fino ai quattro regni inferiori della caduta. Dopo il mio compiuto, questi quattro regni inferiori della caduta sono divenuti sfere di purificazione. Dal momento in cui pronunciai il compiuto, la scintilla redentrice è divenuta appoggio e sostegno per le anime cadute, affinché la loro sostanza spirituale non si dissolva nello spirito eternamente fluente.
1: Nel libro «Questa è la mia parola» il Cristo prosegue con le sue spiegazioni. Infatti, nel primo pensiero della caduta c'era il desiderio di dissolvere tutte le forme spirituali. In tal modo, gli esseri avversi volevano ottenere un nuovo inizio della creazione. L'Eterno Padre, di cui io sono il Figlio, mi conferì la forza di compiere quello che si trova nella sua volontà, nell'eterna legge. Conservare tutto l'essere nella sua totalità. Con l'atto di redenzione, ogni anima gravemente incolpata ricevette la scintilla redentrice. In tal modo l'anima è sostenuta e viene così esclusa la possibilità che essa si dissolva nello spirito onnipresente, nella corrente di Dio, e che vi confluisca sotto forma di energia fluente. Grazie alla redenzione, l'anima ridiviene l'essere spirituale e resta il Figlio di Dio nella sua forma spirituale. Se non avessi prelevato la mia eredità e non l'avessi data ai figli della caduta, quale sostegno e forza evolutiva, molti corpi spirituali si sarebbero dissolti a causa delle colpe che aumentavano sempre più. In questo modo sarebbe stato compromesso l'equilibrio della creazione e la conseguenza inevitabile sarebbe stata la dissoluzione di tutte le forme spirituali. Mi è stato quindi dato dal Padre di operare quale Redentore per tutte le anime cadute e per tutti gli uomini e di ricondurre nuovamente al suo cuore i suoi figli. Perciò io sono il Redentore di ogni anima fino a quando essa non avrà superato le quattro sfere di purificazione. Quando l'anima avrà riattivato questi quattro raggi divini di coscienza, essa verrà attirata dalle tre sfere delle caratteristiche, le sfere di preparazione, chiamate anche sfere di evoluzione verso l'assoluto, che sono le forze della figliolanza del principio padre-madre. In queste tre sfere delle caratteristiche, colui che sta ridivenendo un essere spirituale riattiva di nuovo l'intera legge di irradiazione, la legge primordiale eterna. Quando tutta la legge primordiale è nuovamente attiva nel corpo spirituale, l'essere puro rientra nuovamente nell'assoluto, nell'essere eterno. Quando l'anima in cammino verso la perfezione ha sviluppato la quarta sfera di purificazione, la coscienza della serietà divina, in essa si è compiuta la redenzione. La parte della mia eredità, che sotto forma di scintilla redentrice ha sostenuto, mantenuto in vita e guidato l'anima, rientra quindi nuovamente nella forza primordiale, nella forza universale. Sul cammino attraverso le tre sfere di preparazione che conducono all'assoluto, colui che sta ridivenendo un essere spirituale assume nuovamente la figliolanza di Dio in modo consapevole. Nelle vesti di Gesù di Nazaret non potei ancora insegnare tutti i dettagli dell'atto di redenzione, del defluire della mia eredità, perché non avevo ancora compiuto l'opera di redenzione. La mia eredità si trovava ancora nella legge primordiale. Nel momento in cui fui battezzato da Giovanni nel Giordano e lo Spirito scese su di me nel simbolo della colomba, la mia eredità divenne attiva in modo più intenso nella legge primordiale. Sul Golgota essa defluì con la mia parola «è compiuto» e si suddivise in scintille spirituali. Ogni anima caduta ricevette il sostegno, la scintilla redentrice.
0: Continuiamo a leggere i passaggi seguenti dal Vangelo «Questa è la mia parola», seguiti dalle spiegazioni date dal Cristo. E Gesù si recò a Nazaret, dove era cresciuto. E come era solito al giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è presso di me, perché mi ha consacrato con l'unzione per annunciare il Vangelo ai poveri. Mi ha inviato a guarire i cuori infranti, a predicare ai prigionieri perché divengano liberi, a ridare la vista ai ciechi e a rendere liberi coloro che sono legati, per annunciare l'anno di grazia del Signore». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù di Nazaret approfondì quello che Isaia aveva detto e compiuto. Nell'epoca attuale, in questa grande svolta dei tempi, in cui si volta pagina dal vecchio mondo peccaminoso al nuovo mondo, all'epoca di luce, il regno della pace sta sorgendo sempre più nei cuori dei fedeli che osservano le leggi di Dio. Esso diverrà visibile anche nel mondo. Nonostante la luce di grazia si intensifichi, le persone malate e sofferenti sono sempre più numerose. Infatti, in quest'epoca di passaggio dalla vecchia vita peccaminosa a una nuova vita pura, tutto quello che non è ancora stato espiato si riversa sugli uomini sempre più rapidamente. Tuttavia, chi crede e ha fiducia percorrerà la via interiore e riconoscerà la vita libera nel Cristo, che rende realmente ricchi. Chi vive in me non guarderà più il corpo deperibile, perché ha trovato il regno interiore, la sua vera eredità. Se l'anima è compenetrata dalla luce del Cristo, anche il corpo è sano. Perciò, fino a quando non assumerò la sovranità su questa terra, pentiti, perdona, chiedi perdono e non peccare più. E riconoscerai in te e sperimenterai che io ti ho servito attraverso la tua fede vivente in me, poiché io, il Redentore e Salvatore di tutti gli uomini, nelle vesti di Gesù di Nazaret, annunciai il Vangelo dell'amore che rende liberi. Ora lo annuncio nuovamente come Cristo, attraverso coloro che compiono la volontà di Dio. Sulla via interiore che ho portato e porto ai miei, chiunque mi può trovare. L'Eterno ha dato la sua parola in tutti i tempi. Tutti i popoli l'hanno udito tramite profeti e illuminati. Mosè portò i 10 comandamenti, gli estratti dall'Eterna legge. Quale Gesù di Nazaret insegnai la legge agli uomini e diedi loro esempio di come viverla. La legge che io portai loro dice: amate Dio, vostro Padre, con tutto il cuore e con tutte le vostre forze, e il vostro prossimo come voi stessi. Nessun uomo può dire di non saperne nulla. Riconoscete, chi non ama altruisticamente il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Chi odia il suo prossimo odia anche Dio, suo eterno Padre. Chi disprezza il suo prossimo disprezza anche Dio, suo eterno Padre.
1: Leggiamo ora un altro passaggio tratto dal Vangelo di Gesù e seguito dalle spiegazioni date dal Cristo. E alcuni farisei accorsero e chiesero a Gesù: «Cosa hai detto? che Dio condannerà il mondo? E Gesù rispose dicendo: Dio ha amato il mondo a tal punto da donare e mandare nel mondo il Figlio suo unigenito, affinché tutti coloro che credono in Lui non abbiano a perdersi, ma raggiungano la vita eterna. Infatti, Dio non ha inviato nel mondo il Figlio suo per condannare il mondo, ma per salvarlo attraverso di Lui. Coloro che credono in Lui non verranno condannati, ma coloro che non credono sono già condannati, poiché non hanno creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. E questa è la condanna, poiché la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole. Dio è amore. Dio non condanna. Tuttavia, l'uomo che pensa, parla e agisce contro la legge divina crea la propria condanna, che definisce poi dannazione. Le parole condannare e dannazione sono nate dalla paura di Dio e dal credere negli dei vendicatori. Gli dei vendicatori non sono altro che concetti umani, quindi idoli che l'uomo stesso ha creato, poiché è divenuto carente di energia a causa dei suoi pensieri e delle sue azioni distanti da Dio, allontanandosi così dal vero, dall'unico, dall'eterno. I pensieri negativi gli provocarono rimorsi di coscienza, poiché nel profondo del suo interiore riconosceva che le negatività, la lontananza da Dio, non sono la sua vera vita. Dato che la sua eredità spirituale, la legge divina, non poteva più agire attraverso di lui a causa dei suoi peccati, egli si intimorì, poiché non riusciva più a dominare gli elementi, ma erano gli elementi che lo dominavano. Ne dedusse che le guide degli elementi dovevano essere dei, ai quali doveva offrire sacrifici per renderseli propizi. In seguito, alcuni uomini innalzarono se stessi a dei, acquisirono ricchezze e considerazione e assunsero potere per dominare popoli interi. Alla fine, la ricchezza, il prestigio e il potere divennero gli idoli di molti esseri umani. Anche il potere terreno e le autorità ecclesiastiche sono idoli di questo mondo, che il popolo adora ancora nell'epoca odierna. I loro rappresentanti dispongono di grandi patrimoni, di prestigio e influenza, con cui esercitano potere sul popolo. Chi li venera se ne rende dipendente e li innalza a idoli. Infatti, essere legati agli uomini, a tendenze e concetti umani, è idolatria. Se poi sull'uomo si abbattono gli effetti delle cause che lui stesso ha provocato con il suo modo di pensare e di agire lontano da Dio, gli viene paura e accusa Dio, definendolo un Dio vendicatore che condanna e castiga. Tuttavia, tu non dovresti temere il Padre tuo celeste, poiché Egli ti ama. Temi i tuoi pensieri umani, le tue parole e il tuo modo di agire negativo, perché questi ti possono trascinare in una lunga dannazione. Dio è amore. Quindi non temere Dio, ma abbi profondo rispetto di Lui. Onoralo in ogni cosa, nel tuo modo di pensare, parlare e agire, ma non farlo con nessun essere umano. Abbi rispetto degli uomini, del tuo prossimo, ma non onorarli, poiché l'onore spetta solo a Dio, all'Eterno, all'Unico Universale.
0: Il Cristo continua. Solo l'uomo che osserva le leggi di Dio sperimenta in sé l'unico eterno Dio. Egli sperimenta il Dio che non castiga e che non punisce mai, quel Dio che, per amore, lascia a ciascuno la libertà di decidere per lui o contro di lui. Sperimenta il Dio dell'amore che non condanna alcuna delle sue creature. Per costui l'eterna dannazione è uno scherno verso Dio. Sperimenta il Dio che parla agli uomini della legge di semina e raccolta, secondo la quale l'uomo raccoglie quello che lui stesso ha seminato. Infatti, l'uomo stesso pone il seme delle sue opere buone, meno buone e malvagie, e raccoglierà così ciò che semina. Ogni semina racchiude già in sé il frutto, e chi ha posto il seme nel campo della vita ne raccoglierà il frutto. È vicina l'epoca in cui la vita peccaminosa avrà fine e gli uomini porranno una buona semina nel campo della vita. Il frutto sarà poi la legge della vita che essi adempiono e che li appaga. E resterà solo l'amore di Dio tra gli uomini, dato che essi vivranno l'amore altruistico per lui e per il loro prossimo. Da ciò sorgerà il regno della pace di Gesù Cristo, di cui io sono il sovrano. Con queste parole piene di speranza del Cristo Dio, rivelate nel 1989 tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, contenute nel Vangelo «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, giungiamo al termine della trasmissione di oggi. Vi auguriamo giornate serene nella consapevolezza che Dio ci è molto vicino e che Dio, lo Spirito libero, è in noi. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

figli e figlie di Dio che fanno parte del mandato di Dio in collegamento con la terza forza basilare di Dio, la sapienza divina, riabilitano il Cristo Dio nel libro La riabilitazione del Cristo Dio. Un'opera di oltre 700 pagine che potete acquistare al prezzo di €19,50 chiamando il numero 011 043 6080 oppure in internet nel sito la-riabilitazione.de. La riabilitazione del Cristo Dio, un'opera unica con fatti e documentazioni che smascherano l'abuso del nome di Gesù, il Cristo, da parte delle religioni esteriori. Il libro contiene spiegazioni anche sull'operato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth 2000 anni fa e sulla parola profetica della nostra epoca. La lotta delle religioni esteriori contro la corrente del cristianesimo originario. Guerre, violenza e crimini compiuti sotto la falsa etichetta di cristiano. Dogmi e precetti della Chiesa, una dichiarazione di battaglia contro il Cristo. La scia di sangue lasciata dalle chiese nella storia. I lati più oscuri della dottrina di Martin Lutero. Disprezzo e oppressione della donna. I crimini contro gli animali e la creazione. Scoprite i veri insegnamenti dati da Gesù, il Cristo, che vengono portati di nuovo tramite la parola profetica nella nostra epoca. Si tratta dello Spirito libero, Dio in noi.

0: empfinden wir uns?
1: Percepiamo che siamo un essere che proviene da Dio, con un possente corpo radioso pieno di luce. Il corpo radioso, il nostro vero essere, noi stessi, è in mezzo al nostro corpo fisico. Pervade le nostre braccia, le nostre gambe e i nostri piedi, pervade tutto il corpo, compenetra la testa, è in mezzo al corpo fisico e si irradia verso l'esterno, compenetra tutti gli organi, ogni nervo, ogni vaso sanguigno. È costituito da innumerevoli particole, come il nostro corpo fisico è composto da cellule. Questo corpo radioso, ossia noi stessi, si trova in mezzo al nostro corpo fisico. Percepiamo nel profondo del nostro corpo radioso, nel nostro vero essere. Chi siamo? Ognuno di noi si concentra ora su di sé, sul proprio vero essere. Chi sono? Sono un essere universale. Che cos'è caratteristico di un essere universale? La pace. Che cosa si irradia verso di me dalla parola pace? Amore. Amore altruistico. E che cosa racchiude in sé l'amore altruistico? Che cosa irradiano verso di me queste parole? Universo. Eterno universo. Per tutta l'eternità. Perenne. I soli e i pianeti si avvicinano sempre più a me. Io compenetro il blu del firmamento. Si dischiudono vastità infinite, poiché vedo i mondi nello splendore della luce originaria in me. Il firmamento si fa sempre più luminoso. Una luce bianca dorata mi avvolge, mi pervade, mi ricolma. Guardo più in profondità. Nulla mi è estraneo. Tutto ciò che mi circonda mi è così vicino, è dentro di me. Non guardo più lontano, poiché contemplo l'infinito dentro di me. Non sono sospeso nell'universo, cammino e mi muovo su strade di luce. Sono le radiazioni dei pianeti. È come se avessi sotto di me la terra ferma, eppure tutto è fine, pervaso di luce puro. Sento di essere privo di peso e tuttavia sono un essere che non è solo. Incontro molti esseri. Gli occhi spirituali contemplano. Li riconosco tutti perché sono in me come essenza. Fratello mio meraviglioso, sorella mia meravigliosa, mi inchino davanti al divino in te e anche davanti a te, poiché anche tu sei divino. Sappiamo di essere eterni, poiché ci conosciamo dall'eternità. Per noi tutti nulla è estraneo. Siamo l'universo nell'universo. Continuo a camminare. Percepisco che non esiste l'alto, il basso, davanti, dietro, a destra e a sinistra. Tutto è in me e ciò che contemplo è compenetrato di luce e vibra in me stesso. Non esiste nemmeno un soffio di negatività. Tutto è puro. Tutto è sinfonia. Resto in ascolto. Nel mio interiore entrano i suoni delle sfere dell'infinito. Percepisco in me i suoni finissimi della natura di Dio. Percepisco in me i suoni finissimi del mondo degli animali. La strada su cui cammino, l'irradiazione dei pianeti, intonano il canto dell'universo. Lo percepisco dentro di me. Entro su un possente pianeta. La natura è sinfonia purissima. Ogni filo d'erba è pervaso di luce, come anch'io sono pervaso di luce. ogni più piccola pietra costituita di alabastro finissimo. Dalle forze più fini dell'universo. Esprime il canto dell'infinito. Lo sento in me. È la sinfonia della legge eterna. La sinfonia del mio vero sé, la sinfonia dell'amore altruistico. L'universo si irradia da poche parole. Mi sento a casa ovunque, poiché ho preso dimora in me, in Dio, mio Signore e Padre. Continuo a camminare. Qua e là ci sono edifici bellissimi, dimore costituite da sostanza originaria che si inseriscono armoniosamente nel paesaggio. La vita passa attraverso il pianeta abitato, come in aiuole di fiori, nei colori e nelle forme più belli. Continuo a camminare e vedo dei bellissimi laghetti. Vedo fontane possenti nello splendore del sole primordiale. Tutto serve per edificarsi interiormente, per riconoscere e per amore verso il Figlio che io sono. La patria, l'eterna patria. I pianeti hanno assunto forma in base alla mentalità degli esseri spirituali che abitano in quella sfera, in quel pianeta. Tutto è stato creato dalla forza di Dio, dalla potenza dell'infinito. Tutto è bellezza, splendore ed equilibrio. Percepisco dolcemente il rumore dell'acqua. È la sinfonia dell'amore interiore. Ovunque c'è movimento, poiché la vita è movimento. Sono a casa. Sento che ovunque vado, ovunque rivolgo il mio sguardo, sono a casa. Tutto ciò che mi circonda, tutto ciò che vibra in me, è mio. poiché è essere. Tutto ciò che è mio è anche del mio prossimo, ci appartiene. In noi ci sono forze creatrici, infinitamente creatrici. Percepiamo che quando il sole primordiale riversa ulteriori forze nell'infinito, esse divengono attive e sono di nuovo creatrici per nuovi mondi. Nei cieli possenti, nelle sfere celesti, io sono. Proseguo. Entro in un edificio dei cieli e mi sento a casa. Io sono, sì, riconosco che ciò che mi viene dato è eterno. Mi vengono incontro gli esseri di amore, esseri io stesso nel prossimo. Essi in me e io in loro. Siamo uniti e collegati eternamente. L'essere umano si fa sentire: sono stato via? Non sono mai stato via. Sono sempre stato lì, nell'eterno essere. L'essere qua o là scompare. Unità. Unità e amore. Sia come essere puro, sia come uomo. Io sono in Dio, resto in Dio. Sono nei cieli eterni, anche come essere umano. Sono e rimango nell'eterna famiglia, anche come essere umano. Rimango nell'eterno collegamento dei duali, anche come essere umano. I miei figli spirituali, che sono anche i figli del Dio Padre e Madre, restano in me, poiché anche attraverso di me sono stati generati nello spirito, anche come essere umano. Chi sono? Sono l'essere radioso nel corpo terreno. Sono l'essere cosmico nell'infinito. Sono eterno. Non sono soltanto ricco, io possiedo tutto.

0: Oh.
1: Lass du als Mensch.
0: Tu, come essere umano, lascia vibrare in te l'essenza della terra. E l'essenza della terra che vibra dice: non limitarti, o figlio cosmico. Tu sei in mezzo al tuo corpo fisico. Prendilo come strumento per far divenire la terra più luminosa insieme a molti altri. L'essenza della terra dice: io vengo da te. Tu sei un essere umano. Comunica con me. Non limitarti, poiché tu hai accettato l'essere umano come strumento per compiere ciò che tu sei e che è in me, l'universo, l'universo. E la terra parla in te, in me, in ognuno, e dice: riportami in patria, riporta in patria anche coloro che dimorano su di me, poiché sono tutti l'essenza dell'universo. In me batte il grande cuore dell'universo, è il cuore del Dio Padre e Madre. Io sono in mezzo al mio corpo fisico, io l'essenza dell'universo. Per purificare la terra, per edificare la terra, per ricondurre in patria gli uomini tramite la forza dell'universo, del Dio Padre e Madre. Padre, noi non siamo separati da te, noi siamo in te, tu sei in noi. E così, anche come esseri umani, abbiamo riconosciuto e manteniamo la consapevolezza che siamo esseri dell'universo. Ci troviamo in mezzo ai nostri corpi fisici, che sono per noi strumenti per il grande tutto, poiché tutto dovrà ridivenire com'è nei cieli. Purezza, bellezza, amore altruistico, la legge di radiazione dell'universo. Grazie, Padre, perché ci troviamo in veste terrena per te. Grazie, Padre, perché possiamo operare per te. Grazie, Padre, perché ci doni le forze dell'universo, in modo che nei nostri corpi fisici possiamo compiere ciò che ci

siamo riproposti, ricondurre a casa, riportare in patria, portare al Cristo ciò che sembrava perduto. Grazie, Padre, grazie.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi.
0: Wir sind dir.
1: Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza. E questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente.
0: Du gibst.
1: Tu doni.
0: Und so gibst du jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito. L'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona. L'amore non porta rancore. L'amore rende liberi. L'amore rende felici. L'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la madre terra. L'amore dona forza. L'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute.
0: Und so dürfen wir.
1: E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore.
0: Vergeben wir unserem Nächsten.
1: Perdoniamo il nostro prossimo. Chiediamo perdono. Liberiamoci dalla schiavitù del peccato. E l'amore guarisce.
0: Jetzt.
1: Ora, in questi attimi,
0: wollen wir.
1: vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore? A chi posso chiedere perdono di cuore e chi posso perdonare? Lo facciamo ora in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente.
0: Wir bitten Christus,
1: preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio
0: durchströmt.
1: Ci pervade.
0: Wir lernen.
1: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Er strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: Heilung des Christus
1: la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Er durchflutet
1: inonda
0: alle organi,
1: tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Er durchflutet den Bauchraum,
1: inonda il ventre.
0: Er strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott strömt.
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut in unserem Körper.
1: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
0: In jedem Organ.
1: In ogni organo.
0: In jeder Zelle ist Gott.
1: In ogni cellula c'è Dio.
0: In jedem Blut.
1: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
0: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
1: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
0: Wir lernen und fühlen den heilenden.
1: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce, fluisce dalla testa fino ai piedi.
0: Lernen wir, fühlen wir.
1: Impariamo. Percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo. E ritorna indietro dai piedi fino alla testa.
0: Seele und Körper.
1: L'anima e il corpo sono in unità.
0: Denn es strömt
1: poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo.
0: Christus.
1: Cristo guarisce.
0: Die Schwäche wird zur Stärke.
1: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
0: Gesundheit. Das Bild der Krankheit weicht.
1: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire. Il tempio è pervaso dalla corrente.
0: In ihm lodet
1: In esso
0: das Feuer
1: arde il fuoco
0: des Heils
1: della salvezza e della guarigione.
0: Das Bild von Krankheit weicht.
1: L'immagine di malattia scompare.
0: Wir bejahen
1: Affermiamo
0: gesund.
1: La salute.
0: Und Gesundheit durchströmt
1: E la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
0: Christus ist gegenwärtig.
1: Cristo è presente
0: in uns.
1: In noi.
0: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
1: L'immagine dell'amore è salute.
0: Gesundheit
1: La salute ci inonda.
0: Wir bejahen die Gesundheit.
1: Affermiamo la salute.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: mein Wesen,
1: il mio essere è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
0: Der Glaube wird zur Wahrheit.
1: La fede diventa verità.
0: Wir durften ihn, den großen
1: Abbiamo potuto
0: Geist fühlen.
1: Percepire Lui, il grande Spirito,
0: Wir dürfen ihn weiter
1: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der Gesundheit.
1: È l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che ci accompagna. L'amore rimane nell'anima. L'amore ci guida. L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo, tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Dass du bei uns bleibst.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla trasmissione odierna dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata. Lasciati guidare, non fare alcun male e così non ti accadrà alcun male. Oggi molte persone si chiedono che senso ha ancora la mia vita, in che condizioni si trova il nostro pianeta Terra, che viene maltrattato, sfruttato e distrutto e così anche con la natura e gli animali. Gli uomini non hanno più correttezza nei valori morali ed etici. Molte persone cercano soluzioni, cercano un sostegno e prospettive per il futuro. Eppure, già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci ha portato degli insegnamenti semplici, chiari e concreti. Il discorso della montagna con i suoi principi sublimi, che includono un'etica e una morale più elevata. Tuttavia, per 2000 anni ben poche persone hanno vissuto in base ad essi. Per questo motivo Dio, nostro Padre nei Cieli, nella nostra epoca così oscura, ha inviato ancora una volta un essere di luce in veste terrena. Si tratta di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, che insegna a tutti gli uomini di buona volontà i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, dando indicazioni per la nuova epoca. Gabriele è nata in Germania ed è cresciuta in una famiglia semplice. In una piccola cerchia di persone, Gabriele ci ha parlato della sua infanzia e ora desideriamo raccontarvi ciò che ci ha descritto. Siamo felici di avere qui in studio Gabriele ed altri ospiti. Cari amici all'ascolto, il colloquio che abbiamo avuto è stato con la domanda: com'era in passato e com'è oggi? Altri tempi, altre generazioni.
1: Gabriele iniziò a raccontare quanto segue. Quando ero piccola e non andavo ancora a scuola, mia madre mi diceva: lasciati guidare. E quando potevo andare a far la spesa con lei, mi prendeva per mano, dato che camminavamo seguendo la strada principale. A causa del traffico, dovevamo camminare sul marciapiede. Io, che ero una bambina, volevo saltare da una pozzanghera all'altra. A volte volevo anche saltare sulla strada e, in seguito, quando ero un po' più grande, non volevo più essere tenuta per mano da mia madre. Tuttavia, mia madre prendeva continuamente per mano la sua bambina e diceva: vedi, ci sono dei pericoli. Se vuoi saltare nelle pozzanghere, lo puoi fare in estate. Ma in inverno i piedi si bagnano e puoi prendere un raffreddore. E quando volevo saltare in strada, perché avevo visto qualcosa che volevo prendere, mi diceva: vedi, è pericoloso. Se arriva una macchina e tu vai sulla strada in quel momento, oppure finisci addirittura sotto l'automobile. Se l'autista non riesce a frenare in tempo, cosa succede?
2: E Gabriele raccontò ancora: oppure accadeva che vedevo una mia compagna di giochi dall'altra parte della strada e volevo correre da lei per chiedergli se voleva venire a giocare da me nel pomeriggio. Mia madre mi tratteneva e mi diceva: vieni, attraversiamo la strada insieme. E sul ciglio del marciapiede mi spiegava: guardiamo a sinistra e poi a destra e poi di nuovo a sinistra. E se non arrivano macchine, attraversiamo la strada. Mia madre mi teneva per mano ben stretta. Dall'altra parte della strada mi aspettava l'altra madre con la bambina, la mia amica. Una volta arrivata insieme a mia mamma, sul marciapiede dall'altra parte della strada, parlavo con la mia amica e ci accordavamo di giocare insieme il pomeriggio. Lo dicevamo alle nostre madri, che assentivano. Le nostre madri parlavano insieme per un po' e poi si salutavano. Quindi mia madre e io continuavamo la nostra strada. Prima di attraversare la strada, sul ciglio del marciapiede, mia madre mi faceva di nuovo fare attenzione al traffico stradale, dicendo: guardiamo a sinistra, guardiamo a destra e di nuovo a sinistra. Soltanto quando non arrivano macchine, quando non c'è più alcun pericolo, attraversiamo rapidamente la strada. Non ci fermiamo in mezzo alla strada, dato che potrebbe arrivare un'automobile veloce senza che ce lo aspettiamo.
3: Gabriele continuò la sua descrizione e ci raccontò: quando la mia amica veniva a giocare a casa mia nel pomeriggio, andavamo in giardino. Mia madre mi ammoniva: restate in giardino, non andate in strada. Per prudenza chiudeva la porticina del giardino in modo che, prese nei nostri giochi, non potessimo correre in strada senza renderci conto dei pericoli. Anche quando andavamo a trovare degli amici o parenti, mia madre insisteva sempre sull'indicazione di come comportarsi nel traffico stradale. Una volta raggiunta la nostra meta ed essere entrati in casa delle persone che volevamo andare a trovare, facevo le scale di corsa e mi accadeva di inciampare e cadere. Mia madre mi diceva: vedi, bisogna imparare. Se fai le scale con calma, puoi saltare da un gradino all'altro mettendo bene il piede. La stessa cosa vale anche quando vuoi attraversare la strada. Prima devi osservare il traffico e imparare a valutare la situazione. Quando andavamo insieme al parco, dove c'era la sabbia per giocare, potevo essere certa di essere ben protetta da mia madre. Anche quando incontravo degli amici con cui giocavo nella sabbia, mia madre mi proteggeva ed era desta, mi teneva sempre sott'occhio.
0: Gabriele, forse desideri aggiungere tu stessa qualche parola.
4: Ich liebte meine Mutter. Denn sie ließ mir letztlich viel Freiraum.
5: Volevo bene a mia madre, perché in fondo mi lasciava molta libertà. Ma in molte situazioni mi spiegava i pericoli che c'erano e si preoccupava della mia sicurezza. Quando fui un po' più grande, non volli più essere presa per mano da mia madre, perché cominciai ad andare a scuola e mi sentivo già adulta e abbastanza grande per essere autonoma. Tuttavia, i primi giorni mia madre mi accompagnò lo stesso fino al cortile della scuola. Da lì, come scolara, attraversavo poi il cortile per entrare nella scuola. Alla fine delle lezioni, inizialmente mia madre mi venne a prendere. E dopo che ebbi fatto amicizia con alcuni compagni e compagne di scuola, ritornavamo a casa insieme, ognuno a casa sua. Quando si comincia ad andare a scuola in prima classe, ci si sente già grandi e quasi adulti. I miei compagni e le mie compagne di scuola mi avrebbero sicuramente presa in giro se fossi arrivata tenendo la mano di mia madre. Nei primi mesi in cui andai a scuola, vidi spesso mia madre stare a una certa distanza. In seguito la scoprì dall'altra parte del marciapiede. Mi osservava, dato che voleva proteggermi dalle reazioni infantili. Era il mio angelo custode, dato che non appena si presentava un pericolo, veniva subito da me.
6: Liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, continuo a leggere ciò che Gabriele ci ha raccontato. Divenni più grande e mia madre mi lasciò sempre più libertà. Ma è così facile sopravvalutarsi. Ero una bambina che andava a scuola e pensavo: adesso è già da un anno che vado a scuola, per cui sono già quasi adulta. Volevo liberarmi dalle premure di mia madre perché stavo crescendo e pensavo di diventare o di essere già adulta. Mia madre, che si prendeva cura di me, mi lasciò sempre più libertà. Ciò nonostante, mi lamentai da mio padre dicendo che mia madre mi vedeva ancora come una bambina. Ma mio padre non solo mi parlò in modo analogo a mia madre, ma aggiunse anche altre cose e mi fece presente che avrei dovuto comportarmi in modo corretto con i maestri e le maestre e di chi si occupava di me. Anzi, mi ammonì ulteriormente dicendo: ciò vale anche per i tuoi amici e per le tue amiche. Pretese che mi comportassi in modo corretto anche in strada. E tra me e me pensai: sono passata dalla padella alla brace, dato che mio padre mi diede ancora altre indicazioni, come per esempio: comportati bene anche quando vieni a trovare qualcuno insieme a noi, comportati bene a scuola. Sì, corretta. Dato che mia madre in fondo mi lasciava molto libera, mi sembrò quindi molto più generosa di mio padre, che mi esortò subito ad avere buone maniere e a comportarmi bene.
2: Gabriele raccontò ancora: diventai più grande e cominciai a pensare che i miei genitori fossero all'antica. Arrivò il momento in cui pensai: devo impostare la mia vita come voglio io. Mio padre continuava a parlare di buone maniere e di comportarsi bene, e poi si mise anche mia madre, che mi diceva il seguente consiglio, che inizialmente ero ancora una scolara, non compresi completamente, e mi diceva: non fare alcun male e così non ti accadrà niente di male. Quando mi diede questa indicazione, io ero una scolara che si sentiva già adulta. Mi spiegò anche quanto segue. Desideri forse che gli altri ti picchino, che ti facciano del male, che ti diano degli spintoni, che ti rubino la merenda, che ti mettano da parte e non ti permettano di giocare con loro, che ti considerino una bambina diversa dalle altre e si comportino con te in modo corrispondente? Guardai mia mamma con occhi sempre più grandi e le dissi: cosa mi stai dicendo? Io non faccio queste cose.
0: Gabriele continuò la sua descrizione dicendo: mia madre mi spiegò. Quando ti ho accompagnata a scuola durante le prime settimane, ho visto alcune cose di cui tu stessa non ti rendevi ancora conto. Per esempio, vuoi giocare soltanto con alcune compagne, mentre altre ti sono indifferenti. Vorresti che fosse così anche per te? Scrollai la testa e dissi: no, no, non lo voglio. Vedi, mi disse, anche gli altri che tu tratti con indifferenza non lo vogliono. Cominciai a difendermi e a raccontare situazioni nelle quali mi ero sentita presa in giro dai miei compagni. Ma mia madre non accettò queste giustificazioni e disse: è così che comincia la vita terrena, ma se non vuoi che gli altri non si comportino bene con te, allora non farlo tu per prima, dato che quando facciamo del male a qualcuno, ciò può provocare altro male ed eventualmente rafforzarlo.
1: Gabriele descrisse come andò avanti. Non riuscivo a comprenderlo. Mia madre me lo spiegò con parole semplici. Ragazza mia, mi disse, dato che non volevo più essere chiamata bambina. Ragazza mia, stai attenta quando fai del male. Quando picchi i tuoi compagni, quando rubi loro la merenda, quando li escludi dal gioco, ossia li mandi via, quando ridi perché sono caduti, o tutte le altre cose che succedono mentre andate a scuola, oppure alla scuola stessa o durante la pausa. Sappi e ricordati, ciò che tu fai agli altri verrà fatto anche a te dagli altri. Quando dissi che ciò sarebbe stata una vendetta, mia madre mi rispose, si può vedere anche così, perché chi ha subito qualcosa vuole ripagare con la stessa moneta chi gliel'ha fatto. E questo significa che gliela vuol far pagare, oppure spinge altri a fare ciò che è capitato a lui. In questo modo si mettono in cattiva luce alcuni compagni.
0: E la descrizione continua. Chiesi a mia madre come avrei dovuto reagire quando i miei compagni si comportavano male con me. Mia madre mi spiegò, non reagire e chiedi che cosa ti ho fatto. E se qualcuno ti picchia, non picchiarlo anche tu. Non reagire ed eventualmente mettilo in imbarazzo dandogli un pezzetto della tua merenda. In quei giorni non compresi che cosa intendeva mia madre. Solo molto tempo dopo, alla fine dell'adolescenza, mi resi conto di ciò che mi aveva voluto dire. E questo solo dopo aver dovuto subire alcune delusioni. Gabriele, forse a questo punto desideri aggiungere tu stessa qualcosa.
5: Senza saperlo, mia madre mi insegnò la legge di semina e raccolta. Non fare alcun male e così non ti capiterà niente di male. Con queste parole mi trasmise ciò che Gesù di Nazareth riassunse nelle parole «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te». Ho detto in altre parole «Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te». A quel tempo, molti anni fa, quando ero ancora una bambina, si prestava più ascolto ai genitori. Oggi parole come «non fare alcun male» e «non ti capiterà niente di male» sono tabù. Gli uomini cambiano e anche il loro stile di vita cambia, purtroppo non in modo positivo, dato che il degrado è aumentato e sta aumentando sempre più.
7: Cari amici all'ascolto, nel colloquio di cui abbiamo parlato, Gabriele ha continuato e approfondito queste riflessioni. Desideriamo riportare anche queste spiegazioni. Oggi tanti bambini in età scolastica non tengono più la mano della madre. In genere ci si distanzia dai propri simili e non per ultimo anche dagli insegnamenti della morale che Dio insegnò per mezzo dei profeti dell'Antico Testamento e anche dagli elevati principi di etica e morale che Gesù, il Cristo, voleva insegnare agli uomini. Negli ultimi 2000 anni vennero continuamente uomini e donne illuminati, anche profeti e profetesse, persone inviate da Dio, che portarono ancora una volta gli insegnamenti delle buone maniere, della correttezza, dell'etica, della morale e dello stile. La madre di Gabriele le faceva tenere a cuore con parole molto semplici: non fare alcun male e non ti accadrà niente di male.
3: La maggior parte degli uomini, fino ad oggi, non ha ascoltato e non ascolta i valori etici e morali che Gesù di Nazareth ci ha portato nel suo discorso della montagna. L'umanità sta sprofondando sempre più in basso, in una disgustosa immoralità, e consuma la propria esistenza senza alcuna traccia di buone maniere, comportamento corretto o di qualsiasi morale. La nostra società odierna è segnata da un'epoca rude e brutale, in cui ci si fa largo con i gomiti, un'epoca nella quale uno è contro l'altro, un'epoca caratterizzata da intolleranza, pretese e potere. Un'epoca in cui inganni, menzogne e truffe sono all'ordine del giorno. Molte persone cercano una compensazione apparente per la tristezza di queste giornate, restando per ore davanti alla televisione. navigando in internet oppure occupandosi con giochi al computer.
1: In molti casi, il mondo dei bambini non è più la casa accogliente in famiglia, dove chi è giovane può mettere radici per poter poi attingere dalla fonte della famiglia da giovane. In questo contesto, i bambini imparavano correttezza, imparavano buone maniere, principi morali, imparavano a comportarsi bene. Erano accompagnati dalla madre e dal padre che avevano affidato il loro bambino passo per passo alla vita, prendendosi cura di lui e che lo accompagnavano poi negli anni della giovinezza fino all'età adulta. Nei nostri giorni molti bambini sono abbandonati a se stessi perché già nella loro generazione i genitori da bambini sono stati educati nello stesso modo in cui ora

0: Qualcuno non ha mai sentito parlare di principi di correttezza, buone maniere, etica, morale e stile. E se ne ha sentito parlare, questi valori vengono considerati antiquati e se vengono presi in considerazione, vengono per lo più attribuiti agli anziani.
1: Sebbene anche oggi i bambini piccoli vengono ancora guidati dai genitori che li accompagnano per mano, in molti casi, tuttavia, dov'è rimasta la guida consapevole che insegna ai piccoli correttezza, buone maniere e senso per la comunità, dal momento che i valori della società dei nostri tempi sono arrivati ormai al livello più basso? Nella società odierna si parla così spesso della famiglia e della necessità di educare i bambini, insegnando loro correttezza e buone maniere in famiglia. Ma dove sono gli esempi da seguire? Nello Stato e nella Chiesa?
2: In molte famiglie entrambi i genitori lavorano, di conseguenza i figli sono soli, oppure la madre vive da sola e sistema il bambino in una scuola materna. Il tempo per il bambino è limitato perché la madre deve occuparsi anche dei lavori di casa e così, al fine settimana, che potrebbe essere dedicato in modo particolare al bambino, c'è da fare il doppio di lavoro. In passato, nella casa dei genitori si parlava insieme. C'era tempo per ascoltare i piccoli e per insegnare ai più grandi che sono i valori più elevati che arricchiscono la vita e le conferiscono valore. Oggi si parla poco insieme in colloqui nei quali i piccoli avrebbero la possibilità di parlare di ciò che li occupa, senza aver paura di essere sgridati perché si sono comportati in modo sbagliato.
1: E molte volte si vede anche un'indifferenza per come stanno i bambini, i giovani e anche gli adulti e la vita in genere è divenuta più dura, non soltanto per gli adulti, ma soprattutto per i bambini e per i giovani. In passato si facevano dei giochi insieme ai genitori, oppure si facevano insieme dei lavori in giardino, nell'orto o nel frutteto. Il bambino aveva una piccola parte del giardino dove poteva vedere come la natura cresce e fiorisce. Non esisteva la globalizzazione come oggi, con tanti prodotti forniti da altri paesi e ai negozi, ma si dipendeva di più dai generi alimentari che venivano prodotti nella propria zona. Dalla verdura e dalla frutta coltivate dal contadino nell'orto o nel frutteto, che vendeva i frutti e i prodotti locali al mercato e nei negozi. Oppure la famiglia stessa aveva un orto con un albero di mele. Oggi si attinge a piene mani dalla pienezza di offerte da tutto ciò che viene fornito da altri paesi.
0: I segni che si vedono indicano in genere una crescente povertà, dato che questa società che spreca così tante cose non può più esistere a lungo. Già oggi sempre più famiglie devono rinunciare a molte cose. Molte persone non possono più permettersi la pienezza delle offerte del mercato. Tante persone che fino ad ora guadagnavano qualcosa e ora sono disoccupate devono stare a vedere come i milionari e i miliardari della società hanno uno stile di vita sempre più elevato. Ciò avviene in ultima analisi a spese delle famiglie e delle madri che vivono da sole, che si trovano al limite della povertà, per non parlare delle innumerevoli persone che soffrono la fame nei paesi del terzo mondo.
3: Non si può ignorare il fatto che tutto ciò provochi aggressività, che in molti casi si manifesta in modo corrispondente nelle scuole e nelle famiglie. Proprio nel terzo mondo, ma anche nei cosiddetti paesi del benessere, si profila un collasso di dimensioni sempre più grandi. Ciò si manifesta non soltanto nella fame del mondo, non riguarda quindi soltanto i generi alimentari. Questo crollo si manifesta anche nel basso livello dello stile di vita, che i singoli acquisiscono sempre più tramite la televisione, l'internet, i giochi al computer e tante altre cose.
2: Di che cosa dovrebbero occuparsi altrimenti tutti i disoccupati e coloro che non hanno i mezzi? Come dovrebbero trascorrere il loro tempo? La perdita di valori dell'epoca odierna, della generazione dei nostri tempi, ha come conseguenza la solitudine, dalla culla alla bara, e comunque una continua ricerca di protezione.

0: protezione, di felicità, di stare insieme agli altri. I valori più elevati dei tempi passati ogni tanto stuzzicano la vanità. Si sente il desiderio di sviluppare se stessi. Tuttavia, l'economia senza riguardo per gli altri è molto più diffusa della morale e del buon costume.
1: In questo declino che porta alla povertà e dall'altra parte a ricchezze smisurate, si risveglia continuamente il desiderio di avere degli esempi da poter seguire senza sfiducia. Per questo il nostro tema è «Lasciati guidare». Ma si presenta subito la domanda fondamentale: da chi ci si può lasciar guidare? Di chi si può ancora aver fiducia nell'epoca odierna? Una domanda giustificata. Chi ci può dare una risposta? In merito alla domanda sugli esempi da seguire, vorrei ritornare un po' indietro. Non è forse così che ognuno di noi, in un certo momento, ha provato a fidarsi di una persona? Ci siamo affidati al prossimo, sperando di poter percorrere insieme la strada della nostra vita. Infatti, prima o poi arriva il momento in cui l'uomo non desidera più percorrere da solo la sua strada. In ognuno di noi c'è il desiderio di vivere con gli altri. Se analizziamo cosa vuol dire stare insieme, vediamo che significa unità e uguaglianza, comprendere l'altro, avere interessi comuni. La maggior parte delle persone sente questo desiderio di stare insieme agli altri, poiché esso è predisposto nel profondo della nostra anima.
2: Alcuni decenni fa, il buon costume e i principi morali erano regole valide perlomeno nell'esteriore. Se si contraeva un matrimonio, i coniugi non si separavano facilmente, a meno che non ci fossero veramente motivi gravi per farlo. Ciò che allora avveniva in silenzio nelle crisi di matrimonio si svolgeva in genere a porte chiuse. Che cosa avviene oggi? Molte cose sono simili ad alcuni decenni fa, ma si prende sempre tutto molto più alla leggera, dato che il buon costume e la morale vengono considerati più o meno come antiquati e si preferisce metterli da parte. Non dobbiamo dimenticare che ognuno di noi è una persona che pecca e che è più o meno segnata dal proprio passato. Tuttavia oggi il peccato, ossia le nostre colpe, può essere paragonato ad un vizio, dato che la nostra volontà cerca continuamente di condurci ad altri vizi. Si può dire che con i vizi si fa continuamente largo la speranza di trovare ciò che si sta cercando. Il peccato continua a cercare ciò che è simile. Lo stesso peccatore, la stessa colpa, gli stessi vizi nell'altro. E poi si dice: andiamo d'accordo. Peccato, vizio ed essere alla ricerca sono molto vicini tra loro, ma possono avere in sé desideri completamente diversi.
3: È effettivamente così che noi uomini siamo peccatori. Ognuno di noi è giunto in questa vita sulla terra con le sue parti di aspetti positivi e negativi. Raramente, molto di rado, ciò che abbiamo immesso nella nostra anima corrisponde a ciò che un altro ha immesso nella sua anima. Eventualmente, nel corso della nostra vita terrena, crediamo di aver trovato proprio la persona che crediamo si adatta a noi al 100%. Al momento del matrimonio c'erano alcune componenti dell'anima che erano in sintonia. Tuttavia, se poi nel corso del nostro sviluppo questi aspetti non sono più in armonia tra di loro, perché ogni persona cambia nel corso della propria vita, che cosa succede poi? Da ciò risultano le seguenti domande. A questo punto, lo stare insieme nel matrimonio, nel rapporto di coppia, è ancora una felicità costante? Possiamo contare su noi stessi e in fondo anche sul nostro compagno? Al 100%? O se vogliamo al 1000%? Siamo in sintonia nel nostro modo di vedere le cose? Oppure ci sono delle differenze prima piccole, poi più grandi e quindi spesso insormontabili nel vivere insieme? La donna può contare su suo marito? Può sentirsi protetta al fianco di lui, che si presenta come il più forte o addirittura come un eroe?
0: Da giovani ci si tiene per mano. Tuttavia, cosa succede quando l'impeto della giovinezza è finito? La donna sa di essere ancora presa per mano e guidata secondo i desideri che un tempo avevano entrambi, come felicità, protezione e vivere insieme? Oppure il sì dato intimamente davanti all'altare e al sacerdote comincia già a scretolarsi. Qualcuno pensa che sente ancora la melodia suonata dall'organo. Prendi le mie mani e guidami fino alla mia fine beata. Ma ad un tratto percepisce ancora solo la melodia dentro di sé. Ma il testo di questa canzone dice ancora, è in eterno. In genere non si presta molta attenzione a queste parole perché, come qualcuno pensa, è abbastanza, se proprio necessario, arrivare fino alla fine della vita. L'atmosfera di magia creata dalle melodie dell'organo durerà fino a che la morte li separerà?
3: Come abbiamo già detto, in passato i coniugi resistevano alla meglio fino a quando la morte li separava, nonostante anche allora la donna si rendesse ben presto conto che il marito aveva la propria strada da seguire e lei la sua o viceversa. Ma anche a quei tempi le opinioni si scontravano ben presto e si riconosceva che ognuno la pensava in modo fondamentalmente diverso. Anche in passato ognuno era convinto che la propria opinione fosse quella giusta e quindi determinante. Era così molti decenni fa ed è più o meno così anche oggi. Ma oggi si dice semplicemente ti porgo la mia mano, ossia la mia opinione. Ti guido come io ritengo sia giusto. Ma l'uomo o la donna dove vogliono guidare il proprio partner? In genere in un castello di carta costituito dal mondo delle opinioni o dei concetti dell'uno e anche dell'altro. La persona piena di speranza ma cieca si lascia ciecamente guidare da colui che crede di sapere dove si deve andare, fino a che il castello di carta crolla su tutti e due.
4: E a questo punto la lite è inevitabile. A seconda delle ripercussioni provocate dalla cosiddetta guida, ci si distanzia dall'altro, oppure, come si usa fare oggi, si divorzia, a seconda di ciò che viene alla luce in seguito alla lite. Non ci si porgono più le mani, secondo le parole della canzone nuziale che dicono «e guidami». Dopo una separazione, quando ognuno segue la propria strada o se si divorzia, ci si porgono le mani per congedarsi e poi ognuno segue la propria strada. Alcuni decenni fa la separazione matrimoniale non avveniva così in fretta e senza scrupoli come oggi. Spesso il freno era costituito dai figli o dai vicini, dato che non ci si voleva esporre alle loro chiacchiere, anche se comunque non avrebbero avuto alcun motivo di puntare il dito sugli altri, poiché chi punta il dito sul prossimo dovrebbe permettere che gli si chieda se nel suo caso è tutto in ordine. Un tempo non si faceva vedere quando nel matrimonio c'erano cose che non andavano bene. Si continuava a vivere alla meglio uno accanto all'altro. Oggi è spesso inutile fare concessioni.
5: Ma siamo sinceri. La melodia della canzone nuziale che dice «prendi le mie mani e guidami» non si è forse spenta già da molto tempo? E così anche le note dell'organo che finora risuonavano nel nostro subconscio, ormai il nostro subconscio è pieno di altre cose. Si dice a se stessi, non è poi così grave, prima o poi le cose andranno di nuovo meglio. Dopo la separazione, in genere, non ci si accontenta più di restare da soli, perché c'è già un'altra possibilità che ci sorride. Può essere un nuovo partner incontrato al lavoro, oppure una nuova compagna che in occasione di un evento di società ha riacceso i sensi della persona che si sta orientando in modo nuovo.
6: Oggi non si ha più tanta paura a correre dei rischi. Se dal matrimonio erano nati dei figli, si fanno i soliti compromessi. O rimangono con la madre o con il padre, oppure si affidano ai nonni. In genere ci si organizza in modo che uno o l'altro dei genitori possa venire a trovare i figli di tanto in tanto. La generosità dei due genitori si esprime nella promessa reciproca di occuparsi dei figli. Per i figli rimasti, ciò comporta comunque che resta loro a disposizione solo un tempo limitato, perché entrambi i genitori vivono da soli e devono eventualmente lavorare per mantenere i figli. Per sostituire la vita familiare, i piccoli frequentano quindi una scuola materna. Se il bambino è già in età scolastica, si riempie il tempo in cui è da solo fino a che la madre o il padre ritornerà dal lavoro con il sostituto per i genitori che è la televisione.
4: Se il bambino ha già raggiunto una certa maturità e non si accontenta più della sola televisione, per integrarla ci sono a disposizione l'internet, i videogiochi e altre cose. In questa tortura che molti bambini devono subire, non ci sono nemmeno più amici della stessa età, come avveniva alcuni decenni fa, quando l'amicizia era ancora un valore. Se oggi i bambini si fanno degli amici, in genere i discorsi riguardano i programmi alla televisione, l'internet e il computer. Poco dopo, questi spettri, ossia le immagini della televisione, l'internet e il computer, allettano già a entrare in una realtà che viene nutrita sempre più e che il giovane desidera poi sperimentare. Questi influssi possono portare i giovani a compiere senza riflettere azioni aggressive, fino ad arrivare a compiere dei crimini, come succede spesso nelle scuole, per strada, nella metropolitana o in altre occasioni.
3: Tuttavia, la responsabilità di queste situazioni insostenibili della nostra società non può essere attribuita soltanto ai genitori o addirittura ai giovani. La responsabilità per il fatto che le cose si siano sviluppate in questo modo è in primo luogo delle chiese, poi del governo, che nella nostra società si definisce cristiano e parla di valori. E infine anche di ognuno di noi. Infatti, non è forse così che ognuno di noi è dotato della capacità di ragionare? Non guardiamo quindi soltanto gli altri per cercare un colpevole. Se la Chiesa, il governo e i genitori non sono stati punti di riferimento che hanno offerto al bambino un sostegno per sviluppare delle buone radici per la propria vita, la persona che ora è ormai adulta come avrebbe potuto sviluppare valori etici e morali nell'infanzia e nella gioventù? Sì, siamo sinceri, prima o poi in ogni uomo si fa varco un senso per i valori e cerca di capire che valore ha la mia vita. Chi si pone queste domande potrebbe darsi una scrollata decisiva e dire: se non ho avuto una famiglia in cui poter crescere in pace insieme agli altri, se sono deluso anche dalla Chiesa e dal governo, se mi è stato presentato qualcosa che non ho potuto accettare perché non dava alcun contenuto alla mia vita, ora educherò io me stesso per divenire una persona che è corretta, che ha buone maniere, principi etici e morali e stile. Tuttavia, dove si possono trovare libri su questo argomento? È un esempio su cui orientarsi.
1: La risposta può essere soltanto: non dovremmo prendere alcuna persona come esempio. Soltanto uno ci può essere di esempio. È colui che ci ha insegnato i principi di etica e morale più elevati e li ha vissuti per noi come esempio, Gesù di Nazareth. Qualcuno potrebbe replicare: ma Gesù come uomo non è più in mezzo a noi. Sì, Gesù non è più in mezzo a noi, ma abbiamo il suo insegnamento sublime, il discorso della montagna, che ci dà indicazioni per sviluppare correttezza, buone maniere, principi etici e morali e stile. Gesù ha vissuto questi principi che vengono espressi per noi uomini nel discorso della montagna. Quindi gli insegnamenti di Gesù e in fondo lui stesso potrebbero essere il nostro esempio per vivere in base ad essi. Se prendiamo sul serio il suo insegnamento sublime, se viviamo passo per passo in base ad esso, ben presto ci renderemo conto di un cambiamento che ora non riusciamo ancora a comprendere del tutto. E perché no? Perché questo cambiamento proviene dal profondo della nostra anima. Ci accorgiamo che nell'esteriore il nostro vizio fondamentale, io, tutto solo per me, si manifesta sempre meno. Diveniamo più tolleranti e più comprensivi. Gli insegnamenti sublimi del nostro esempio, Gesù, il Cristo, mettono sempre più radici. Riusciamo a superare in modo più facile e con più leggerezza la nostra vita quotidiana.
3: Sì, cari amici all'ascolto, con questa prospettiva piena di luce desideriamo incoraggiarvi a provare, a esaminare se Gesù il Cristo potrebbe essere un esempio per voi, in modo che possiate affrontare in modo più facile e più semplice la vostra vita quotidiana. Per oggi siamo giunti al termine del tempo previsto per la nostra trasmissione e non vogliamo dimenticare di annunciare già ora la continuazione della nostra serie dal titolo La nuova epoca, una coscienza più elevata. Lasciati guidare, non fare alcun male e non ti capiterà niente di male. Nella prossima puntata esamineremo tra le altre cose la nostra società e ci chiederemo in che modo possono essere comprese le beatitudini di Gesù di Nazaret nella nostra epoca. Saremo felici se ci seguirete anche la prossima volta e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, sul grado dell'ordine, e vi salutiamo cordialmente. Oggi siamo arrivati alla 14ª puntata. Sulla via interiore, la via del Cristo Dio, sentiamo sempre che Dio è in noi. Ma come possiamo raggiungere la comunicazione con lo Spirito libero, con Dio in noi? Possiamo diventare consapevoli che Dio è la vera vita, è nel nostro respiro, è la forza senza la quale non potremmo vivere, è la luce in noi, nel profondo della nostra anima, è l'amore infinito che pervade tutto e che opera eternamente nella sua creazione e così anche in noi. Se desideriamo sviluppare questa comunicazione con Dio in noi, dobbiamo purificare il nostro tempio ed entrare nel silenzio interiore. Questo silenzio interiore, l'orientamento costante su Dio in noi, è la meta degli esercizi e dei compiti che ci vengono dati, in particolare sul livello dell'ordine. Le spiegazioni e i compiti per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica ci sono stati dati dal Regno di Dio tramite la Sapienza Divina. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della Sapienza Divina, ci ha rivelato i compiti e gli esercizi tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Gabriele ci ha poi dato ulteriori spiegazioni e aiuti dalla sua coscienza dischiusa. Oggi continuiamo con il capitolo Autoconoscenza tramite l'educazione dell'udito, dell'olfatto e del gusto. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo quali allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito più volte che l'uomo non è isolato dall'ambiente in cui vive, ma che, come un emittente e una ricevente, siamo costantemente in comunicazione con le energie sulle quali orientiamo le nostre antenne, per esempio tramite i nostri sensi. Essi ci trasmettono continuamente tante impressioni, portandoci così nell'esteriore. È quindi importante educare i sensi e affinarli, e abbiamo già ricevuto compiti ed esercizi per farlo. Ora continuiamo a leggere dal testo quello che il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha spiegato a questo riguardo. Chi educa correttamente i propri sensi, li affina e nobilita i propri pensieri, giungerà alla libertà interiore e alla vera grandezza. Che cosa avviene quindi nell'anima quando l'uomo affina i propri sensi? Innanzitutto, l'anima e i suoi involucri si rischiarano, dato che la forza eterna trasforma molte cose che l'uomo, grazie all'affinamento del proprio essere, delle proprie sensazioni e pensieri, non dovrà più sopportare. Inoltre, gli atomi spirituali si orientano gradualmente sul nucleo incorruttibile dell'anima, sulla luce centrale, sulla forza primordiale, da dove le energie scorreranno poi più intensamente nell'anima e nel corpo. Le forze che scorrono più intensamente dal nucleo centrale hanno un effetto positivo sull'anima e sul corpo. La forza vitale intensificata porta salute, felicità e appagamento. Grazie alla forza che scorre con maggiore intensità dal nucleo centrale, Dio, si dilata anche la coscienza spirituale dell'anima. L'anima e l'uomo divengono più silenziosi e più ricettivi per la forza eterna. Fratello Emanuele ci ha spiegato di nuovo. Sul grado dell'ordine, l'allievo si sforza di lavorare e di procedere dall'esterno verso l'interno, affinando i propri sensi e controllando i propri pensieri. Quando l'allievo avrà affinato i propri sensi, messo ordine nei propri pensieri e controllato il suo modo di parlare, vivrà sempre più dall'interiore verso l'esteriore. Questo significa che l'allievo ha sistemato ampiamente il proprio passato e che vive nel presente. Pianificherà quindi il futuro insieme a Dio.
2: Dopo queste spiegazioni profonde, continuiamo a leggere dal testo un nuovo compito che ci viene dato dal cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, per educare i sensi dell'olfatto e del gusto. Gli allievi in cammino sulla via che conduce alla vita interiore si esercitano anche nell'educare il gusto e l'olfatto. Le persone che desiderano affinare i propri sensi non registreranno consapevolmente, ovunque vadano o si trovino, gli odori e i profumi che l'organo dell'olfatto percepisce. Registrare consapevolmente significa riflettere a lungo e parlare di questi odori. Nell'istruzione, Gabriele fece presente quanto segue. Non dovremmo quindi mettere il naso ovunque, neppure nelle pentole in cui cuoce la carne. E nel testo di istruzione, fratello Emanuele ci ammonisce con le seguenti parole. I pensieri e le parole sono forze. Essi esercitano il loro influsso sull'uomo e attorno all'uomo, che pensa, per esempio, agli odori e ne parla a lungo e annusa la fonte del profumo. Se l'uomo parla, ad esempio, di odori sgradevoli e cattivi, rafforza questa vibrazione dentro di sé, poiché anche l'odore e il profumo sono vibrazioni. Così facendo, egli attira il complesso di odori che poi agisce su di lui. Queste vibrazioni si ripercuotono poi sull'organismo, influenzando più intensamente il senso del gusto e dell'olfatto e stimolando altri desideri dei sensi. L'uomo viene spinto dai suoi sensi e i suoi desideri lo mettono in agitazione, richiedendo questo e quello, spingendolo a comprare una cosa o l'altra, o a mangiare un determinato cibo. Gabriele disse: quante volte abbiamo fatto noi stessi l'esperienza che ci è bastato sentire un odore perché in noi nascesse il desiderio di mangiare un dolce, o perché venisse stimolata una simile associazione di idee, o per essere indotti ad acquistare determinati generi voluttuari. Veniamo quindi spinti dai nostri sensi, orientati verso l'esterno. Fratello Emanuele ha rivelato: l'essere spinti provoca disarmonia e tensione del sistema nervoso, da cui derivano giochi di pensieri e di parole che trascinano a loro volta l'uomo in basse sfere di vibrazione, dato che l'anima e il corpo perdono energia. I profumi naturali, come quelli dei fiori, dei cespugli e degli alberi, hanno invece un effetto positivo e fungono da stimolo per l'anima. Essi suscitano nell'anima e nel corpo le armonie che affluiscono dalle forme di vita pure all'uomo orientato in modo corrispondente. Chi nobilita i propri sensi giunge alla nobiltà dell'anima e alla propria coscienza spirituale, alla figliolanza divina. Tutto ciò che è puro, nobile e bello racchiude in sé la forza dell'amore che diviene attiva attraverso l'altruismo, pervade di luce l'anima e l'uomo e irradia l'organismo. Non appena l'organo dell'olfatto percepisce odori e profumi, anche l'organo del gusto li registra. Gli organi dell'olfatto e del gusto trasmettono quanto hanno percepito alle cellule cerebrali, che registrano immediatamente queste vibrazioni e influenzano tutti gli altri organi sensoriali.
0: Leggiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito a questi esercizi. Caro fratello, cara sorella, ora educhiamo anche i nostri organi dell'olfatto e del gusto. Eseguiamo questi esercizi come quelli precedenti, alternando nuovamente due giornate interiori a due esteriori. Apprendiamo quali carenze abbiamo ancora in noi. Nel corso delle prime due giornate ci sforziamo di non assorbire nel nostro interiore gli odori e i profumi esterni. Non prestiamo attenzione agli odori, non annusiamo tutto ciò che odora, neppure le pentole in cui cuociono la minestra o la carne. Non pensiamo agli odori e ai profumi e non ne parliamo. Abbiamo sentito che pensando a quello che ci tocca e parlandone non facciamo che rafforzarlo. Nel corso delle due giornate interiori ci sforziamo di assorbire coscientemente il profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi. Non rifiutiamo i profumi delicati e tenui. Tuttavia, vogliamo accogliere consapevolmente i profumi della natura. Annotiamo di nuovo le nostre impressioni, sensazioni e pensieri sulla pagina destra del diario mistico, dove scriveremo anche quello che il nostro palato avverte nel corso di queste due giornate interiori. Il diario ci dice quindi chi ancora siamo. Inoltre, durante queste due giornate interiori consumeremo il nostro cibo con disciplina e concentrazione. Assumendo il cibo in modo disciplinato e concentrato, affiniamo anche il senso del gusto. Ogni boccone che portiamo al nostro organo del gusto va masticato coscientemente e armoniosamente. Dovremo prenderci del tempo per il pasto. Ogni pasto dovrebbe essere un atto sacro che esprime la nostra gratitudine a Dio per il cibo che Egli dona ai Suoi figli terreni. Mangiare con disciplina e concentrazione significa anche prendere un altro boccone solo quando la bocca è vuota, ossia quando il cibo ben masticato è passato all'organo digestivo, allo stomaco. Riprenderemo una quantità non eccessiva di cibo con il cucchiaio o con la forchetta solo dopo aver ben masticato e ingerito il cibo.
1: Gabriele ci ha dato anche altre indicazioni. Consumando il pasto in armonia, nobilitiamo anche i nostri sensi. La nobilitazione dei nostri cinque sensi umani produce i suoi effetti positivi anche sull'anima. Così facendo, contribuiamo a nobilitare anche il nostro corpo spirituale e a far venire gradualmente alla luce la nobiltà del nostro vero essere. Assumendo il cibo in armonia, entriamo gradualmente in una vibrazione più elevata, per cui i pensieri negativi e i desideri non ci toccheranno o non ci agiteranno più così spesso dall'interiore. Sappiamo che molte cose possono prosciugarsi in noi senza che le dobbiamo sperimentare o senza che dobbiamo addirittura soffrire per causa loro. Un modo corretto di assumere il cibo e le buone maniere a tavola contribuiscono all'armonia interiore. Che cosa accade se mentre stiamo ancora masticando ricominciamo già a muovere il cucchiaio, la forchetta e il coltello? Se il cibo è già pronto sul cucchiaio o sulla forchetta prima che il boccone precedente sia passato all'organo digestivo, lo stomaco ci sollecita e ci induce a masticare più in fretta. Il cibo che passa allo stomaco senza essere stato sufficientemente masticato può col tempo non solo produrre complicazioni come ad esempio disturbi allo stomaco, ma può anche provocare disarmonie di vario genere, dato che lo stomaco e gli altri organi devono lavorare più intensamente, consumando così troppa energia del corpo. Inoltre, quando si assume il cibo in fretta e senza controllo, i sensi del gusto e dell'olfatto si orientano sempre più verso l'esterno, richiedendo più cibo e bevande, nonché piaceri culinari di vario genere. Lo stesso vale anche per le bevande. Il contenuto del bicchiere, forse addirittura gelato, non deve essere svuotato in una volta. Coloro che percorrono il sentiero della nobilitazione bevono a piccoli sorsi.
2: Anche in questo esercizio, per affinare il senso dell'olfatto e del gusto, alle due giornate interiori seguono due giornate esteriori. Nel testo Gabriele spiega: possiamo riconoscere in continuazione che non appena nobilitiamo i nostri sensi, si nobilitano anche la nostra anima e l'intera struttura del nostro corpo. Contemporaneamente, gli involucri dell'anima diventano più luminosi e conseguiamo un orientamento costante sulla forza incorruttibile, su Dio, il nucleo centrale dell'anima. Nel corso di queste due giornate interiori, diverremo quindi consapevoli di chi siamo e aspireremo alla nobiltà interiore, affinando i sensi. Per mettere in movimento nel nostro interiore il conscio e il subconscio e anche gli involucri dell'anima, faremo seguire di nuovo due giornate esteriori. Dopo le due giornate interiori, seguiranno quindi nuovamente due giornate esteriori, in cui lasceremo nuovamente libero corso al gusto e all'olfatto, senza tener conto di quanto osservato durante le due giornate interiori. Si ripresentano le vecchie abitudini. Mentre stiamo ancora masticando un boccone, ne prendiamo automaticamente un altro, come al solito, ponendolo sul cucchiaio o sulla forchetta. Anche bere con la bocca piena fa parte delle vecchie abitudini. Anche questo è permesso nelle giornate esteriori, ma senza forzature. Dunque, non ci mortifichiamo, né ci costringiamo a fare ciò che non siamo soliti fare. Per due giorni vivremo quindi come abbiamo vissuto quando non avevamo ancora sapere e conoscenze spirituali. Scriviamo nuovamente nel nostro diario mistico, questa volta sulla pagina sinistra, i pensieri e i sentimenti essenziali registrati durante le giornate esteriori. Caro fratello, cara sorella, sei libero di fare o di non fare questi esercizi. Sulla via interiore non vi è alcuna costrizione. Puoi fare questi esercizi ogni 15 giorni o solo una volta al mese, o non farli del tutto, oppure solo quando avrai riconosciuto che contribuiscono ad affinare la tua anima e il tuo corpo, quando avrai riconosciuto che anche grazie a questo esercizio e alla realizzazione la tua coscienza diviene più libera e ti rivela sempre più quali sono ancora le tue mancanze.
1: Cari amici, spesso non ci rendiamo conto dell'influsso che i nostri pensieri, le nostre sensazioni negative, ma anche le nostre abitudini, potremmo quindi dire il disordine che c'è in noi, hanno su di noi. Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Quanto più adombrati sono l'anima e il corpo, tanto meno forza spirituale affluisce in ambedue, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano così sempre più verso l'esterno, nel mondo degli stimoli dei sensi. L'uomo irrequieto cerca poi forza ed energia vitale nell'esteriore. La via d'uscita consiste spesso nel consumo esagerato di cibo, di generi voluttuari e di tranquillanti. Ricorriamo così anche all'alcol e al fumo e abbiamo sempre più necessità di piaceri culinari. Queste cose sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene pertanto sempre più pigro e incurante. Se si affida a una tale persona un compito che essa non è disposta ad eseguire, entra immediatamente in uno stato di rassegnazione, dato che è stata strappata dalla sua letargia. Ogni rassegnazione provoca a sua volta sensazioni e pensieri negativi, che in determinate circostanze possono poi dar origine ad altre cause e a una ricaduta nei vecchi moti e nelle vecchie tendenze umane. Ognuno di noi determina quindi come vogliamo orientare la nostra vita e ognuno ha la libertà di decidersi. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha ricordato la legge della libertà. Servirebbe a poco e non sarebbe edificante se io, vostro insegnante, dicessi semplicemente: dovete fare questo e non dovete fare quello. Infatti, ogni uomo ha il libero arbitrio, anche sulla via interiore.
0: Gabriele ci ha spiegato in merito. Sentire ancora una volta queste cose è una ripetizione necessaria per tutti noi. Dobbiamo quindi sperimentare personalmente cosa significhi vivere interiorizzati o rimanere nell'esteriore. Distrarsi nel mondo e non raggiungere lo scopo della nostra vita, oppure purificarsi e nobilitarsi. Tramite l'autoconoscenza, ossia facendo esperienze sul nostro corpo, saremo disposti ad affermare sempre più la via spirituale e a percorrerla per liberarci dalla nostra bassa indole. Essere liberi significa avere sempre meno esigenze terrene per se stessi e sempre meno desideri ed esigenze nei confronti del prossimo. Finché manteniamo un atteggiamento di aspettativa,

Anche nella trasmissione di oggi abbiamo ricevuto molti aiuti per fare i passi verso la vera libertà interiore in noi e, come abbiamo sentito, per liberarci dalle nostre pretese e aspettative e in fondo dalle nostre colpe, dalle nostre ombre, orientandoci invece sempre più sulla forza incorruttibile, Dio, sul nucleo centrale della nostra anima, affinché la fiamma del Cristo Dio in noi possa splendere sempre più. In noi possiamo trovare protezione, speranza e fiducia e passo per passo giungere alla certezza che Dio è in noi e ci aiuta ogni momento. Vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata per imparare ancora insieme a noi sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo. La prossima volta parleremo della pianificazione e del significato delle parole di Gesù di Nazareth: ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli, lo fate a me. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazaret insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazaret, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo, come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente. Dio è tutto, ovunque. Nel più grande c'è il più piccolo. Nel più piccolo, il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: sei trovato te stesso, hai trovato Dio e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo, in te c'è Dio, in te c'è il tuo prossimo, in te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo, che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi, se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza. Abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la sacra forza, l'assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
2: Christus spricht weiter. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale, e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta, o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: in Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori. Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi, per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia. Se ci mancano questi aspetti, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tuttavia, questo cercare qualcosa di nuovo è una ricerca apparente. In realtà è l'anima che è alla ricerca dell'Eterno, poiché l'anima che si è risvegliata è continuamente alla ricerca della luce di Dio. È continuamente alla ricerca per immergersi di nuovo nell'origine della vita, per ritornare a Dio. Quante difficoltà incontrerà l'anima che si è risvegliata nell'uomo se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani? Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e, in un certo senso, la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
3: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern? Nach rechts und nach links.
2: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
3: Das wird früher oder später über uns hereinbrechen.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare. E ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati di cui prendiamo coscienza tramite i pensieri. Questo potenziale negativo, che forse non possiamo neanche sistemare perché non era ancora previsto per questa giornata e che pertanto non ha neppure portato l'energia per risolverlo e scontarlo, può divenire un'insidia per noi. I peccati, le colpe che abbiamo risvegliato e richiamato al momento sbagliato, si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti, saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire. Gabriele continua a spiegare: per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità, di cosa siamo avidi. Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia, per la densità. Chi si attiene a questo rimane nel tempio interiore e rispetta l'ordine del tempio. Gabriele ci permette di comprendere meglio queste parole del Cristo e spiega per noi. Se abbiamo superato la curiosità, se abbiamo sistemato il contenuto e lo scopo della nostra curiosità, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente, l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni. In un certo senso, le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi. Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa, allo stesso tempo, cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel Tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi, per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini, e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo è compiuto, egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
1: Cristo spiega, il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino ed esprimi la sua parola che tu sei, il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti

le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento: chi vive come goccia nell'oceano che è Dio, è divenuto la legge di Dio. Chi lo desidera può utilizzare il tempo fino alla prossima trasmissione per applicare gli aiuti e gli esercizi donati oggi, per poi continuare ad imparare insieme a noi. Nel frattempo auguriamo a noi tutti ogni bene e un periodo interessante. Arrivederci e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e anche la natura sta diventando più silenziosa. Prima che anche tu ti ritiri nel tuo lettino, ascolteremo, se vuoi, alcune parole di Liu Bani, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ci accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: «Il nostro eterno Padre Celeste emana il grande e potente amore, la sua legge, e ci dona tutta la sua forza e la sua pace. L'amore di nostro Padre pervade tutte le stelle, si irradia in ogni bambino, in tutte le persone, così anche nei tuoi genitori, nei tuoi nonni, nei tuoi fratelli e sorelle, nei tuoi compagni di gioco ed amici. La grande luce, l'amore del nostro eterno Padre, scorre anche attraverso tutti gli animali, le piante e le pietre. Il potente amore di nostro Padre Celeste non conosce limiti, permea ogni cosa. L'amore di Dio compenetra tutto l'universo. Nell'infinito, nell'amore di Dio, siamo tutti al sicuro, perché siamo scaturiti da Lui, dall'amore di nostro Padre.

Cari bambini, questi erano i buoni pensieri di Liobanì per una buona notte. E già da ora vogliamo augurare a tutti una buona notte. Dormite bene.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla sedicesima puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, la via che conduce a Dio in noi. È la via che ci riconduce alla nostra vera patria, poiché il Cristo, la luce del mondo, invia la sua chiamata in tutti i continenti. Io sono la via, la verità e la vita. Venite tutti a me, poiché io desidero condurvi al Padre. La via interiore che conduce a Dio in noi inizia con il grado dell'ordine. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, abbiamo ricevuto dal regno di Dio esercizi e spiegazioni per fare ordine nei nostri pensieri e nelle nostre sensazioni, in tutta la nostra vita, per porre le basi, le buone fondamenta, su cui continuare i successivi livelli verso la coscienza cosmica, verso il nostro vero essere. Per fare ordine è necessario fare anche pace in noi, pace con il nostro prossimo, riconoscendo se ci siamo comportati in modo sbagliato nei suoi confronti, per chiedere poi perdono, perdonare e non ripetere più gli stessi errori. Ci orienteremo invece sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che ci insegnò tra le altre cose: beati gli operatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Chi giunge alla vera pace e la mantiene fa il primo passo per portare la pace anche attorno a sé e nel mondo, per una cultura più elevata e un'umanità pacifica. Oggi sentiremo spiegazioni molto profonde e di grande motivazione sulla vera pace che ci sono state date da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, con le quali ci ha indicato una bellissima meta: il regno della pace sulla terra. Barbara, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggiamo il testo di istruzione, quale allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna per segnarvi le spiegazioni e i compiti che ascolteremo oggi.
1: Gabriele ci disse: caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale desidera avvicinarsi il più possibile a noi con le sue parole che scaturiscono dal cuore. Egli ci disse e ci dice: miei amati fratelli e sorelle, di tutto cuore e con tutte le mie sensazioni spirituali, desidero incoraggiarvi a percorrere questa via interiore. Oh, riconoscete la forza e l'amore del vostro insegnante che affluiscono a voi nelle mie parole. Desidero liberarvi dalle angustie della vita quotidiana per condurvi alla pace eterna insita in voi, al Cristo. In verità, amici, chi è giunto alla pace interiore può a sua volta donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Il regno di pace può essere edificato e condotto solo da uomini pacifici. A che servono tutte le cose esteriori se l'uomo non è ricolmo di pace, gioia e dinamismo? Il Cristo, vostro Redentore, parla del regno della pace. Voi siete tutti chiamati a fondare e ad edificare con lui questo regno della pace, che ognuno possa riconoscere in se stesso il compito, questo grande e possente compito. Ciascuno deve dapprima dischiudere la pace dentro di sé per portare la pace nel mondo. Perciò ognuno dovrebbe sentirsi responsabile affinché possa sorgere il regno della pace. Tuttavia, ciò può realizzarsi soltanto se voi stessi realizzate. Cari amici, se percorrerete questa via dell'amore e della pace interiori con gioia, gratitudine e appagamento, e se siete pacifici, sarete vivificati dalla beatitudine che potrete poi portare a tutti coloro che sono assetati di giustizia. Retto nei confronti del prossimo è solo colui che è retto con se stesso, in pensieri, parole e opere, e le cui sensazioni e pensieri sono conformi alle sue parole. Chi è retto con se stesso è giunto alla pace interiore e collabora a edificare il regno di Dio. Amici miei, le parole dicono ben poco. Afferrate il senso delle mie parole e riconoscete che la via interiore è necessaria affinché possa sorgere il regno della pace. Quindi, chi percorre la via interiore con coerenza collabora veramente ad edificare il regno di Dio sulla terra. Al termine di questa vita terrena, ritornerà vittorioso nella patria eterna dove si sentirà a casa. Amici miei, miei diletti fratelli e sorelle, realizzate ed eseguite con gioia i compiti. Gioite ogni volta che giunge il momento in cui potete fare la preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima porta ogni volta un nuovo orientamento e nel contempo un'ulteriore nobilitazione. Amici miei, miei amati fratelli e sorelle, che la benedizione dell'Onnipotente possa sostenervi e stimolarvi ogni giorno di più a fare quanto necessario per trovare la pace interiore, per poter presto attingere all'eterna coscienza, poiché lo spirito dovrà dominare consapevolmente la materia.
2: Cari amici all'ascolto, i compiti che abbiamo ricevuto dal Regno di Dio per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica portano movimento nella nostra vita, soprattutto nel nostro interiore. Possiamo così riconoscere molte cose per poi superarle e cambiarle, divenendo passo per passo più liberi. Per questo è bene ripetere gli esercizi in determinati intervalli di tempo. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele riassumono i compiti del quinto capitolo per ricordarci i compiti più importanti e le spiegazioni che ci sono state date. Fratello Emanuele ha rivelato: prima di ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze negative, contro le basse sensazioni, pensieri, parole e azioni, contro i sensi esteriori che aspirano a una vita di piaceri, a una vita incostante. Fino a quando l'uomo non avrà dominato il proprio infimo ego, facendo divenire attive le forze più elevate, i suoi sensi cercheranno di attirare l'anima e l'uomo verso l'esteriore, allettandolo con i piaceri. L'affermazione che segue è fondamentale per ogni allievo che percorre la via interiore. Chi afferma il divino in ogni forma di vita e realizza le leggi divine, assorbe anche le forze positive della natura e degli astri. Chi emana forze d'amore riceverà forze d'amore in misura molto più grande. Un'altra affermazione importante: la via che conduce nell'interiore è la via dell'amore. Per amore per Dio, l'allievo in cammino verso il regno interiore dovrebbe a poco staccarsi da tutto ciò che è umano, affermare la spiritualità e applicarla nella vita quotidiana in modo conforme alla legge. Un compito molto importante sul grado dell'ordine è la nobilitazione dei sensi. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni esercizi per affinare il senso dell'udito, che Gabriele riassume dicendo: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta l'educazione dell'udito, i compiti importanti per noi per far fuoriuscire a poco il nostro ego dal nostro interiore. Quello di cui non siamo ancora consapevoli e che ci provoca difficoltà, impedendoci di trovare l'unità con tutti gli uomini e con Dio. Desidero inoltre ricordarti ancora una volta i sostegni di coscienza che ci sono di aiuto sulla via quando la curiosità sale in noi, quando i desideri e le aspirazioni ci vogliono sopraffare e che ci aiutano ad aprire la porta verso la vita interiore. Alcuni sostegni di coscienza possono essere, per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è in silenzio in me. Io sono pacifico. Io sono armonioso. Nonostante questi esercizi, svolgeremo la nostra attività, qualunque essa sia, regolarmente, ma con armonia interiore, orientati sulla forza verso la quale siamo protesi.
0: Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: ripeto, dovremmo vedere il divino anche in tutte le forti dissonanze, poiché il divino si trova in tutto, anche nel rumore forte, solo che è incapsulato dalle sensazioni, dai pensieri, dalle parole e dalle azioni che abbiamo emanato. Nessun suono potrebbe formarsi se in esso non vi fosse anche la forza armoniosa. La forza divina viene in parte ricoperta dall'uomo o trasformata in un suono forte e acuto, così come trasformiamo molte cose che possono poi avere conseguenze fatali per noi. Con la costanza nell'affermare solo i suoni positivi ed armoniosi, formiamo attorno a noi un bozzolo spirituale che attenua a poco i suoni acuti che ci circondano, impedendo che essi agiscano pienamente su di noi. Cara sorella, caro fratello, ti prego di non dimenticare di annotare le tue sensazioni e i tuoi pensieri, sia durante i giorni interiori, sia durante quelli esteriori. Più avanti riconoscerai quanto questi appunti siano preziosi per te, dato che ti mostreranno che in fondo hai già fatto alcuni passi sulla via interiore. Dovremmo affinarci. La struttura grossolana dell'uomo dovrà nobilitarsi e spiritualizzarsi. Questo comprende anche l'affinamento dell'olfatto e del gusto. Ti prego di tener presente che tutto ciò che è orientato verso l'esterno è grossolano, vale a dire anche senza freno. Se osserviamo le leggi divine, mettendo ordine nei nostri pensieri, frenando la lingua e dominando i nostri sensi, veniamo afferrati e pervasi da vibrazioni più elevate, che fanno trasparire sempre più l'anima che si sta nobilitando. Vi do ora una frase su cui riflettere. Chi gioisce della bellezza e del profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi, chi percepisce l'amore divino in queste forme di vita, rafforza l'armonia nella propria anima e nel proprio corpo.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Ricordati che desideri nobilitare l'olfatto e il gusto anche mentre mangi. Quando ti metti a tavola, siediti con il busto ben dritto e cerca di non mangiare in fretta. Mastica bene il boccone e solo dopo aver deglutito prendi quello successivo con il cucchiaio o la forchetta per portarlo alla bocca. Fallo coscientemente e riconoscerai quanta armonia e quanta pace ti pervadono anche durante i pasti. Il pasto sarà poi un cosciente esercizio contemplativo di ringraziamento. Lo stesso vale anche per le bevande. Non dovremmo trangugiare il contenuto del bicchiere d'un fiato, bensì bere a sorsi. La bevanda non dovrebbe essere né troppo calda né troppo fredda. Fratello Emanuele ha rivelato: se i sensi dell'uomo si affinano, si affina anche l'intera struttura del corpo. Ne consegue che anche gli involucri dell'anima diventano più luminosi e l'anima più nobile. Grazie alla nobilitazione esteriore si nobilita anche l'interiore. Se i sensi esteriori si affinano, si modifica allo stesso tempo anche la struttura degli atomi dell'anima. Gli atomi spirituali si rivolgono a poco verso il nucleo centrale, verso il cuore dell'anima. Gabriele ha ripetuto alcune spiegazioni molto importanti. Cara sorella, caro fratello, dobbiamo acquisire esperienze per essere disposti a percorrere la via spirituale con sempre maggior impegno. Dopo aver sperimentato ciò che avviene in noi sia nel corso dei giorni interiori che di quelli esteriori, saremo felici di passare all'esercizio successivo e ripeteremo continuamente l'esercizio del momento. Dobbiamo liberarci dal nostro ego umano. Il basso ego umano si lega a determinati desideri. L'ego umano si lega alle persone e vuole legare le persone a sé. Legare significa anche avere un atteggiamento di aspettativa. Mi aspetto che il prossimo faccia questo e quello. Mi aspetto che si comporti in un determinato modo. Finché abbiamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci attendiamo qualcosa dal prossimo, ossia che faccia questo o quello, non siamo liberi. Siamo legati al nostro ego e con il nostro ego siamo legati a persone, cose, desideri e concetti. Un'altra frase importante per noi. Se tutte le nostre aspirazioni sono rivolte verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, se vogliamo compiacere Dio e non gli uomini, riceveremo anche ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio dona a noi nella misura in cui noi ci apriamo a Lui. Quanto più la nostra anima diviene pura, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si riversa in colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima.
2: Gabriele ci ha ricordato un altro aspetto molto importante, dicendo: cara sorella, caro fratello, sistema il tuo passato. Chi vive in Dio non vive più nel passato, né pensa con timore al futuro. Egli vive nel presente. Dio vive in colui e attraverso colui che vive l'attimo, il presente. La sua anima verrà sorretta da ali possenti. L'amore altruistico apporta libertà interiore. Chi ha trovato la libertà interiore ha raggiunto la vera grandezza. Se abbiamo sistemato in gran parte il passato e ci sforziamo di vivere nel presente, Dio, lo Spirito Onnipotente, predisporrà il futuro con noi. Fratello Emanuele ci ha incoraggiati a conquistare la libertà interiore. Staccatevi, amici miei, staccatevi dal passato. Non preoccupatevi per il futuro. Lo Spirito di nostro Signore vi è così vicino. Egli, l'Onnipotente, desidera divenire attivo in voi e donarvi la pienezza. Quanto più rendete onore a questo eterno Spirito, adempiendo le leggi, tanto più vi arricchirete nel vostro interiore. La vostra vita sarà silenziosa e gioiosa. Le persone che si affidano a Dio riceveranno in verità quello di cui hanno bisogno e ben di più. Coloro che sono pervasi dallo spirito dell'amore sono felici, gioiosi e grati. La spontaneità del loro interiore si esprime anche nell'esteriore. Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: cara sorella, caro fratello, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Ti prego di pregare con le tue parole. Prega come ti suggeriscono le tue sensazioni. Lascia che la preghiera scaturisca dal tuo interiore oppure verso il tuo interiore. Ognuno di noi deve sperimentare per sé ciò che è meglio per lui al momento. Pregare ad alta voce, formulando la preghiera in parole, oppure pregare in silenzio o con i pensieri. Gabriele ci ha inoltre ricordato: facciamo vibrare dentro di noi la seguente affermazione del Signore: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Questa affermazione significa: ciò che arrecchiamo al nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e opere ricade poi su noi stessi. Se pensiamo in modo positivo del nostro prossimo, se vediamo il bene, il divino in lui, anche la nostra anima diverrà più silenziosa. In modo impercettibile, l'Eterno purifica l'anima e l'uomo. Di conseguenza, la forza del Cristo si intensifica nella nostra anima. L'anima diviene più luminosa e il corpo più radioso. Se invece parliamo in modo negativo del nostro prossimo, anche queste negatività ricadranno su di noi. Il corpo si adombra e l'anima si offusca, dato che la luce del Cristo nella nostra anima si affievolisce. L'uomo cade in sfere di vibrazione povere di luce. Le ombre che si sono formate nell'anima e nel corpo a causa di un comportamento errato danno così origine ad altre cause sulle quali possiamo edificarne altre ancora. Tali persone invecchiano molto in fretta. Giunte a mezza età possono già avere un brutto aspetto. Possono essere gonfie e appesantite dal carico dei propri pensieri e delle proprie opere. Il loro corpo è incurvato e il busto deforme.
1: Gabriele ha ripetuto un'affermazione di fratello Emanuele: gli uomini dello spirito non invecchiano, appassiscono solamente. Riconoscete questa enorme differenza? Non invecchiano, ma appassiscono. Ciò significa che grazie alla forza dello spirito, la giovinezza interiore e il dinamismo rimangono fino a tarda età. È dunque solo il nostro corpo che appassisce, dato che è soggetto alle leggi della natura. Ma l'anima e l'uomo, pervasi dallo spirito, non invecchiano. Fratello Emanuele disse in merito le seguenti parole: una foglia che appassisce su un albero può essere bellissima. Chi direbbe mai che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Anche le seguenti affermazioni di fratello Emanuele, che nostra sorella ha ripetuto a senso, sono importanti per noi. Quanta più forza spirituale fluisce attraverso l'anima e l'uomo, tanto più dinamico è l'uomo. Una persona spirituale avrà un portamento eretto anche in età avanzata, dato che il suo animo è retto. L'essere di una persona pervasa dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza interiore e di dinamismo. Mie fratelli e sorelle, vale quindi la pena di percorrere il sentiero interiore, se non altro per non invecchiare. La serenità di un essere spirituale può dirci queste cose in modo diretto. La via interiore porta quindi libertà e pace dentro di noi. Perciò dovremmo percorrerla con gioia per raggiungere la nobiltà della nostra anima. Le persone pervase dallo spirito dell'amore divengono felici, liete e grate. La spontaneità del loro interiore si manifesta anche nell'esteriore. Caro fratello, cara sorella, vogliamo sforzarci di compiere la volontà del nostro Padre dei Cieli affinché il suo spirito possa dominare coscientemente la materia. Ti auguriamo la sua forza e il suo amore affinché tu possa procedere con costanza sulla via interiore. Il suo amore ci colleghi e la sua pace fluisca attraverso di noi. Che la sua forza abbia ad avvicinarci sempre più a lui, che è la nostra vita, Dio.
0: Cari amici all'ascolto, con queste parole incoraggianti della sapienza divina, che in collegamento con il Cristo ci guida e ci accompagna sulla via interiore, siamo arrivati al termine della trasmissione. Chi lo desidera può segnarsi anche le parole che fratello Emanuele ci ha dato in merito alla vera pace e tenerle presenti nei prossimi tempi. Chi è giunto alla pace interiore può, a sua volta, donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche la prossima trasmissione, nella quale continueremo con l'educazione del senso del tatto. Vi auguriamo pace e bene per i prossimi tempi. Alla prossima volta. Restiamo collegati con un saluto in Dio.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti alla nostra serie di trasmissioni dal titolo La vera scuola è la vita. Sì, la vita è la vera scuola, aperta a tutti, che offre tantissime possibilità per imparare. In questa scuola eccezionale non apprenderemo in modo intellettuale, per esempio ripetendo, imitando o recitando cose che altri ci hanno spiegato e hanno scoperto, ma impareremo piuttosto dal nostro modo di vivere, dalla nostra vita quotidiana, con tutte le situazioni e gli eventi e tutto quello che ci circonda, e anche da quello che avviene in noi, nel profondo del nostro interiore. Nella nostra vita ci sono alti e bassi, e forse ci sono determinate tensioni o problemi che abbiamo difficoltà ad affrontare. E spesso ci si chiede chi è responsabile per i problemi con cui devo confrontarmi? L'atteggiamento più diffuso è quello di dare subito la colpa agli altri. Ma a cosa ci porta tutto questo? Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, da quasi 50 anni ci dà insegnamenti e spiegazioni provenienti dalla sapienza divina, per tutti i campi della vita, con una profondità senza paragone. In una di queste numerose istruzioni, Gabriele ci ha dato indicazioni e spiegazioni sul tema «Nella legge di Dio viviamo in modo libero». Affrettati o prenditi tempo per l'eternità.
1: All'inizio dell'istruzione sulla libertà è stata data l'immagine di un uomo con il suo cane. Il padrone può andare a fare una passeggiata lasciando libero il cane, oppure può tenerlo al guinzaglio. Se lo tiene al guinzaglio e cade in una fossa, chi è responsabile del fatto che tutti e due si trovano poi nella fossa? Non di certo il cane, ma il padrone che lo ha tenuto legato al guinzaglio. Gabriele ha riferito questa immagine alla nostra vita dicendo: spesso soggioghiamo il nostro prossimo imponendogli la nostra volontà perché diciamo: è bene fare così. Ma sappiamo se è veramente bene per il nostro prossimo? Se il nostro prossimo accetta quello che vogliamo, se permette che lo costringiamo a fare qualcosa, è come se lo prendessimo al guinzaglio per guidarlo poi secondo la nostra volontà. Quindi il nostro prossimo fa quello che vogliamo noi. Chi è poi il colpevole? La colpa è del nostro prossimo o è nostra dal momento che lo abbiamo costretto a fare qualcosa? E cosa avviene se il nostro prossimo ci costringe? La colpa è forse sua dato che ci ha costretti a fare qualcosa? O ne siamo colpevoli noi? O è forse colpa di Dio? La colpa è di tutte e due le persone dal momento che da un lato dovremmo chiederci perché costringiamo il nostro prossimo e dall'altro perché ci lasciamo legare dall'ego del nostro prossimo. Se poi abbiamo difficoltà, se la sorte, quello che abbiamo immesso e fa parte del film della nostra vita si abbatte su di noi, è forse colpa di Dio? Dio ci ha dato il libero arbitrio e questo significa che siamo eredi dell'infinito. Cosa avviene se nostro padre ci lascia tutte le sue proprietà e dice: eccoti tutte le mie proprietà, amministrale bene. Prendiamo queste proprietà e diciamo: ora sono le mie proprietà. Però non le amministriamo bene, ma facciamo quello che vogliamo di queste proprietà. Il padre ha ora forse il diritto di interferire nel nostro modo di pensare e di fare? Cosa diremmo noi? Mi hai lasciato tutte le tue proprietà. Perché adesso vuoi impormi la tua opinione? Voglio fare come voglio io.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Analogamente è anche con la nostra eredità divina. Noi siamo eredi dell'infinito. Dio ci ha dato l'intero infinito, tutta la legge dell'amore e della libertà. Nella legge di Dio viviamo liberi, perché non siamo sottomessi ad alcuna costrizione, dato che abbiamo l'intera eredità. Viviamo in modo assolutamente libero e adempiamo quello che ci appartiene, la nostra eredità divina. Se ora agiamo in modo contrario alla nostra eredità divina, pensando e comportandoci in modo diverso da quello che corrisponde alla nostra eredità divina, creiamo energie che sono contro l'eredità. Lo facciamo quali eredi della legge divina, che sono liberi. Chi ne è quindi responsabile? Il Padre, che ci ha donato tutta l'eredità, oppure noi che siamo gli eredi e che vogliamo comportarci diversamente? Per questo si dice affrettati o prenditi tempo per l'eternità. Possiamo affrettarci per raggiungere di nuovo la nostra eredità divina utilizzando la grazia di Dio giorno per giorno, riconoscendo i nostri peccati, la nostra parte, quindi la nostra trave, nelle diverse situazioni della giornata, pentendoci e sistemando con l'aiuto del Cristo Dio in noi, per poi non ripetere più gli stessi peccati. Così facendo, dischiudiamo di nuovo la nostra eredità divina, perché elaboriamo poco alla volta gli aspetti del peccato che abbiamo immesso, in modo che il Cristo Dio in noi possa trasformarli nella forza che fa parte della nostra eredità, nel divino. In questo modo ci avviciniamo all'eredità, alla nostra eredità divina. Diventiamo liberi e perfetti. La perfezione è appunto l'eternità. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele, nella quale ci spiega in che modo possiamo scegliere liberamente la via da seguire nella nostra vita. Possiamo però anche prenderci tempo per l'eternità se diciamo: l'eternità non mi interessa. Preferisco quello che desidero io piuttosto che quello che vuole Dio. Mi prendo tempo. Domani rifletterò su me stesso. Domani utilizzerò la grazia e chiederò a Dio di aiutarmi. Oppure: sì, adesso voglio vivere uno o l'altro desiderio del tutto umano. Lo vivo oggi, domani. Vivo questi desideri per settimane, li vivo per mesi. Mi prendo quindi tempo. E in questo tempo edifichiamo la nostra sorte dal momento che siamo liberi. Creiamo un'eredità costituita dal peccato e viviamo in questa eredità costituita dal peccato finché un giorno si presenta a noi, ci parla e ci dice: ora vuoi sistemarmi e prendere possesso della tua eredità divina o desideri sperimentare su di te quello che hai inflitto al tuo prossimo? Se oggi diciamo: no, l'eredità non mi interessa, preferisco sperimentare quello che ho inflitto al mio prossimo, prima o poi arriva il colpo di gong delle sfere di purificazione, quello che abbiamo immesso, e dobbiamo subire quello che abbiamo immesso, la nostra sorte. Di chi è la colpa? Di Dio? Oppure nostra. In tutto c'è colui che ci ammonisce. Ogni giorno, ogni attimo ci viene ricordato: cambia. E questo significa: utilizza il tempo, rivolgiti alla grazia del Signore e la riceverai. Se non ci rivolgiamo al Cristo, non lo vogliamo nemmeno. Ed Egli non ci imporrà la sua grazia, poiché in questo momento non la vogliamo. Ci prendiamo tempo per l'eternità. E in questo tempo accumuliamo sempre più colpe. Graviamo con sempre più colpe il film della nostra vita. E poi il film della vita ci segna. Con il tempo diventiamo privi di carattere. Il nostro prossimo non ci interessa più, a meno che non faccia quello che vogliamo. Difendiamo la nostra opinione e questo è ciò che conta. Diventiamo duri e determinati ad affermare il nostro ego. Questo significa che ci allontaniamo dalla nostra eredità divina e creiamo la nostra eredità costituita dal peccato. Nello stesso modo in cui, come esseri puri, siamo costantemente in comunicazione con la nostra eredità divina e viviamo nella nostra eredità divina, così viviamo nell'eredità che ci siamo creati. L'eredità divina, la patria, è la nostra vita come esseri puri, ci circonda. Il divino viene verso di noi. Inviamo ciò che è divino. Ciò che è divino è la libertà. Siamo nella libertà. E com'è invece la nostra eredità costituita dal peccato? Comunichiamo con questa nostra eredità. La nostra eredità costituita dal peccato viene verso di noi. Quello che ci porta è ciò che noi stessi abbiamo creato.
0: Abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale dell'istruzione data da Gabriele. Ora continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele su questo tema. Dal momento che siamo liberi grazie alla nostra eredità divina, perché Dio ci ha donato l'intero infinito come essenza, siamo noi stessi a decidere giorno per giorno. Ci affrettiamo per riprendere possesso della nostra eredità divina? Oppure ci prendiamo tempo per l'eternità dicendo «Lo farò domani, oggi voglio esaudirmi ancora a questo desiderio. Oggi faccio quello che vuole il mio prossimo. Oggi voglio una volta peccare, mi prendo appunto del tempo». Va bene anche così, ma in questo caso dobbiamo poi anche accettare quello che abbiamo immesso. Questa è la libertà. Non possiamo dare la responsabilità a Dio. Nel momento però in cui ci affrettiamo per utilizzare le giornate con il Cristo, percepiamo la sua grazia che elimina molti aspetti del peccato che non dobbiamo poi più vivere nemmeno subire come sofferenza. Se ci prendiamo tempo per l'eternità, allora diciamo a Dio, «Grazie, ma faccio lo stesso quello che voglio io». E allora Dio dice, «Tu hai la libertà, allora accetta anche quello che vuoi tu». Cosa comprendiamo con l'essere liberi? Essere liberi in Dio significa essere fedeli. In questo caso non abbiamo bisogno di tenere il nostro prossimo al guinzaglio. Se gli siamo fedeli, possiamo andare con il Cristo. Poiché Dio, che ci ha donato la libertà, ci è sempre fedele. Egli non si allontana mai da noi. È sempre il Padre fedele, che si prende sempre cura di noi, che è sempre presente in Cristo, sempre qui. Se lo chiamiamo, percepiamo il suo aiuto e la sua vicinanza. Ma se diciamo, a partire dalla mente, «Aiutami, voglio fare questo e quello», non lo percepiremo. Se invece chiediamo di cuore, Signore, si compie la Tua volontà, aiutami ad andare avanti, allora percepiamo subito quello che Dio vuole. Si tratta spesso di un sottile presagio, è come un soffio nel nostro animo, ma possiamo sperimentare subito il suo aiuto.
1: Quante volte diciamo «la colpa è dell'altro», ci chiede Gabriele e ci dà degli aiuti molto pratici e concreti per il nostro cammino, dicendo «non sarebbe forse un compito per noi dire «la colpa non è dell'altro, qual è la mia parte?» Non dovremmo quindi vedere prima di tutto la colpa del nostro prossimo. Certamente può avere una parte di colpa, ma qual è la mia parte di colpa? Nel momento in cui chiediamo qual è la mia parte, quindi, dove si trova la mia trave su cui posso lavorare, instauriamo anche un rapporto positivo con il nostro prossimo. Se lavoriamo prima sulla trave nel nostro occhio e vediamo quindi la nostra parte del peccato e la sistemiamo con il Cristo, potremo poi anche andare dal nostro prossimo, che ha forse una parte di colpa per la situazione, e dire «in questa situazione vedo la mia colpa, la mia parte. Voglio sistemare questa parte. Voglio porvi rimedio». Così facendo, diamo anche al nostro prossimo la possibilità di riflettere. Dipende poi da lui se vuole vedere la sua parte e sistemarla, dal momento che è libero, come noi. Le nostre abitudini sono piacevoli finché nessuno interviene in quello che siamo abituati a fare. Le abitudini diventano così il programma quotidiano. Mi lascio andare, faccio quello che mi piace, penso come voglio io. È certamente piacevole, ma diventa invece scomodo se diciamo «Sì, adesso voglio sforzarmi per raggiungere di nuovo la mia eredità divina». Diventa faticoso. Perché? Perché le vecchie abitudini vogliono continuamente tirarci di nuovo indietro.
2: Queste abitudini possono quindi essere come dei fili che ci legano, privandoci così della libertà. Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ma se tagliamo questi fili poco alla volta, giorno per giorno, e facciamo uno sforzo per giorni o settimane o mesi e diciamo «adesso non mi lascio più andare a queste vecchie abitudini, a queste cose piacevoli». È scomodo questo sforzo, ma lo faccio. Dopo qualche tempo sentiremo improvvisamente com'è bello essere liberi, com'è bello che dall'interiore scaturisce un sentimento di felicità, come di beatitudine. Ci sentiamo improvvisamente felici dall'interiore. Dall'interiore possiamo avvicinarci al nostro prossimo. Dall'interiore possiamo dire qualcosa che prima non avremmo mai detto, perché ci era indifferente. Questi sono i passi che conducono alla nostra eredità divina. Così sarà più facile. La nostra anima diventerà più leggera. Diventeremo più gioiosi dall'interiore. Non sarà più difficile e non sarà nemmeno più spiacevole compiere ulteriori passi, perché abbiamo fatto i primi. Abbiamo accettato di fare lo sforzo di sopportare quello che è spiacevole, finché non avremo fatto il passo nella beatitudine interiore, dove percepiamo che Dio si avvicina a noi. Essere liberi, essere fedeli, significa anche «posso contare su di te». Possiamo contare su Dio. Se vogliamo prendere possesso della nostra eredità divina, Se vogliamo fare i passi nell'eternità, allora siamo anche fedeli nei confronti del nostro prossimo, fedeli a Dio. E possiamo poi contare su Dio, possiamo contare sul nostro prossimo che aspira a sua volta all'eredità divina.
0: In conclusione, Gabriele riassume in poche parole cosa sia la libertà profonda e dice: essere liberi significa essere fedeli, fedeli a Dio, fedeli al prossimo, fedeli anche sul posto di lavoro, nei confronti del collega, della collega, fedeli in famiglia. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, siamo liberi su cosa pensare di tutto questo, se seguire i consigli che abbiamo sentito oppure no. Nella legge di Dio siamo liberi. Possiamo decidere se prenderci tempo per l'eternità o se vogliamo affrettarci. Ognuno lo decide per sé. Per oggi ci congediamo da voi e auguriamo a tutti di fare ancora molte esperienze. Arrivederci alla prossima trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Un saluto in Dio.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita, che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali, che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura. E comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente. Esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente. Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio, il nostro ringraziamento.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina nell'eterna casa del Padre. Per aiutarci a comprendere meglio il tema Il ritorno di Sofia, nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto spiegazioni dettagliate riguardo alla creazione preliminare dell'eterna creazione dell'essere, in merito all'essere di Dio, sul regno di Dio e riguardo al nucleo centrale dell'anima. Nella puntata di oggi parleremo dell'evento della caduta e dei sette cosmi basilari, delle sfere di purificazione e delle vie seguite dalle anime in cammino nelle sfere di sostanza sottile. E riceveremo inoltre risposte alla domanda: dove si trovano i vostri morti? Il cherubino della sapienza divina, il principe della legge della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele, ci ha rivelato nel 2017 queste correlazioni cosmiche e queste leggi tramite il serafino della sapienza divina in veste terrena, la profetessa di Dio, Gabriele. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: desidero ora spiegare in modo più dettagliato l'evento della caduta, il principio separa, lega e domina, che si è sviluppato al di fuori della muraglia di luce, al di fuori del regno di Dio. Un esempio che ci aiuta a comprendere che cosa avvenne nell'evento della caduta. Quando un frutto non matura sull'albero, rimane di conseguenza più piccolo. Dopo un certo periodo cade dall'albero e l'essere umano lo definisce come un frutto caduto a terra, che in genere non è buono da mangiare e viene quindi lasciato alla terra. Analogamente è anche con l'evento della caduta. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero accettare il frutto dall'albero dell'Eterno Essere, le caratteristiche della figliolanza bontà, amore e mitezza. Tuttavia la maturazione completa è costituita dalle sette forze basilari o sette forze di maturazione dell'Eterno Essere. Ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e misericordia. Coloro che avevano accettato soltanto le prime quattro di queste sette forze, che rendono liberi e portano alla maturazione completa, lasciando invece da parte le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, non hanno raggiunto la maturazione completa sull'albero della vita, dell'essere, e si sono quindi allontanati da Dio, dalla legge universale delle sette forze basilari. In questo modo si svilupparono la caduta e i cosmi della caduta, ossia le sfere di purificazione. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero ammettere le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, nella legge globale a sette dimensioni, e si allontanarono così dall'Eterno. L'Eterno diede a questi suoi figli un certo quantitativo di etere di luce dal suo regno, perché lo portassero con sé nel loro cammino che li condusse lontano da Dio. Il cherubino della sapienza divina ci ha dato le seguenti spiegazioni su cui riflettere. Dio, l'Eterno, non punisce. Egli non castiga. Dio è la legge. L'amore per Dio e per il prossimo, la legge della libertà, della purezza, dell'uguaglianza e della giustizia. Il regno di Dio è l'essere di sostanza sottile e lo stesso vale per la legge eterna e per tutti gli esseri divini.
1: Che cosa avvenne al di fuori del grandioso regno di Dio? Dato che l'essere che abbraccia ogni cosa è etere di luce, agli esseri della caduta venne dato un certo quantitativo di etere di luce dall'eterna legge di Dio, e da esso si svilupparono a poco sette cosmi basilari, con un numero infinito di strade planetarie, analogamente al cosiddetto cosmo materiale, che in confronto ai cosmi della caduta di sostanza più sottile è il cosmo più piccolo. Le cosiddette strade planetarie sono disposte come una struttura di squame sovrapposte. Sono costituite da un'infinità di sistemi solari e planetari, che sono luoghi di soggiorno per le anime, che in base al loro livello di coscienza vivono la loro esistenza del momento nel sistema planetario corrispondente. Il corpo fisico dell'essere umano è effimero, mentre il suo corpo di sostanza sottile, l'anima, è immortale. È l'essere etereo, l'essere spirituale che un tempo era puro e che, quando è gravato di colpe, viene chiamato anima. Le anime erano quindi incarnate in una veste umana e hanno poi deposto il loro corpo fisico, e questo significa che l'essere umano è deceduto. Nei cosmi basilari, l'anima di una persona deceduta può incamminarsi solo sulla strada planetaria che va nei cosmi basilari, passando quindi attraverso i pianeti in cui sono attivi i suoi innumerevoli campi energetici e dai quali viene attirata. Ogni cosmo basilare ha la sua propria struttura e aggregazione specifiche, che corrispondono al rispettivo livello di coscienza dell'anima. I cosmi basilari costituiscono quindi le sfere di purificazione in cui le anime soggiornano in base al loro livello di coscienza. Con le parole tridimensionali non è possibile riportare tutto quello che è registrato in modo dettagliato nei cosmi basilari, nelle memorie. Queste descrizioni dell'evento della caduta sono quindi soltanto un piccolo raggio, un soffio, poiché con le parole umane non è possibile descrivere la struttura complessa e il gran numero dei campi energetici. Sia che si tratti del cosiddetto cosmo materiale, oppure del cosmo subito al di sopra di esso, che è costituito da un altro stato di aggregazione, oppure da quello successivo, dal terzo, quarto, quinto e sesto cosmo. Ognuno di essi comprende sempre a sua volta diversi livelli cosmici ed energetici, campi energetici su campi energetici, strutturati come squame sovrapposte e collegate tra loro tramite la comunicazione, come una rete. Viene memorizzato in più modi e in ogni dettaglio ogni comportamento in ogni singola persona.
2: Wir lesen weiter.
3: Continuiamo a leggere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato: i campi energetici non sono altro che memorie su memorie e contengono i dati memorizzati di ogni persona fin da quando si formarono i primi esseri con sembianze simili all'essere umano. Ma vi sono memorizzati anche tutti i dettagli di tutte le specie di animali e di piante, fin dal momento in cui il pensiero della caduta si raddensò. Tutto è memorizzato come immagini, anche i colori, le forme e i profumi sono memorizzati nelle sfumature corrispondenti. Anche ogni minerale, sia solido sia liquido, è memorizzato con il suo colore, la sua forma e la sua struttura. Ogni granello di sabbia, ogni granello di polvere è registrato in uno dei campi delle specie. Tutto ha la propria memoria nella specie di coscienza corrispondente. Di conseguenza, ogni dettaglio ha la sua memoria specifica. Espresso con il linguaggio tridimensionale, si può dire che nel computer universale è registrato ogni battito d'ala di un uccello, ogni sua penna e il colore specifico. Anche il pelo di un animale, il colore e la forma e il modo in cui cambia a seconda delle stagioni. Anche il canto di un uccello, il verso di ogni animale, ha i suoi contenuti ed è memorizzato nei campi energetici dei sette cosmi basilari al di fuori dell'eterno essere. Come già accennato, le memorie hanno una struttura simile a squame sovrapposte. Ogni specie animale e vegetale è memorizzata nelle memorie corrispondenti e così anche i dettagli dei collegamenti cosmici tra le specie simili. Ogni campo relativo alla specie di piante simili è memorizzato fino alle radici. Tutto è registrato nei campi energetici, fin nel minimo dettaglio. La contabilità cosmica è precisa e quindi equa. Ogni pensiero dell'essere umano e i suoi contenuti, ogni parola e i suoi contenuti sono memorizzati. Anche tutti i sentimenti e le sensazioni di una persona sono registrati nei sette cosmi basilari corrispondenti. Tutto si muove in immagini ed è memorizzato come immagine. Qualsiasi azione, l'essere qui o là, l'andare di qua o di là, tutto viene attribuito in modo preciso alla rispettiva situazione. Ogni dettaglio, anche il momento in cui qualcosa avviene, quando e anche dove e perché, sono memorizzati nei campi energetici in modo corrispondente alla realtà.
0: Il cherubino della sapienza divina fa presente ancora una volta. Nello specchio delle tre dimensioni, tutto questo è soltanto un soffio di quello che è memorizzato e si manifesta. Continua poi con le sue spiegazioni. Ogni capello sulla testa di una persona è contato, e anche la sua struttura. Lo stesso vale anche per il suo corpo e la sua frequenza. Ogni piega del corpo ha un suo significato. Tutto l'organismo dell'essere umano è un'unica memoria ed è registrato nei sette cosmi basilari, nelle strade planetarie corrispondenti. Ripeto, tutto, veramente tutto, ha in sé l'espressione corrispondente. Ogni movimento di una persona, ogni processo nel corpo fisico ha la sua frequenza e in essa si manifesta tutto il corso della sua vita. Tutto, veramente tutto, è manifesto in molti modi diversi. Tutto viene costantemente aggiornato nei campi energetici dei cosmi corrispondenti e cambia in base al comportamento dell'essere umano e della sua anima. Una frase da ricordare. L'essere umano come tale è il microcosmo nel macrocosmo e lo stesso vale anche per l'anima che ha abbandonato il suo corpo. Dio, l'Eterno, è la giustizia. Tutto il pro e il contro è manifesto nei campi energetici per ogni anima che deve sistemare l'uno o l'altro aspetto. Anche il pro e il contro dell'incarnazione di ogni anima è registrato, il perché e la motivazione. Io, così dice fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuo con le mie spiegazioni. Nulla avviene per caso. Ogni malessere e ogni malattia ha la propria frequenza specifica e così anche ogni organo dell'essere umano. Il suo cuore, la circolazione sanguigna, i nervi, le articolazioni. L'intero essere umano è un'unica memoria ed è memorizzato nei cosmi basilari al di fuori del Regno di Dio. Tutto quello che ho elencato e anche quello che non posso elencare, perché non esistono parole umane per farlo, rimane manifesto finché l'anima non ha sistemato la sua parte, ovvero finché non l'ha sciolta. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, arriviamo ora alla domanda: dove sono i vostri morti? Ascoltiamo quello che ha rivelato il cherubino della sapienza divina tramite la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, Gabriele. Dalla venuta di Gesù di Nazareth, la sapienza divina ha insegnato e insegna le leggi eterne dell'amore e della vita. Essa ha messo e mette in movimento il cuore divino degli esseri umani e delle anime, il nucleo centrale. La sapienza divina dà ancora una volta spiegazioni sulle leggi del regno di Dio e anche sulle sfere della caduta, sui cosmi della caduta, in particolare con la domanda: dove sono i vostri cosiddetti morti? Dove sono coloro che sono deceduti ieri e oggi? La scienza di questo mondo insegna agli esseri umani che nessuna energia va perduta. Pertanto tutto è energia, anche ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola e ogni azione degli esseri umani. Quindi se ogni corpo è energia e nessuna energia va perduta, dove sono i cosiddetti morti? I cosiddetti morti avevano un contenuto che era vivo e che l'essere umano chiama anima. Dopo il decesso del corpo fisico, l'anima si trova in un altro strato di aggregazione, in sfere di sostanza più sottile, che l'essere umano chiama al di là. L'anima ha in sé gli stessi contenuti dell'essere umano in cui viveva, con i suoi comportamenti, e quello che determina il suo carattere, ossia con l'aggregato di coscienza che l'essere umano ha imposto alla propria anima. L'anima come tale è invisibile per l'essere umano, perché ha un fluido diverso, ossia è di materia più sottile. L'essere umano come tale ha una struttura più grossolana. Come già accennato, la scienza terrena parla di energia e afferma che nessuna energia va perduta. Da ciò deriva la domanda: dove si trova l'energia personale della persona che ha vissuto un tempo, sia quella positiva sia quella negativa? Dal momento che non può andare perduta, si deve trovare da qualche parte. Quindi, se nessuna energia scompare, si presenta la domanda: dove sono allora i cosiddetti morti? Alcuni pensano che siano nella terra, altri credono che dopo la morte non esista più nulla. Tutte e due queste considerazioni sono troppo banali se si tiene conto che nessuna energia va perduta. A volte l'essere umano parla anche del principio secondo cui a ogni azione segue una reazione, o afferma che non esista un effetto senza una causa, o che ogni causa porterà il suo effetto. È quindi giusto chiedersi: dov'è la reazione all'azione e dov'è l'effetto che segue la causa? Si potrebbe definire tutto questo anche come semina e raccolta. Dov'è il raccolto che segue la semina? Dove si trovano i campi in cui viene posta la semina? Dal punto di vista dello spirito eterno, sono i campi energetici nei sette cosmi basilari, dalla terra fino alla muraglia di luce che avvolge il regno di Dio.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. espresso senza giri di parole. Questo significa che l'essere umano è come la sua anima e l'anima è come il suo essere umano. Vale a dire che, dopo la morte del corpo, l'anima è ciò che era la persona. L'essere umano e l'anima che dimora in lui sono in ultima analisi tutt'uno per quanto riguarda la memorizzazione dell'energia. L'essere umano come tale è la memoria, anche per la sua anima immortale. La struttura globale dell'essere umano indica ciò che ha memorizzato, ossia quello che ha immesso. Qualsiasi valore egli attribuisca a se stesso, il suo decorso energetico di ogni giorno è memorizzato. Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, quindi ogni attimo. I contenuti di tutto quello che fa o tralascia di fare sono energie e segnano l'immagine della persona. Qualsiasi energia venga emessa dall'essere umano ha il magnete corrispondente. Il magnete, il suo campo magnetico energetico, è lui stesso e anche la sua anima. Dove si trovano quindi i cosiddetti morti? Secondo le leggi della cosiddetta fisica, nessuna energia va perduta. E in base alla legge eterna e universale della vita, non esiste la morte, né una fine di qualche genere. Dopo la cosiddetta morte del corpo, l'anima segue le sue strade che sono state in fondo predisposte dall'essere umano in cui era incarnata. Quando il nastro di informazione, detto anche nastro d'argento, che collega l'essere umano e l'anima, si è staccato, iniziano ad agire uno dopo l'altro i campi magnetici che sono attivi anche nell'anima. Ogni magnete, e possono eventualmente esserci moltissimi magneti, ha una sua irradiazione specifica, un'attrazione corrispondente che proviene da un campo magnetico dei cosmi basilari, da una stazione planetaria. Sulla base di questa attrazione, l'anima si mette in cammino da un pianeta all'altro nei cosmi basilari corrispondenti, che vengono chiamati anche sfere di purificazione delle anime.
2: Wir lesen weiter.
3: Continuiamo a leggere. Per alcune anime è difficile staccarsi da determinati luoghi in cui ha vissuta la persona in cui era incarnata. Dopo che l'essere umano è deceduto, la sua anima rimane nelle vicinanze del luogo terreno in cui viveva l'essere umano, presso la famiglia, oppure nella sfera di azione in cui la persona ha vissuto nell'ultimo periodo. Fino a che il nastro di informazione, che è il nastro d'argento che collega il corpo deceduto e l'anima, si stacca completamente. Quando l'anima si è staccata completamente dall'essere umano, essa segue poi spesso, con un po' di incertezza, l'eco dei pianeti in cui sono attivi gli aspetti che devono essere sistemati. Spetta all'anima stessa decidere se seguire il richiamo, l'eco dentro di lei. Se non segue questo richiamo, l'anima può restare in un primo momento ancora legata alla terra, anche se i suoi familiari o altri conoscenti non sono più in grado di recepirla, dato che si trova in uno stato di aggregazione diverso. Inoltre, le idee dell'anima non corrispondono più a quelle dell'essere umano in cui si trovava. Quale essere umano non conosceva quasi per nulla il suo fluido personale, il suo volume energetico,

0: collezioni e quindi delle opere, vengono analizzati ben di rado e solo poche volte si riflette sui prologhi e sui monologhi che occupano la persona e che possono avere conseguenze difficili da superare per l'anima, poiché, come già detto, nessuna energia va perduta. Non si percepiscono nemmeno quasi per nulla i dettagli contenuti nei prologhi e nei monologhi personali, e tantomeno quindi quelli del prossimo, delle altre persone. Di conseguenza, quasi nessuno conosce le altre persone e ognuno è pertanto un estraneo per gli altri, un libro illeggibile. L'essere umano è spesso molto instabile nel suo modo di essere. Oggi, per esempio, è ben disposto nei confronti di un amico o dei suoi familiari, mentre domani potrebbe già essere molto diverso. Non è detto che oggi sia come domani. Tutto, veramente tutto, entra nella struttura di particole dell'anima. Per esempio, dopo una malattia improvvisa, nell'essere umano può subentrare la cosiddetta morte. È possibile che l'anima valuti poi in modo diverso gli aspetti immessi dall'essere umano che gli sembravano insuperabili. Quello che la famiglia e la persona deceduta ritenevano forse molto importante diviene invece irrilevante per l'anima in cammino, dato che ci sono altri aspetti immessi che sono più rilevanti per lei. I prologhi e i monologhi della persona di un tempo, i cui contenuti erano costituiti da paure, egocentrismo, autocommiserazione, liti, inimicizia, preoccupazioni, avidità, sete di potere e presunzione, sono ora i programmi dell'anima. In genere, l'essere umano ritiene che le acrobazie che fa con il suo cervello, che con il tempo segnano il corpo intero e l'anima, siano irrilevanti. In realtà, questi programmi articolati in tanti aspetti che si formano dai pensieri assillanti che continuano a girare sulle stesse cose, dai prologhi e monologhi, e che si protraggono spesso per giorni, vengono immessi in un gran numero di strade planetarie dei cosmi basilari e l'anima dovrà prima o poi scioglierli. Ripeto ancora una volta, nessuna energia va perduta. Quanto sono lontane dalla realtà alcune guide religiose che credono di poter assolvere altri da aspetti che in ultima analisi commettono loro stesse.
1: Per aiutarci a comprendere meglio, il cherubino della sapienza divina ha rivelato quanto segue. Il modo in cui una persona decede è fondamentalmente diverso per ognuno ed è registrato fino all'ultimo respiro. Ogni respiro, ogni inspirazione e ogni espirazione sono una memoria in se stessa che ha dei contenuti. La vita terrena di ogni singola persona è quindi presente nei cosmi basilari corrispondenti. Quindi anche il respiro e la respirazione di una persona sono indicazioni e la segnano. Dopo l'ultimo respiro dell'essere umano, l'anima esce dal suo corpo fisico e si trova in un altro stato di aggregazione, nel quale continua a respirare con una veste cosmica diversa. Nel linguaggio delle tre dimensioni, questo significa che porta le vesti eteree corrispondenti, i suoi involucri dell'anima, in base agli schemi di comportamento che aveva in veste umana. Queste cosiddette vesti cosmiche eteree non sono altro che parti di campi energetici cosmici, sia attivi che inattivi. Il corpo deperibile dell'essere umano viene cremato o affidato alla

0: terra. Indipendentemente da come avvenga questo processo, la terra accoglie ciò che le appartiene e trasforma quello che le è stato restituito. In ogni caso, la decomposizione del corpo viene avviata e accompagnata dagli aspetti memorizzati nel cosmo materiale, finché il corpo non sarà ridivenuto terra. L'anima, invece, porta con sé nel suo cammino l'intero volume di immagini, tutti gli aspetti caratteristici di quello che l'essere umano ha compiuto o tralasciato di fare, partendo dai contenuti dei pensieri e delle sensazioni, fino ad arrivare ai pensieri, alle parole e alle azioni, vale a dire l'intero comportamento della persona che era. L'anima porta ogni aspetto, veramente tutto, come immagini nel suo corpo dell'anima, negli involucri, nelle vesti eteree che la avvolgono. Ripeto, l'anima segue il suo cammino di stazione in stazione all'interno dei cosmi, verso i campi energetici, verso i pianeti di memorizzazione in cui sono registrati i dati che ha immesso, che la attirano inevitabilmente in modo magnetico, in modo che, indipendentemente dal cosmo in cui si trova, possa vedere gli aspetti che ha immesso per sciogliere le sue negatività. Quando l'anima in cammino ha sistemato ampiamente ciò che la ha attirata nel campo energetico corrispondente, in base a quello che ha immesso, si farà sentire il successivo campo energetico, il successivo pianeta di memorizzazione che la attira, affinché possa sistemare e quindi sciogliere quello che è memorizzato in tale pianeta. La via seguita dall'anima in cammino può quindi portarla di cosmo in cosmo, da una strada verso un pianeta all'altra, in base agli aspetti immessi presenti.
1: Continuiamo a leggere. Ogni involucro dell'anima contiene aspetti di colpe con le quali l'essere umano, in cui era incarnata, ha gravato la sua anima. Gli involucri dell'anima non sono altro che vesti di sostanza più sottile. Ogni involucro dell'anima ha le sue sfumature di colore ed è collegato in modo magnetico a un determinato pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Man mano che sistema le sue colpe, l'anima in cammino depone l'involucro corrispondente che portava sul pianeta di sostanza più sottile e nel quale era memorizzata una colpa dell'anima. Pertanto, quando la colpa dell'anima è espiata, questo involucro dell'anima viene deposto e la sua energia viene assorbita dal pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Ripeto, quando l'anima depone un involucro, una veste dell'anima, non si tratta di una morte nella dimensione di sostanza più sottile, ma avviene sistemando la colpa corrispondente. In questo modo l'anima segue il suo cammino nella dimensione di sostanza più fine, di pianeta in pianeta, per sistemare qua o là la sua colpa. Quando l'ha sistemata, l'anima, che diviene in questo modo sempre più luminosa, restituisce al pianeta il suo involucro e quindi l'energia corrispondente. Questo sviluppo continua fino al regno di Dio. Quando l'anima si immerge poi nell'oceano dell'amore, non è più un'anima, bensì un essere divino. Il nucleo centrale è completamente sbocciato. L'essere spirituale è di nuovo spirito nel suo spirito, in Dio, nell'eterno amore del padre e madre. Il cammino di ogni anima è quindi fondamentalmente diverso in base agli aspetti immessi nella sua struttura di particole. Dato che è così, nessuna anima può percorrere il suo cammino insieme ad un'altra. In passato l'essere umano ha seguito il suo corso, percorrendo il suo specifico cammino. Dopo che l'anima ha lasciato il corpo, essa segue le vie corrispondenti. Tutto quello che non è stato espiato è come un libro aperto e deve essere sistemato dall'essere umano oppure dalla sua anima per fare ritorno nel regno di Dio, quale essere divenuto puro. Il Dio eterno, lo spirito libero, l'intelligenza universale e l'onnipresenza compie la trasformazione di tutto quello che viene sistemato dall'essere umano e dalla sua anima. Quello che viene trasformato ridiviene etere di luce puro che appartiene al regno di Dio, da dove l'essere divino è un tempo provenuto. Come già spiegato, l'essere infinito, il regno di Dio, è protetto dalla legge eterna fluente, chiamata anche muraglia di luce.
0: Fratello Emanuele sottolineò: desidero ricordare in continuazione che quello che viene qui rivelato in parole tridimensionali tramite lo strumento di Dio, la persona Gabriele, è soltanto un soffio di quello che avviene dalla terra fino alla cosiddetta muraglia radiosa o muraglia di luce dell'eterno essere. Ripeto, così dice fratello Emanuele, in tutti i cosmi basilari che racchiudono i livelli di purificazione delle anime, si trovano innumerevoli registrazioni degli aspetti di quello che era l'essere umano. I contenuti devono poi essere sciolti dalla sua anima lungo il suo cammino. Tutto è registrato nei campi energetici cosmici, anche gli aspetti riguardanti incarnazioni precedenti che l'essere umano deve ancora deporre. Gli aspetti memorizzati nei diversi cosmi possono essere definiti anche come le vesti basilari della singola anima che si sofferma sul suo pianeta corrispondente. Ogni schema di comportamento di una persona, le sue cause, anche nei confronti della terra, degli animali, delle piante, dei minerali e nell'insieme del cosmo materiale è manifesto, poiché l'essere umano è il microcosmo nel macrocosmo. Il microcosmo, l'essere umano, viene quindi guidato e condotto, ma anche manovrato dai suoi aspetti personali che egli stesso ha immesso. Per esempio, il cosiddetto destino non è altro che l'effetto di una causa posta dall'essere umano stesso, che egli ha memorizzato nei cosmi basilari di cui abbiamo parlato. L'essere umano stesso è quindi anche il suo stesso destino. Questo destino può essere sciolto in tempo, ossia cancellato dai campi energetici, se la persona riconosce in tempo come ha agito in modo contrario alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo, se se ne pente, sistema e da quel momento in poi non si comporta più in modo simile nei suoi pensieri, nelle sue parole e nelle sue azioni. Lo stesso vale per l'anima che porta nella sua struttura di particole, nel suo corpo di sostanza più sottile, gli aspetti memorizzati dall'essere umano in cui si trovava. Anche lei viene guidata e condotta dagli aspetti immessi dalla persona in cui si trovava. Sul cammino energetico dell'anima che va di cosmo in cosmo, ogni anima dovrà prima o poi guardare ed elaborare quello che era ricoperto e quindi celato dall'impenetrabilità dei suoi involucri. L'anima stessa determina quando e come lo farà. Desidero ripetere ancora una volta, così dice fratello Emanuele, che quello che viene qui spiegato trasmette solo un soffio degli eventi dal primo pensiero della caduta fino alla nascita della sostanza radensata del cosmo materiale. Solo quando l'essere umano sarà disposto a considerare le parole tridimensionali come una capsula e ad aprirla, riconoscerà che Dio, l'Eterno, è la giustizia. Quello che si è edificato al di fuori del regno di Dio e cerca di protrarsi nel mondo è soltanto un'illusione. Un pensiero che a lungo andare non può essere realizzato, perché Dio è l'Eterno e l'eternità. Qualcuno si chiede cosa sia ancora memorizzato nei sette cosmi basilari, nelle sfere di purificazione e di preparazione, fino all'essere eterno. Non è possibile elencare ogni dettaglio con parole tridimensionali. Pertanto questo è solo un breve accenno. Un giorno ognuno lo sperimenterà per sé. Il mondo delle illusioni non conosce l'unità della vita.
1: La rivelazione del cherubino della sapienza divina data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci dona altre spiegazioni. Vita significa comunicazione. L'uccisione intenzionale di animali viene registrata in modo corrispondente. Per esempio, con quale stato d'animo la persona ha ucciso l'animale e che fine aveva e che cosa ha dovuto subire il singolo animale dalla sua prigionia fino alla morte atroce? L'essere umano che uccide intenzionalmente degli animali e anche la sua anima dovranno prima o poi soffrire per questo. Al più tardi, quando all'anima verrà indicata a livello magnetico la via che la conduce verso gli aspetti corrispondenti che sono stati immessi. Al contrario, la creatura priva di colpe, l'irradiazione divina nell'animale morto entra in campi energetici tranquilli ed elevati, oppure il corpo di sostanza più sottile dell'animale, l'essenza della vita, ritorna nel corpo materiale di un animale, nella dimensione temporale. O è anche possibile che l'essere della creazione verrà attirato magneticamente dalle quattro forze divine creatrici e formatrici, chiamate anche sfere di sviluppo divine. Anche la natura è vita. La vita è sempre forza primordiale, è sempre sostanza primordiale e comunicazione della vita. Ogni albero, ogni arbusto, ogni fiore, ogni filo d'erba porta in sé la vita della creazione. Abbattere intenzionalmente degli alberi significa uccidere volutamente. Sia che si tratti di alberi, di arbusti o di fiori, vale per tutto quello che porta in sé la linfa vitale. Tutto, veramente tutto, viene memorizzato in ogni dettaglio, per esempio perché e con quale intenzione la persona agisce contro la vita e in quale stagione lo fa. Anche la terra intera è in vibrazione ed è vicina al collasso. Soffre indicibilmente a causa dell'intervento brutale e dello sfruttamento dettato dal profitto da parte degli esseri umani. Elenco solo alcuni aspetti come esempio: le dighe, i grattacieli, le fabbriche massicce con i loro fumi di scarico, le centrali atomiche con le loro acque di scarico, le scorie atomiche, l'inquinamento nell'atmosfera e non per ultimo l'odore di morte dei mari. Tutto, veramente tutto, fino al più piccolo dettaglio, è memorizzato e così anche lo stato d'animo delle persone che provocano queste cose, che le eseguono, ma anche di coloro che le approvano. Tutto, veramente tutto quello che deve soffrire e morire a causa dell'egoismo dell'essere umano si rispecchia nei cosmi basilari. Il cosmo materiale costituisce la ruota della reincarnazione per le anime. L'anima può seguire il suo cammino sulle vie corrispondenti verso i pianeti dei cosmi, ossia da una sfera di purificazione all'altra, oppure la via della reincarnazione. Quello che io, così dice fratello Emanuele, spiego qui solo brevemente, vale in modo rappresentativo per gli esseri umani di ogni generazione, da quando si sono formati questi sette cosmi basilari, chiamati anche cosmi della caduta.
0: Per aiutarci a comprendere meglio, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ripete ancora. Una cosa è certa, ogni anima che abbandona il suo corpo fisico segue il suo cammino corrispondente, poiché è avvolta dalle sue cause. Più oscuri sono i suoi involucri, più lo saranno anche gli aspetti memorizzati nei cosmi più bassi. Considerati dalla Terra, i cosmi basilari divengono più sottili e più luminosi man mano che si avvicinano al regno di Dio. Lo stesso avviene anche negli involucri, nelle vesti che avvolgono l'anima e che circondano il nucleo centrale. Dall'inizio dell'allontanamento dall'eterna legge dell'unità e dell'amore di Dio, tanti esseri fecero e fanno ritorno nell'eterna casa del Padre. Tuttavia molte anime, soprattutto quelle che nelle incarnazioni precedenti hanno immesso i loro vizi e i loro schemi di comportamento bellicosi nei cosmi più bassi e non li hanno sistemati, spingono in continuazione per ritornare in veste umana tramite la cosiddetta ruota della reincarnazione. L'anima ritorna in veste umana tramite i campi energetici corrispondenti nel cosmo materiale, sempre che ci sia un concepimento umano adeguato che corrisponda alla sua qualità desiderata. Fin dal primo momento del concepimento, gli aspetti dell'anima memorizzati in passato iniziano ad agire nei campi energetici. L'essere umano appena nato viene diretto, condotto, ma anche manovrato dai campi energetici corrispondenti, a seconda degli aspetti che sono stati immessi. Anche i cosiddetti geni, i caratteri ereditari dei genitori, sia dell'uomo che della donna, della futura madre, sono memorizzati nei cosmi basilari. In tutto quello che ho elencato è presente lo Spirito di Dio. Sia nel positivo sia nel negativo, Dio è la legge eterna, onnipresente, l'amore per Dio e per il prossimo, l'unità, la libertà, la vita. Dio, la legge eterna, l'essere primordiale, trasforma tutto, dal negativo al positivo, e lo riconduce nell'essere universale, nell'etere di luce.
1: Continuiamo a leggere. Queste correlazioni non potranno mai essere spiegate abbastanza spesso, anche se alcuni ascoltatori potrebbero considerare queste spiegazioni come uno scenario dell'orrore e rifiutarlo, potrebbero riflettere su quanto segue. Perché ci sono così tante persone da quando è venuto Gesù di Nazareth? Già 2000 anni fa, Gesù, il Cristo incarnato, il Figlio dell'Altissimo, parlò del Padre che proviene dal basso. Questa affermazione dovrebbe far riflettere le persone deste. Già prima di Gesù di Nazareth ci furono periodi incredibilmente atroci, e per questo già allora Gesù di Nazareth parlò del Padre che proviene dal basso, colui che è un menzognero e un assassino fin dal principio. come si legge nei testi tramandati. Nell'epoca odierna queste parole dimostrano più che mai di essere vere. Tutte le crudeltà di allora, di cui non ci si è pentiti, che non sono state sistemate e messe in ordine, rimangono negli astri, nei campi energetici, che si riempiono più che mai. Oggi qualcuno pensa che, a confronto con i tempi passati, quello che avviene attualmente sia attenuato e crede che il padre, che proviene dal basso, il demone, sia stato dominato. In questo periodo terreno egli festeggia in un altro modo il suo egoismo, per esempio tramite l'avidità, la sete di potere, la brama sessuale, tramite il commercio delle armi, le guerre e altre cose del genere. Le azioni dei tempi passati sono di nuovo le opere di oggi. Le forze più basse di questa vena demoniaca imperversano senza limiti sulla terra e per questo nascono sempre più bambini senza anima, dato che la spinta sessuale sfrenata viene spesso vissuta in modo violento o addirittura brutale e quasi nessuna anima si incarna in un campo di vibrazione così basso. La violenza e l'impulsività sfrenate vengono in genere manovrate dai campi energetici più bassi dal cosmo materiale. Dal momento che molte di queste messe in scena erano presenti già ai tempi prima di Gesù, qualcuno potrà farsi un'idea dei frutti che porteranno nell'epoca odierna. Sta scritto: non ci si può prendere gioco di Dio. Quello che l'uomo semina, lo raccoglierà.
0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questa affermazione, che si trova anche nelle scritture tramandate, giungiamo al termine di questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Abbiamo fatto l'esperienza che, per riuscire a comprendere almeno in parte quello che abbiamo sentito in questa trasmissione, è necessario mettere da parte l'intelletto, lasciando spazio al cuore e all'anima, affinché possiamo presagire il grande evento che ci viene trasmesso con la parola rimpatrio. In questo contesto potremo maturare la comprensione che tutti i cosmi di memorizzazione sono espressione dell'amore e della grazia di un Dio mite e infinitamente buono, poiché se l'anima non si purifica tramite l'autoconoscenza e sistemando la colpa di cui si è caricata, pentendosi, perdonando e chiedendo perdono, non può fare ritorno all'eterna casa del Padre. E qualcuno, colmo di profondo rispetto per l'infinito amore e per la sapienza dell'Eterno Creatore Universale, del Dio Padre Madre, di fronte a questi cosmi di memorizzazione incorruttibili, si sentirà profondamente toccato dalla giustizia assoluta di Dio e sarà impressionato, ma anche veramente liberato dalla paura di una terribile dannazione che, come si afferma, sarebbe eterna, che viene insegnata ancora oggi da coloro che portano vesti talari nelle religioni esteriori per asservire il popolo. Cari amici, a questo punto desideriamo ripetere la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani che hanno un'anima. Io vi voglio guidare, vi voglio preparare la via che conduce fino all'Eterno Padre, poiché la sua legge è l'amore e la fedeltà per i suoi figli. Con queste parole ci congediamo da voi nella consapevolezza che Dio, l'Eterno, è lo Spirito libero, l'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la terza parte di questa serie di trasmissioni, in cui parleremo della follia dell'essere umano che si crede onnipotente e della visione del profeta di Dio Isaia che si adempie. Un altro tema di cui parleremo nella terza trasmissione è il mondo con i suoi esseri umani distrugge se stesso, per arrivare poi alla prospettiva del ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci, a presto e un saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno, ogni minuto, ogni istante. E per questo il titolo di questa serie è La vera scuola è la vita. Proviamo a osservare la nostra vita con un po' di distanza, per esempio concretamente la giornata di oggi. Ci alziamo, ci prepariamo per la giornata, mangiamo qualcosa per colazione, andiamo a svolgere il nostro lavoro e i nostri impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio il simile attira il simile, cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo I miei pensieri, i semi che si insediano, Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
2: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore, e poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
3: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo e sarà il corpo per la nostra anima.
1: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro. Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone. E ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
2: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio, pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
3: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota, è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, «Sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia». Oppure il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici. Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi. Ma questi pensieri sono altruistici? Sono in un certo senso pensieri di costrizione? Vogliamo imporgli qualcosa? Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico? Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Poi ci chiediamo, Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia? E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così, non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza. E poi, e questo è importante, non ripeterlo più? Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
2: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo «Signore, aiutami», Aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati. Ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo. Sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci, sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli, Signore, aiutami. Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo. E il Cristo aiuta. Non dice, devi andare in uno o nell'altro luogo, ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
3: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega. Il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano,

0: Dice:
1: se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita, che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
0: Und er sprach sinngemäß zu ihnen.
1: Ed egli disse a senso loro: Io vi amo.
0: Und meine Liebe,
1: e il mio amore
0: bleibt in euch,
1: rimane in voi,
0: einerlei, wohin ihr geht.
1: Ovunque voi andiate.
0: Und meine Liebe,
1: e il mio amore
0: Stationen schaffen,
1: creerà
0: Planeten
1: per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
0: Sie sind frei.
1: Gli uomini sono liberi.
0: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
1: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore. Crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini. Ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente. Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi, in Palestina, si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
2: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnato in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semina e raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
3: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? In che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
4: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare ritorno nell'eterna patria.
2: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi, e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
4: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
1: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazareth, disse, lasciandoci la libertà con le parole «Seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
2: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
4: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
1: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può, appunto, ritornare sulla terra, reincarnarsi per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
4: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
3: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
4: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
3: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. Deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
1: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
4: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
3: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazareth ci ha descritto tanto amorevole?
2: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
3: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
2: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
1: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
4: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse: chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
2: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì. Affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
4: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda: che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
1: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia, in seguito, alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
4: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono a raddensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
2: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
1: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità se noi lo vogliamo veramente e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
2: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazaret venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. E nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
4: Alfred, abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
1: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo, nell'epoca odierna, tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazaret. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
4: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazaret ci insegnò: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazaret. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa, è il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi, porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
1: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingue, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen. Amen. Amen. Io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio. Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günther Schwarz giunse alla seguente conclusione. O chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
2: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella

0: Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete: che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
1: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle. Abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
0: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
2: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
1: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
3: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
0: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. E in che modo?

0: Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
1: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare, e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, diverranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
2: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti, i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti, e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
0: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
3: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo. Sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino, e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è: come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
2: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo, e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra.
4: In einer früheren Inkarnation bereits selbst gelegt.
2: Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
3: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi, forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
0: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo «è così malvagio, cattivo». Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
3: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
2: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla Terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo «La vita che ho scelto io stesso». Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore. l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema reincarnazione. Auguriamo a tutti delle giornate consapevoli e positive in questa incarnazione. Un saluto in Dio e un arrivederci a tutti.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus. Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi. Non allontanatevi da Lui. Cambiate. Rivolgetevi a Lui. E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, Vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a questa seconda parte della nostra tavola rotonda sul tema della preghiera. In una delle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la vera preghiera non è legata né a parole già formulate né a determinati luoghi. Grazie alla parola di Dio, donata per mezzo della sua profetessa Gabriele, sappiamo che Dio è in noi e che nelle vicinanze del nostro cuore fisico splende la luce del Cristo Dio e che essa desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo. Per questo pregare significa anzitutto pregare nel nostro interiore, nel profondo della nostra anima. Se vogliamo pregare di cuore, entriamo nel silenzio e ci colleghiamo con il Cristo nel nostro interiore e lasciamo poi fluire la preghiera. Come ci ha spiegato Gabriele, può poi accadere che Dio ci parli nel fruscio del vento, che Egli ci venga incontro negli occhi di un animale, o che le stelle diventino per noi l'espressione della sua grandezza. Abbiamo anche sentito che lungo il cammino che ci conduce nel profondo della nostra anima troviamo sette forze basilari di cui è costituito il nostro

0: nostro essere puro in Dio, ossia il corpo spirituale che è stato contemplato e creato da Dio. Queste forze basilari si trovano nei centri di coscienza, come vengono chiamati dai cristiani delle origini, mentre altri li chiamano anche chakra. Essi costituiscono in un certo senso i centri di distribuzione dell'energia spirituale che affluisce nel corpo. Partendo da questi centri, l'energia di luce pura scorre tramite canali spirituali sottilissimi e ramificazioni in tutti gli organi del nostro corpo fisico e raggiunge ogni cellula. Nella scorsa trasmissione, Gabriele ha fatto insieme a noi un esercizio di interiorizzazione rivolto verso il grado dell'ordine. Abbiamo respirato in modo più profondo, siamo divenuti tranquilli e abbiamo cercato di percepire che cosa fluisce dalla nostra anima, dal campo energetico dell'ordine, che è il primo centro di coscienza. Si tratta di un campo energetico situato nella zona del coccige. Il secondo centro di coscienza è il centro della volontà divina situato nella zona dell'osso sacro. Il terzo centro di coscienza è il centro della sapienza divina e si trova nella regione lombare. Il quarto centro di coscienza è il centro della serietà divina. Si trova vicino al nostro cuore. Viene anche chiamato il centro del Cristo, dato che è qui che agisce la forza redentrice del Cristo Dio. Il quinto centro di coscienza è il centro della pazienza divina situato nella zona della nuca. Il sesto centro di coscienza è il campo energetico dell'amore divino, si trova nella regione tra il naso e le due sopracciglia. Il centro di coscienza situato più in alto, ossia il settimo centro, è il campo energetico della misericordia divina e si trova nella testa vicino all'ipofisi. Come ci ha spiegato Gabriele, dovremmo vivificare di nuovo l'essere puro in noi. Il corpo spirituale costituito dalle forze basilari di cui abbiamo parlato, purificando la nostra anima, in modo che queste perle, ossia le sette forze basilari della vita, risplendano attraverso di noi, come ci ha detto Gabriele. Vediamo perciò che quando preghiamo non si tratta di usare parole esteriori, perle esteriori per pregare, ma si tratta delle perle che si trovano nella nostra anima. Queste contano. Per questo motivo, al termine dell'ultima tavola rotonda, Gabriele ha proposto di parlare delle perle che si trovano in noi. Siamo felici di avere oggi qui tra noi la profetessa e messaggera di Dio e di poterle fare delle domande in merito a questo tema.
1: Mi permettete di rivolgermi a voi come il mio prossimo, cari amici? Nello spirito di nostro Padre Eterno siamo tutti fratelli e sorelle. Per questo mi piacerebbe veramente dirvi, cari fratelli, care sorelle, un saluto dai cieli. Prima di parlare di queste sette perle interiori, desidero descrivere brevemente la nostra eterna patria. Il regno di Dio, il regno di nostro eterno Padre. Infatti, noi siamo esseri divini. L'Eterno ci ha contemplati e creati come esseri puri. e ha donato ad ogni essere il regno di Dio come eredità. Se ora spiego qualcosa in merito al regno eterno, vorrei pregarvi di scusarmi se ora devo tradurre un regno eterno a sette dimensioni nel nostro linguaggio tridimensionale. È appunto così che noi viviamo in queste tre dimensioni e così sono anche le nostre parole, è il nostro linguaggio. Quindi vi prego di avere comprensione se non riuscite a comprendere tutto. Ma nelle parole, se guardate più in profondità dentro le parole, si trova ciò che l'involucro, la parola stessa, non è in grado di esprimere, perché lo può fare soltanto il linguaggio dell'essere, che è la legge della vita. La nostra eterna patria, il regno di Dio, è costituito da sette cieli basilari. Per esprimerlo con il nostro linguaggio, sono sette perle divine. In ogni cielo divino risplendono tutti gli altri cieli come sottoregioni. Vorrei inoltre aggiungere che le sette forze basilari hanno determinate sfumature nei colori e in queste sfumature di colore ci sono tutti i colori delle altre sottoregioni degli altri cieli. Possiamo quindi dire sette cieli basilari e in essi risplendono tutti gli altri cieli. Sette volte sette forze, quindi, che compenetrano e illuminano il regno eterno. È la legge della vita, è la vita stessa. Ogni essere divino, di cui facciamo parte anche noi, poiché nel profondo, nella nostra anima, c'è l'essere puro, è erede di tutto questo grande regno. L'essenza della vita, l'essenza dei sette per sette cieli è il nostro corpo divino. Quindi nell'essere puro siamo legge compressa, eterna e divina, costituita da sette volte sette forze. Dio, nostro eterno Padre, è il Dio Padre Madre. Egli è il Creatore che ci ha contemplati e creati come Suoi figli. Il regno eterno possiede un enorme potenziale energetico di luce che noi chiamiamo Sole centrale primordiale. I sette cieli basilari con le sottoregioni ruotano nel Sole centrale primordiale, noi diremmo intorno al Sole centrale primordiale. Quanto più un cielo basilare si avvicina al Sole centrale primordiale, tanta più energia riceve da questo essere eterno primordiale, e questo essere eterno primordiale lo chiamiamo quindi anche Sole centrale primordiale. Da ciò si sviluppano poi altri sistemi solari, spirituali, divini che si inseriscono nei cieli basilari che si trovano nelle vicinanze di questo astro centrale, come lo chiamiamo, o anche sole centrale primordiale o forza di luce. In questo movimento che tende verso il sole centrale primordiale vengono inseriti anche figli spirituali nei cieli, nei sistemi solari. Quindi nell'Eterno Regno ci sono famiglie divine. Le famiglie costituiscono la grande famiglia, dato che ogni essere divino è erede di tutto l'infinito. Quindi le innumerevoli, tantissime famiglie in questo cielo basilare sono una grande famiglia che è stata e viene contemplata e creata dal Dio Padre Madre. I cieli basilari con le loro sottoregioni ruotano quindi intorno a questo possente astro centrale, o in questo astro centrale tutto è energia splendente, non esiste ombra. Dio, la forza universale, l'astro primordiale dona, il cielo più vicino riceve, e così anche tutti gli esseri divini che si trovano in questo cielo basilare con le sue sottoregioni, e si ricevono luce della sua luce. Ogni essere divino che si sviluppa dalla figliolanza divina come essere divino perfetto, come erede dell'infinito, ha una certa mentalità. Ora è difficile spiegare che cos'è la mentalità, diremmo che è una determinata capacità, oppure, come diciamo, la professione, il lavoro dell'essere divino. Da un essere divino, da ogni singolo, si sviluppa quindi la mentalità. Diremmo che dobbiamo imparare una professione. I figli spirituali della patria si sviluppano a poco, accogliendo in sé i raggi dell'eterno essere e imparando a comprendere l'essenza della natura divina, degli animali e dei minerali. Questa è la loro crescita, e da ciò si sviluppa la mentalità. Probabilmente direte: ma tutte queste cose esistono? Certo che esistono. Noi uomini abbiamo una deformazione spirituale in noi. Pensiamo che quando facciamo ritorno nel regno di Dio, se crediamo che esista, dobbiamo cantare alleluia e giubilare. Non pensate così. Anche tutto ciò che avviene nelle istituzioni ecclesiastiche, tutte le tradizioni, i dogmi, i riti, tutto ciò non esiste nel regno eterno. Il regno eterno è una patria grandissima, è quindi un regno possente, non trovo altre parole per descriverlo. Non si può dire che è uno Stato, è un regno possente e definito che si ingrandisce sempre più tramite il sole centrale primordiale. Quindi la patria eterna è il vero ed eterno perpetuo mobile. Lo Spirito Divino dona, gli esseri divini ricevono e sono attivi per il Regno di Dio, nel Regno di Dio, nella loro patria. Tutte le altre cose che sentite e pensate, se credete di dover rendere Dio propizio, queste cose non esistono. Dio è misericordioso. Siamo noi uomini che siamo spietati nei confronti dei nostri simili. E se dite, ma lì esistono animali e piante, naturalmente, ma tutto in forma purissima, nobile, fine e pervasa di luce, sette dimensioni illuminano e compenetrano il nostro corpo spirituale, illuminano ogni particola divina del nostro corpo spirituale, e così sono creati anche gli animali. Tutto è una struttura di particole spirituali tramite le quali risplende la luce primordiale, risplendono le forze dell'essere. Fiori, piante, alberi, tutto risplende di luce propria. È la coscienza che Dio ha contemplato e creato. Potremmo anche dire che è una coscienza dell'evoluzione, poiché da un minerale divino che risplende, che è costituito da atomi primordiali spirituali, e definisco atomo con le nostre parole, questo atomo primordiale si sviluppa e si sviluppano piante, animali, esseri naturali, fino ad arrivare ad un figlio spirituale che viene accolto in una famiglia, e in questa famiglia matura a poco, non vorrei dire che cresce, ma matura per divenire un cosiddetto essere divino perfetto che porta dentro di sé l'essenza di tutte le forze e la può muovere in modo attivo. È così difficile descrivere tutte queste cose. Tuttavia la patria eterna è un regno infinito e meraviglioso. Da questa eterna patria ebbe inizio la caduta. Perché? Perché un essere divino voleva essere come Dio. Nel sistema primordiale questo essere era universalmente divino, era stato contemplato e creato dall'Eterno ed è divino. Sì, nell'Eterno Essere anche voi siete divini come esseri puri, ma non siete Dio, non siete onnipresenti, ma questo essere voleva essere onnipresente. E così non era e non è previsto. Ma voleva esserlo, perché nel principio della creazione era onnipresente. E quando poi venne contemplato e creato da Dio, dall'Eterno, e divenne un essere divino, voleva essere onnipresente. Questo dissenso provocò la caduta. Si può quindi dire che la caduta non è altro che una conseguenza dell'evento della caduta, poiché Dio creò e dalla corrente universale si formarono esseri divini, esseri eterni che presero forma, che sono la legge divina stessa. Sono quindi eredi delle sette forze basilari con le sette sottoregioni, eredi dei sette cieli con tutti gli altri cieli che vengono considerati sottoregioni. Sono quindi sette volte sette forze. E ora si arriva all'incarnazione. Come avviene poi questo? Il corpo spirituale è costituito dalla struttura di particole spirituali. Innumerevoli particole si susseguono una accanto all'altra e una nell'altra e sono pervase dall'eterna legge dell'amore, da 7 volte 7 forze. Quando un essere divino va ad incarnarsi, queste particole si incastrano l'una nell'altra, si piegano su se stesse, il corpo spirituale si rimpicciolisce e quanto più si rimpicciolisce, tanto più si avvicina alla materia per incarnarsi. Tuttavia, in questo corpo spirituale piegato in se stesso si trovano le 7 forze basilari dell'eterno essere, le perle dei cieli. Quando il corpo spirituale si è rimpicciolito, piegato su se stesso al punto che può andare ad incarnarsi, viene chiamato da noi uomini anima. Nasce un figlio umano e un'anima si incarna nelle vicinanze dell'ipofisi dell'uomo. Molto, molto lentamente l'anima fa uscire i 7 raggi, le 7 forze dell'essere eterno. Lentamente, molto lentamente, l'anima si ingrandisce, poiché essa dovrà compenetrare tutto il corpo fisico e lo farà anche. A poco, queste perle, questi centri di coscienza si edificano nel corpo fisico. Christian ha spiegato dove sono situati. Attraverso queste forze, lo Spirito di Dio si irradia in ogni cellula del corpo dell'uomo, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno. Quindi tutto l'uomo a poco viene compenetrato dallo Spirito della vita. Pensiamo a un bambino piccolo. A poco comincia a stare in piedi. Comincia a mettersi ben diritto, a muoversi, a parlare, e ciò significa che le forze della vita prendono possesso del corpo del bambino. Il bambino umano matura e le 7 forze basilari della vita agiscono nel corpo fisico. Diciamo in modo così semplice che respiriamo, tuttavia noi respiriamo soltanto perché lo Spirito eterno fluisce tramite le 7 forze basilari in tutte le cellule del nostro corpo e respira in ogni organo, in ogni parte del nostro corpo. Ed ora l'uomo dice: io voglio ciò che vuole l'altro, e comincia così a imitare la struttura segnata dal peccato che viene emessa da tante, tante persone. Ciò significa che le perle si adombrano. La forza vitale si ritira sempre più, anche se rimane sempre presente e dona, ma non nella sua piena misura. E perché? Perché l'uomo agisce contro la vita, contro queste 7 forze basilari, contro l'ordine divino, contro la volontà di Dio, contro la sapienza, contro la serietà, l'essere seri, contro la sapienza, ossia bontà, contro l'amore di Dio, contro la misericordia, ossia mitezza, e in tal modo adombra l'anima e di conseguenza anche le sette forze della vita. E come avviene questo adombramento? Per poter comprendere un po' meglio tutte queste cose, vi do un'immagine. Una parte della terra si volge verso il sole. Al mattino si fa chiaro, tuttavia cosa succede se il cielo è coperto di nuvoloni oscuri o di nuvole anche più luminose? Per esempio, la luce dell'aurora e il rosso del tramonto sono offuscati da particole di fuliggine e da molte altre cose. Ci sono tanti colori diversi che non lasciano passare totalmente il sole. Quando poi questa parte della terra si allontana di nuovo dal sole, scende l'oscurità e noi diremmo che diviene buio. Lo stesso avviene con noi uomini. Se ci allontaniamo da Dio, nostro eterno Padre, dal regno di Dio, allora diviene tutto scuro, adombriamo i nostri centri, adombriamo la nostra anima. La struttura di particole dell'anima diviene grigia, i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, dei nostri desideri, della nostra volontà li accoglie dentro di sé. Diviene grigio chiaro, grigio scuro, un rosé sporco se penso per esempio al tramonto o all'aurora. È tutto un miscuglio di diversi colori. Dobbiamo renderci conto che tutto è energia e ogni colore corrisponde al contenuto dei nostri sentimenti, pensieri e parole, dei nostri desideri, del nostro comportamento che può essere per Dio oppure contro Dio. Se è per Dio si fa sempre più luce, se è contro Dio diviene sempre più scuro. Queste sfumature di colore così diverse che ora avvolgono le nostre perle interiori luminose sono le vesti dell'anima. Le particole dell'anima accolgono quindi i contenuti del nostro comportamento. E così irradiano poi anche i nostri centri nel corpo e in modo corrispondente sarà anche la nostra aura. Se ora un centro, per esempio quello dell'ordine o della volontà, è stato incolpato in modo molto grave, ossia per esempio rivestito con un involucro oscuro, anche gli organi avranno difficoltà perché ricevono poca energia. Le cellule chiedono luce, ma noi le abbiamo incolpate e così potremmo salire una perla dopo l'altra, come ha spiegato Christian, sono i centri di coscienza. Noi adombriamo la nostra coscienza dei cieli e la ricopriamo con la nostra bassa coscienza, con il nostro ego, con i nostri peccati, ossia azioni contrarie allo Spirito Eterno. Ci allontaniamo quindi dal sole e percepiamo le ombre nel nostro corpo, dolori, sofferenze, malattie, pene, afflizioni. Perché? Perché abbiamo messo da parte la nostra eredità divina, la luce, la patria, la nostra eterna patria. Siamo soltanto ospiti su questa terra. per riportare alla luce le nostre perle interiori, per ottenere di nuovo la nostra coscienza divina. E come? Rivolgendoci a poco alla luce, nello stesso modo in cui una parte della terra si rivolge verso il sole. Ci accorgiamo delle nostre ombre, ci accorgiamo dei nostri pensieri oscuri e grigi, sono le nuvole all'orizzonte, ciò che avvolge la nostra coscienza dei cieli. Ci accorgiamo che non riceviamo risposta da Dio. E perché non la riceviamo? Perché ci siamo allontanati da Lui. Ed ora ci rivolgiamo di nuovo verso Dio, però davanti a noi ci sono le mura del nostro ego, dei nostri peccati. Abbiamo incolpato le cinque perle fino ad arrivare alla pazienza, alla bontà. E non vediamo il sole, vediamo soltanto le nostre ombre, soltanto le nostre nuvole. Che cosa possiamo fare? Qualcuno dirà pregare, pregare, sì, ma cosa vuol dire pregare? Pregare significa vivere. Ciò che prego lo dovrei mettere in pratica nella vita quotidiana. Se prego per ricevere salute, forza, amore e sapienza, dovrei ricordarmi dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e confrontare le mie preghiere con i comandamenti e con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per poi fare ciò che Dio vuole. Questo è il modo giusto di pregare. Una preghiera monotona, recitata meccanicamente, non raggiunge Dio, ma una preghiera di vita arriva a Dio e le nuvole si diradano improvvisamente qua e là. Le nuvole si aprono e un raggio di sole ci raggiunge. Questa è la risposta di Dio, la risposta del nostro eterno Padre che ci dice: figlio mio, vivi secondo la tua eredità divina, secondo la legge della vita, vivi in base ad essa e le tue cellule del corpo potranno respirare, perché la tua anima diviene più luminosa e io ti pervado sempre più. E così i centri, le perle interiori diverranno più luminose, più colme di forza e noi percepiremo la vicinanza di Dio. Ora ho portato sette dimensioni sulla terra. Vi prego, cari amici, scusatemi se non sono riuscita a farlo meglio.
0: Gabriele, credo che anche se tu ora hai riassunto le sette dimensioni in queste parole tridimensionali, spiegandoci come sono fatti i cieli in un linguaggio così semplice e chiaro, in questo modo riesci a raggiungere il cuore di tutti coloro che hanno ancora un po' di interesse per Dio nostro Padre. E anche se dici che è così difficile spiegare queste sette dimensioni, è sicuramente molto, molto più facile comprendere queste cose con le tue parole che non con le parole vuote della cosiddetta casta sacerdotale.
1: Con le parole, o rispettivamente con le mie parole, posso raggiungere soltanto i cuori dei miei simili. Con la mente, con la testa, con il cervello che è rivolto verso le tre dimensioni, probabilmente riuscirò ben di rado a raggiungere uno dei miei simili. Tuttavia, se le parole toccano il cuore, allora l'uomo di cuore si rivolge verso la luce, verso il sole, come una parte della terra si rivolge verso il sole, e il cuore comprende di più della mente, del cervello.
0: Chi apre il proprio cuore, così almeno credo, può percepire in parte questo grande arco che tu hai descritto. Per me si tratta di un arco cosmico. Ascoltando Gabriele, abbiamo potuto sperimentare che come esseri umani portiamo il cielo in noi. Infatti, se in preghiera richiamiamo i campi energetici che si trovano in noi, in un certo senso mobilitiamo il cielo che abbiamo portato con noi quando ci siamo incarnati, e possiamo così far diradare a poco le nuvole, le vesti oscure di cui ci siamo avvolti. Io non ho mai percepito così chiaramente come oggi quali dimensioni può avere una preghiera di cuore.
1: Le preghiere di cuore sono quindi preghiere di vita. Dovrei adempiere ciò che prego. Per esempio, se penso per una persona malata, dovrei augurarle di cuore la salute e fare tutto ciò che mi è possibile affinché divenga sana, oppure affinché possa divenire più tranquilla nella sua sofferenza e giungere alla vita che pulsa dentro di lei. Oppure se ringrazio Dio per la giornata, dovrei anche prendere coscienza di quali situazioni mi hanno portato ad agire contro la mia eredità, contro la parte divina in me, e poi potrei chiedermi che cosa devo fare. Il Cristo in me aiuta. Prego rivolgendomi al Cristo, chiedo al Cristo di aiutarmi e di assistermi affinché io possa riconoscere il peccato, i pensieri di peccato, le parole poco belle segnate dal peccato, le azioni, di riconoscerle profondamente, di pentirmene con il suo aiuto e sistemarle in modo corrispondente chiedendo perdono e perdonando se altri mi hanno trattato male o mi trattano male, e se ho fatto qualche cosa che è contro la vita, contro la mia stessa eredità divina, allora dovrei porvi rimedio. E così a poco il sole comincia a risplendere, a brillare in me. E se ora andiamo avanti ancora, potremmo parlare della reincarnazione. Tante volte si sente dire la reincarnazione non è una cosa cristiana. Sì, ma che cos'è cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù ci ha insegnato. Questo è cristiano. E se non facciamo ciò che Gesù ci ha insegnato, pensiamo al discorso della montagna o ai 10 comandamenti che Dio ci ha donato tramite Mosè, allora non è cristiano ed è peccato, e noi ci incolpiamo. E dove vanno queste colpe? Vanno nella nostra anima. E così saranno anche le nostre cosiddette vesti della coscienza. Quando decediamo, l'anima si ritira a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé queste vesti della coscienza gravate di colpe, sono le forze di coscienza che la avvolgono. E se poi l'anima va di nuovo ad incarnarsi, essa non irradia nel corpo la luce, bensì irradia questi involucri nel corpo. Vorrei quasi dire che sono come tossine che provengono da un'incarnazione precedente, e queste tossine, queste perle cariche di colpe, si ripercuotono poi in modo corrispondente nel nostro corpo, ci segnano e più avanti determinano anche il mondo dei nostri pensieri. Se viviamo secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, allora ci liberiamo dalla reincarnazione. Non sarà più necessario incarnarsi di nuovo. Perché? Perché le perle sono pure, perché andiamo verso casa. La reincarnazione non è stata creata da Dio, ma l'abbiamo creata noi stessi, perché ci siamo adombrati. Abbiamo incolpati le nostre particole celesti con i nostri peccati, che chiamiamo anche aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano, invece di muoverci verso la luce.
0: Tu hai appena parlato dell'incarnazione e poi della reincarnazione. Se è così che le anime si sono incarnate, sono ritornate nelle sfere dell'aldilà e si sono poi incarnate di nuovo, allora ci devono anche essere dei luoghi in cui si intrattengono nell'aldilà.
1: I mondi dell'aldilà ai quali ha accennato sono sistemi solari parzialmente raddensati, mondi parzialmente materiali oppure mondi di sostanza sottile. Nei mondi di sostanza più sottile, lontano, al di sopra del nostro cosmo materiale, dimorano le anime. Ciò significa che quando un corpo fisico decede, l'anima va in una di queste sfere di purificazione, ossia di questi sistemi solari di sostanza sottile. In base ad uno degli involucri dell'anima che è attivo, ad una delle vesti dell'anima che è attiva, essa va automaticamente su questo pianeta, poiché viene attirata da questo pianeta nel quale sono memorizzati anche i suoi atteggiamenti errati e sono attivi. E ora chiederai che cosa sono queste cosiddette sfere di purificazione, questi mondi di sostanza sottile. Sì, che cos'è la sostanza raddensata, la materia, la sostanza grossolana? Dio è amore e quando ebbe inizio la caduta, Dio diede ai cosiddetti esseri della caduta parti di astri spirituali che portarono con sé e che si avvolsero in modo corrispondente. Dopo essersi staccati dall'essere eterno, divennero mondi della caduta. Allora non esisteva ancora la materia raddensata. Su questi mondi della caduta si intrattenevano già gli esseri infedeli e a questi esseri infedeli si aggiunsero continuamente esseri di luce che cercarono di riportarle in patria, ma molti non fecero ritorno e per questo si raddensarono sempre più, perché volevano essere come Dio. Questo raddensamento, questo allontanamento dall'eredità divina provocò a poco il raddensamento degli astri, i pianeti di sostanza grossolana, i sistemi solari di sostanza grossolana, fino ad arrivare alla materia, che è la base di appoggio degli uomini, la base di appoggio delle anime incolpate. L'uomo stesso non è altro se non una veste dell'anima composta da più strati, un raddensamento che brilla, che splende in base alle vesti dell'anima incolpate, ossia ai centri di coscienza. Per questo i caratteri degli uomini sono così diversi tra loro. I valori etici e morali dell'uomo sono di un livello veramente basso in confronto all'etica altissima dell'essere cosmico eterno.
0: Per me è un grande conforto sapere che dopo la vita terrena, se si è vissuto secondo i comandamenti e le leggi di Dio, l'anima può iniziare il suo viaggio per fare ritorno in patria, dato che anche il Cristo ce lo ha promesso, leggendolo a senso nella Bibbia, che si legge ancora oggi: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse così, perché ve lo avrei detto? Anche da queste parole possiamo dedurre che l'anima vive in eterno e che a volte deve percorrere un lungo cammino dalla terra fino al ritorno a Dio, nostro Padre.
1: Sì, e le dimore nella patria sono libere e le famiglie nella patria ci aspettano e hanno nostalgia di noi, hanno nostalgia della grande unità cosmica nella casa del Padre. La casa del Padre è il regno di Dio, infinitamente grande. E la forza di Dio si irradia verso di noi e ci prega, e per questo sono venuti anche continuamente i profeti che hanno istruito gli uomini dicendo: cambiate, rivolgetevi a Dio, Dio è amore, il Padre vi ama, egli ama il figlio che ha creato. Sarebbe un padre terribile, crudele, se ci punisse o se ci inviasse addirittura nella dannazione eterna. Egli ci ama. E soltanto noi possiamo condannare noi stessi, ma non in eterno, ma possiamo condannarci a una reincarnazione, poiché viviamo in modo contrario alla nostra eredità divina. Ma Dio non ci condanna in eterno e non esiste la dannazione eterna. Forse esiste una lunga esistenza nelle ombre, perché noi preferiamo le ombre, ma Dio è luce e la luce è amore e l'amore è calore. E questo è Dio, nostro Padre, è il Dio Padre Madre che ci ama e ci chiama. Egli ci ha inviato suo Figlio, il cuore niente dei cieli, per donarci la forza parziale della forza primordiale, una parte dell'eredità divina, affinché possiamo avere un sostegno sulla via che ci conduce alla casa del Padre. Questo è il Cristo, nostro Redentore, la luce della redenzione in noi, che, come abbiamo sentito nella preghiera, risplende nel quarto centro.
0: Allora, questo insegnamento della dannazione eterna è soltanto un insegnamento che fa restare stolti, soprattutto il popolo che tende a credere a tutto.
1: Si può dire così, sì. Gli uomini hanno paura di morire. E perché? Non hanno paura della morte, ma hanno paura dei loro stessi peccati. Infatti, quando l'anima fuoriesce a poco dal corpo che sta decidendo, alcune persone si rendono conto di ciò che hanno provocato contro la propria vera vita, contro la propria eredità. Ed è qui che si trovano le radici della paura del decesso, o diciamo anche della morte. Cari amici all'ascolto, smettete di giubilare, cantare alleluia, pregate e vivete la vostra preghiera. Forse ci comprenderete anche se diciamo: uscite dalle case di pietra che si chiamano chiese, voi siete il Tempio di Dio, se in voi risplende Dio, se in voi c'è l'essere divino, se voi siete eredi del regno di Dio, che cosa dovrete fare? Certo, pregare, ma vivere la preghiera, e allora si adempie ciò che sta scritto nel vostro cuore: voi siete vita eterna, contemplati dal Padre Eterno, che vi ama, che vi chiama, che ha inviato suo Figlio, nostro fratello divino, affinché comprendiamo e impariamo che la forza divina è in noi, e noi, ognuno di noi, voi, tutti noi, siamo il Tempio di Dio. e nel profondo della nostra anima c'è il grande essere divino, e quanto più noi diveniamo puri, tanto più facile sarà il nostro decesso quando sarà giunta l'ora, perché percepiamo che il Cristo ci prende per mano e ci conduce passo per passo nella casa del Padre. Basta con le incarnazioni, facciamo ritorno nel regno di Dio.

0: Wir begrüßen Sie herzlich zu unserer Sendereihe Denken.
1: Vi salutiamo cordialmente per una nuova puntata della nostra serie di trasmissioni Il modo di pensare e di vivere dei seguaci del Cristo che si definiscono anche cristiani delle origini. Forse ora vi chiederete: ma chi sono i cristiani delle origini di oggi? Come vedete, siamo persone del tutto normali, non siamo fanatici o persone che vogliono distinguersi dagli altri, ma siamo persone con i piedi per terra. I cristiani delle origini non si isolano dagli altri e per questo vogliamo condividere con voi, cari ascoltatori e care ascoltatrici, tutti gli aspetti positivi di cui veniamo a conoscenza tramite la parola profetica divina e di cui facciamo noi stessi l'esperienza. E per questo oggi ci siamo raccolti qui insieme per una piccola tavola rotonda e abbiamo scelto un tema interessante. Qual è il tema della trasmissione di oggi?
2: Sì, Petra, molte ascoltatrici e ascoltatori hanno molto spesso domande sul tema della cosiddetta reincarnazione e oggi vogliamo parlare di questo tema nella nostra tavola rotonda.
1: Cosa intendono i cristiani delle origini con il concetto di reincarnazione?
2: Secondo il modo di pensare del cristianesimo originario, che esisteva fin dall'inizio, al tempo di Gesù di Nazareth, significa che un'anima può incarnarsi più volte in un corpo umano. Ossia, un'anima può scontare, può liberarsi delle sue colpe, difficoltà, legami e aspetti peccaminosi tornando in un corpo, in diverse esistenze terrene, nel corso di anni e secoli.
3: In einem Körper wieder abtragen, wieder auflösen.
1: Parli con tanta sicurezza, come fai a sapere queste cose?
2: Questo patrimonio di idee esisteva già nel cristianesimo originario tra i primi cristiani, per i seguaci di Gesù di Nazareth era normale, del tutto chiaro. Tuttavia in un certo periodo di cui parleremo tra poco, tale patrimonio di pensiero è stato cancellato, semplicemente eliminato. Nell'epoca odierna questo modo di pensare è di nuovo vivo tra i cristiani delle origini, grazie allo spirito profetico di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, e di questo ne vogliamo parlare oggi.
1: Abbiamo già avuto una trasmissione nella quale abbiamo parlato anche di reincarnazione. Questa trasmissione ha avuto una grande risonanza e abbiamo ricevuto anche molte lettere di riscontro, per le quali ringraziamo cordialmente i nostri ascoltatori. Ne vogliamo anche leggere alcune. Più precisamente abbiamo ricevuto una lettera dalla Spagna con il seguente contenuto: già da molti anni ho smesso di credere alla Chiesa, da quando vedo le vostre trasmissioni non voglio più avere definitivamente nulla a che fare con la Chiesa. Ciò di cui mi sono reso conto in

0: particolare è il danno enorme che la Chiesa ha perpetrato nel tacere il concetto della reincarnazione. Ho molti amici che sono sacerdoti e che seguono anche loro le vostre trasmissioni, anche se non dovrei dirlo, so che credono alla reincarnazione e riconoscono anche loro che la Chiesa ha falsificato la Bibbia. Quindi i preti ne sanno in realtà molto di più di quello che raccontano ai loro fedeli. In fondo si trovano anche in buona compagnia, dato che tra i fedeli un cattolico su tre in Germania già crede nella reincarnazione.
1: Sembra che i preti vengano particolarmente richiamati da questo argomento. Abbiamo ricevuto una seconda lettera dal Sud America, dal Perù, da parte di uno studente di teologia. Ho studiato per alcuni anni teologia, ma non ero mai soddisfatto ed ero continuamente alla ricerca. Tuttavia, da quando vedo le trasmissioni dei veri cristiani, trovo risposta a molte delle mie domande. Grazie per queste trasmissioni sulla reincarnazione. Ora comprendo perché ad alcuni accadono determinate cose e anche perché a me colpisce quello o quello. Mi auguro di tutto cuore che ancora molte, molte persone possano vedere queste trasmissioni e di conseguenza ricevere aiuto, così come l'ho ricevuto io. Grazie mille, questo è il riscontro di un ascoltatore e di un telespettatore. Ciò significa che riceviamo un aiuto per comprendere il senso della nostra vita. E l'aiuto consiste nel fatto che impariamo a comprendere perché siamo sulla terra e cosa avviene dopo la nostra morte. Ma ora vogliamo passare alla prossima domanda.
0: Come risultato chiaro anche dalle lettere che abbiamo ricevuto, la reincarnazione non è prevista nell'insegnamento della Chiesa, ma originariamente era diverso nel pensiero cristiano.
2: Sì, è giusto, Petra. Naturalmente occuparsi ora dei dettagli sui retroscena storici esulerebbe il tema della nostra trasmissione di oggi. Tuttavia, penso dovremmo riassumere brevemente questo tema per le nostre telespettatrici e telespettatori. Gesù di Nazareth non ha scritto niente di suo pugno, ha insegnato agli uomini e l'insegnamento ha fatto un grande effetto sulle persone ed è stato trasmesso di generazione in generazione. E a un determinato punto, quasi circa 100 anni dopo la morte di Gesù, alcune persone hanno cominciato a scrivere queste cose che li avevano così impressionati. Questi sono stati i primi frammenti del Vangelo e da un certo punto in seguito, alcuni secoli più tardi, il Papa Damaso ha dato l'incarico, si potrebbe dire a uno scriba di quel tempo, Girolamo, di classificare questi scritti e, mettendo insieme le parti che aveva giudicato buone, di scrivere una Bibbia. Questo è stato l'inizio della Vulgata originaria, ossia della prima Bibbia. Prima di Girolamo, di queste cose ha parlato Origene, un insegnante conosciuto della dottrina cristiana originaria, una tra le persone più famose di quei tempi, che anche hanno diffuso nel mondo l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Allora era risaputo della preesistenza dell'anima, anche la reincarnazione era nota, soltanto che dopo il documento di Girolamo, per motivi dei quali parleremo più avanti, questo insegnamento è stato falsificato a tal punto che appunto questo insegnamento liberale della reincarnazione non è stato più ammesso. E nel 500 circa, nel Concilio di Costantinopoli, è stato ordinato da parte di un sovrano a livello mondiale, ossia da Giustiniano, che tutto quello di cui era conoscenza allora il cristianesimo originario e soprattutto di cui era conoscenza origine venisse dannato per l'eternità, e che nessuno dovesse venire a sapere di queste conoscenze, né gli era permesso di trasmetterle ad altri.
1: A questo punto forse sorge la domanda: perché le chiese e i potenti dello Stato erano così contro la reincarnazione, che invece è così di aiuto per gli uomini per poter comprendere questa esistenza?
2: Se le chiese accettassero l'insegnamento della reincarnazione, allora dovrebbero anche dire: ciò che accade all'uomo di positivo o negativo lo ha causato lui stesso, ciò che ricade su di lui sono le sue stesse opere. Allora poi dovrebbero riconoscere anche che la legge di causa ed effetto non vale solo nella fisica, ma che è una legge cosmica che porta agli uomini quello che loro stessi seminano, quindi quello che loro stessi provocano in pensieri e parole.
1: Potremmo anche dire così, Andreas, la reincarnazione porta la libertà e nello stesso tempo l'autodecisione e poi l'autoconoscenza. E l'indottrinamento porta la mancanza di libertà e la Chiesa e i potenti del mondo hanno bisogno dell'indottrinamento per comandare sulle persone.
0: Potremmo allora anche dire che il fatto di togliere la reincarnazione ha a che fare in qualche modo con il potere, con il mantenimento del proprio potere?
2: Sì, questa reincarnazione, come abbiamo sentito dire da Giorgio, questa responsabilità per se stessi condurrebbe al fatto che le persone prenderebbero responsabilità per la loro vita. E questo i potenti non lo vogliono, vogliono comandare, indottrinare, vogliono avere un influsso spirituale così da mantenere gli uomini dipendenti. E questo non vale solo per l'indottrinamento della Chiesa, quindi per i potenti della Chiesa, ma va di comune accordo con i potenti di questa terra, così come già all'inizio il tutto è stato avviato da un imperatore di autorità mondiale. A questo punto potremmo anche citare la famosa poesia di Reinhard May: il ministro prende sotto braccio il vescovo sussurrando: tu mantieni gli stupidi che io li mantengo poveri. Questo meccanismo verrebbe tirato fuori nel momento in cui gli uomini cercassero di assumersi la responsabilità di se stessi, smettendo di credere alla dannazione eterna che è stata inserita al posto della reincarnazione. Qui bisogna dire in fondo che non è un caso che questo insegnamento sia andato perduto, poiché dietro ci sta un sistema. Questo è stato un abuso di informazione mirato, è stato eliminato un insegnamento con lo scopo di mantenere il potere. E l'insegnamento del cristianesimo originario che è stato eliminato è ciò che è contro Gesù di Nazareth.
1: Non era certo un piano divino, penso, non è stato secondo le leggi divine.
2: Al contrario, era contro il piano di Dio. Gesù è venuto per spiegare il piano di Dio, ha insegnato agli uomini la libertà, l'amore di Dio, e che cosa ne è stato fatto? È stata inserita la mancanza di libertà, la dipendenza.
1: E mi vengono in mente anche i misteri di Dio. Molte cose sulla vita, sulla morte sono state occultate in questo modo. È stata eliminata l'informazione di quello che accade dopo la morte, è stata predicata la risurrezione dei corpi che nessuno può immaginarsi. In questo modo è stata dannata, in fondo spedita nella dannazione eterna, la vera vita dell'anima, il tornare alla casa del Padre grazie allo spirito della redenzione in noi tramite il Cristo.
0: E forse qui arriviamo al punto, hai parlato della responsabilità personale e credo che la Chiesa più di tutto abbia paura di questo, ossia che le persone comincino a pensare in modo responsabile per se stesse, e per questo sono stati introdotti diversi riti e questi cominciano molto presto. Il primo rito che viene eseguito è il cosiddetto battesimo dei neonati.
1: Esatto, Petra, tu parli di uno di questi sette sacramenti dubbiosi con il quale si può dire comincia la via di sofferenza di un neonato, perlomeno nella Chiesa Cattolica. Anch'io ho dovuto subirlo. Allora non ci è stato ancora spiegato, lo dico così, ossia il neonato viene portato dai genitori o parenti da un sacerdote del quale non si sa quanto sia peccatore o meno, e lì viene previsto un rituale con il quale viene introdotto direttamente nell'istituzione Chiesa, in modo coercitivo. Infatti il neonato non può decidere liberamente o fare volontariamente qualcosa, viene semplicemente portato lì e deve subirlo. E se non lo fa, cosa succede poi? In questo caso viene scomunicato. Scomunicato da cosa? Dalla Chiesa Romana Cattolica, che nella sua professione di fede ha inserito certe cose. E vediamo qui una rivista che fa vedere alcune cose che la Chiesa Cattolica Romana ha proferito come comandamenti della Chiesa, che in verità non hanno nulla a che fare con i comandamenti di Dio. E una di queste professioni di fede dice: credete non sia necessario battezzare i bambini? Chi nega che i bambini debbano venire battezzati si è scomunicato.
0: Cosa significa scomunicato? Che significato ha? Venire esclusi dalla Chiesa o sbaglio?
2: Scomunicato significa venire escluso dalla beatitudine eterna. E questo non significa che allora si smette di esistere, ma significa che si finisce nella dannazione eterna. dove all'animano aspettano i tormenti dell'inferno, quindi pene eterne dell'inferno, senza fine. Questo significa essere scomunicato. Questo è quello che si intende in altre parole, detto in modo più elegante, con il termine scomunica.
1: Un modo di procedere terribile che nessun padre amorevole che ama i suoi figli e che li ha creati può pensare. Questo può essere solo di nuovo parte di questo piano satanico di cui abbiamo già parlato.
0: Quindi è la controparte che ha istituito questi sacramenti e affinché l'uomo non creda di poterne uscire prima o poi, la Chiesa Cattolica ha stabilito che il battesimo imprime un segno spirituale indelebile, così si legge nel Catechismo. Ciò significa che una volta cattolico, secondo la dottrina cattolica, si rimane per sempre cattolici, non se ne esce più. Un cardinale spagnolo è arrivato al punto di dire che il battesimo si incide nel DNA, ossia nel nostro patrimonio genetico. E a questo punto potremmo quindi chiederci: quello che ci si prefigge con il battesimo allora è una manipolazione genetica da parte della Chiesa?
2: Sì, in un certo modo si potrebbe dire così. La manipolazione genetica della Chiesa potrebbe avvenire così, ossia che io da neonato vengo battezzato forzatamente, quindi cristianizzato forzatamente, con la minaccia che se un giorno voglio uscire da qualcosa nella quale sono entrato senza esserne cosciente, poi finirò nella dannazione eterna. In questo modo cresco in una condizione di paura. Queste paure sono sentimenti. Questi sentimenti hanno pensieri che mi influenzano e questo influsso potrebbe naturalmente venire registrato anche nelle cellule del corpo e così può venire questo indottrinamento genetico cattolico. In questo modo potrebbe proprio aver ragione questo sacerdote se si pensa che anche molte persone che altrimenti pensano in modo molto ragionevole e chiaro, quando si tratta di questioni di fede, pensano e agiscono in modo del tutto irrazionale.
1: La parola gene è un simbolo originario per una sostanza primordiale, io almeno lo intendo così, io non sono uno scienziato. Ma questo non significa anche di nuovo che l'uomo si pone sopra Dio, sopra questo principio originario degli aspetti della legge spirituale e introduce qui di volontà propria un cambiamento che è contrario a quello che Dio o Gesù di Nazareth hanno detto?
0: Sì, volevo dire anch'io che Gesù ha portato tutt'altro, infatti ha detto prima insegnate e poi battezzate. Quindi prima la persona dovrebbe venire a conoscenza degli insegnamenti, dovrebbe avere la libertà di valutare se è qualcosa di positivo per me o no, se voglio accettare questo insegnamento o no per me. E se è così, può poi essere battezzato consapevolmente e continuare a percorrere coerentemente questa via, ma solo da adulto praticamente.
1: Massimiliana, che io sappia, tu hai dei figli. Sono stati battezzati?
0: No, non li ho battezzati.
1: Non li hai battezzati?
0: No,
1: allora
0: non ho voluto
1: farglielo.
0: Sì, è quello che desideravo anche per me, questa libertà. Infatti sono uscita già da molto tempo dalla Chiesa e per me non c'era dubbio che anche loro sarebbero dovuti crescere liberi.
1: Posso anche parlare di me, i nostri figli sono stati sì battezzati, ma poi dopo lunghe riflessioni e una chiara decisione abbiamo deciso di uscire dall'istituzione perché io non volevo che i miei figli finiscano nella dannazione eterna. Desidero per loro invece la libertà di cui parla Dio nel cristianesimo originario e di cui ci porta a conoscenza.
2: Era desidero tornare alla domanda che hai posto prima, in questo modo non è così che la Chiesa si pone sopra Dio. Dio, portando avanti questa manipolazione genetica, Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, la Chiesa invece con i sacramenti e la dannazione eterna toglie il libero arbitrio agli uomini, la Chiesa si pone al di sopra di Dio e si oppone molto consapevolmente anche a Gesù di Nazareth. Poiché il Cristo non ha insegnato questi sacramenti, non li ha introdotti, non li ha trasmessi agli apostoli, dare vita a dei sacramenti che dovrebbero servire a raggiungere la salvezza dell'anima è una pura invenzione, eventualmente rilevata da culti pagani. A quanto pare Dio aveva già presagito quello che sarebbe accaduto dopo il cristianesimo originario, poiché nella rivelazione segreta di Giovanni di Patmos ha già detto queste cose. Ha parlato di Babilonia, la prostituta, intendendo con essa l'istituzione Chiesa, dicendo: esci da lei, o popolo mio, affinché non abbiate a far parte degli stessi peccati e non veniate colpiti dalle sue piaghe. Quindi si trattava di un chiaro richiamo al popolo a lasciare la Chiesa.
0: Quindi già nella Bibbia si parla di uscire dalla Chiesa. Prima stavamo parlando di Gesù di Nazaret e se ricordo bene lui è stato battezzato e quindi perché è stato battezzato?
1: Ma non da neonato però.
2: Gesù non è stato battezzato da neonato, al contrario, Gesù è stato battezzato come il Cristo Dio. Giovanni riconobbe allora Gesù come l'essere incarnato nella carne che avrebbe compiuto la volontà di Dio. Gesù di Nazaret era l'incaricato di Dio per portare agli uomini la libertà, l'insegnamento dell'amore. E questo è stato il battesimo e questo voleva anche Gesù, che si facesse lo stesso agli uomini, detto in senso lato, che venisse eseguito loro lo stesso rituale, ossia una volta insegnato loro e una volta presa la decisione di accettare l'insegnamento del Cristo, ossia di compiere la volontà di Dio e di condurre una vita nello Spirito di Dio, quindi che venissero battezzati o diciamo benedetti soltanto dopo aver preso la decisione.
0: Ma com'era per Giovanni di Patmos? Com'è stato per lui quando ha battezzato Gesù di Nazaret?
2: Giovanni Battista?
0: Sì, scusate.
2: Giovanni il Battista lo ha preannunciato fin dall'inizio. Lui stesso ha detto: io vi battezzo con l'acqua, ma verrà chi vi battezzerà con lo Spirito Santo. La Chiesa battezza ancora con l'acqua.
1: Dove è rimasto lo Spirito? Probabilmente è uscito dalla Chiesa. Tu hai parlato del battesimo spirituale. Adesso cosa significa questo per una persona che anela valori più elevati? Quando è pronto per un battesimo spirituale? Quando è stato il momento per Gesù?
2: Sappiamo dallo stesso Gesù che un suo fidato Nicodemo lo ha cercato nel giardino dei Getsemani. Allora era un maestro che ascoltava intensamente Gesù e lo seguiva e gli pose la domanda: come trovo accesso al regno dei cieli? E Gesù rispose: allora tu non troverai accesso al regno dei cieli se non nasci un'altra volta. Allora poi lui chiese: cosa significa che dovrei tornare di nuovo nel grembo di mia madre? E lui rispose: no, devi rinascere nello spirito. Quindi consiste in questo processo, quando l'uomo comincia a comprendere che non è solo un essere materiale, ma che in lui vive uno spirito e che si può orientare su questa vita, anche su Dio. Questa è la rinascita che poi può portare appunto a questo battesimo, a questa benedizione.
0: Quali sarebbero state le conseguenze se l'umanità fosse stata a conoscenza di queste cose e le avesse anche applicate?
2: Penso che l'umanità possederebbe valori più elevati e anche una coscienza più chiara. Gli uomini vivrebbero così come percepiscono nella loro anima, nella libertà, nell'unità, nella giustizia e osserverebbero i 10 comandamenti e il discorso della montagna, così come ce l'ha portato il Cristo, poiché ognuno di noi anela ad una vita migliore, all'uguaglianza fra tutte le persone. Gli uomini comprenderebbero che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico Padre.
0: Questo significa in fondo che saremo tutti un po' più vicini al regno di Dio, perché questi sono anche i principi che appartengono allo Spirito di Dio e in questa vita ci incammineremo in modo più cosciente tenendo la mano del Cristo.
2: E gli uomini costruirebbero già il regno della pace su questa terra, così come dice il Padre nostro, come in cielo, così in terra.
0: Dato che la Chiesa non vuole queste cose, ha fatto di tutto per condannare questo insegnamento della reincarnazione, per toglierlo dalla testa della gente, anche se non ci è riuscita del tutto. Ci sono sempre stati grandi pensatori e poeti che hanno trattato questo tema. Per loro questo tema è sempre stato vivo, presente, e oggi abbiamo portato una poesia di uno di questi poeti, un poeta scrittore tedesco, Hermann Hesse.
2: Sì, vorrei leggere volentieri insieme a Massi questa poesia per le nostre telespettatrici e telespettatori. La poesia si intitola «La vita che ho scelto io stesso». Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna.
0: Ma c'erano anche le gioie di quei giorni che sono pieni di luce e di sogni. dove non c'è più alcun lamento né sofferenza e ovunque zampillano doni dalla fonte, dove l'amore dona a chi è ancora legato nella veste terrena la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo libero da ogni sofferenza umana pensa come un eletto dallo spirito sublime.
2: Mi venne mostrato il male e il bene, mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentì un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché l'ora di decidere era scoccata.
0: E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori e poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Abbiamo ascoltato una poesia di Hermann Hesse dal contenuto molto profondo. Cosa ci vuol dire in fondo il contenuto di questa poesia?
2: Trovo che questa poesia trasmette molto bene la libertà dell'anima. L'anima non è costretta ad andare nella dannazione eterna o nella casa eterna del Padre. Ha determinate colpe, come abbiamo sentito, che vengono mostrate all'anima prima di incarnarsi nuovamente. E può decidere liberamente se accogliere queste possibilità di venire sulla terra per deporre passo per passo le sue colpe, o se preferisce percorrere la sua via nei mondi dell'aldilà, nelle sfere di purificazione. Quindi questa libertà credo sia un valore molto nobile, e proprio perché non lo si trova nell'insegnamento della Chiesa, questo concetto della libertà dell'anima di poter decidere per se stessi. Quindi non è nemmeno un Dio irato che mi invia il mio destino, un destino che mi riserva belle giornate terrene, oppure che in fondo mi carica di sofferenze e alla fine ha come meta la dannazione eterna.
0: Tu parli del destino e mi ha colpito una frase di questa poesia che dice: non mi lamento se spesso non mi piace. Naturalmente non è sempre così facile nella vita, quando mi accade qualcosa di spiacevole, dire poi non mi lamento. Spesso invece la prima reazione è proprio di lamentarsi, ma questa conoscenza, ossia che non mi viene incontro nulla che io stesso non ho già immesso e dal quale io stesso mi sono riproposto di imparare in questa incarnazione, tutto questo porta a un altro atteggiamento nei confronti della vita, anche se non è sempre facile. E ora possiamo ascoltare una parte di una registrazione di un'istruzione di Gabriele, in un'istruzione Il destino dell'uomo, in cui ci spiega come affrontare in modo giusto il nostro destino. E il destino che mi capita, se non mi limito soltanto ad accettarlo, ma so che lo ho portato con me dalle mie esistenze precedenti e che ora ho la possibilità di purificare la mia anima in questo modo e dopo questa vita terrena di fare ritorno nella casa del Padre, quindi nel regno della luce da dove è provenuta la mia anima. In tal caso riesco più o meno ad accettare ciò che mi è capitato, e sicuramente di tanto in tanto mi ribellerò chiedendo perché mi ribello al mio destino. Sì, è così, siamo esseri umani e non siamo perfetti, anche se sappiamo di aver provocato noi stessi il nostro destino, ci ribelliamo al nostro destino, eppure in qualche modo riusciamo a comprendere che dovremmo superare con l'aiuto del Cristo Dio ciò che dobbiamo subire in questo momento per poter così liberare la nostra anima e per fare ritorno a Dio come esseri sani, gioiosi, colmi di luce e perfetti. Anche questo potrebbe aiutarci a cambiare in noi spiritualmente, a orientare in modo diverso i nostri sensi, e ciò significa che improvvisamente vediamo in modo diverso, vediamo in modo più profondo, sentiamo nel profondo delle parole del nostro prossimo e siamo in grado di aiutarlo. Odoriamo, gustiamo e tocchiamo con i nostri sensi, ma percepiamo in modo più chiaro, più luminoso, più libero. Il piano dei sentimenti si dischiude e percepiamo che in noi c'è un essere di luce che chiamiamo anima, che respira in modo sempre più profondo, in modo sempre più libero, che dà impulsi a me che sono l'involucro, dicendo: ricordati ogni giorno, ricordati di sistemare gli aspetti umani e del peccato che la giornata ti porta, e cammina tenendo la mano del Cristo per fare ritorno alla casa del Padre. Fai un passo dopo l'altro con Lui, compiendo ciò che vuole Dio e non ciò che vuole la Chiesa. Questa è la libertà. Questa è la vita alla quale dovremmo aspirare. E che cosa vuol dire in fondo vita? La vita, la parola vita in se stessa, ha forse una nascita. La parola vita ha forse una morte. La vita è Dio e Dio è eterno, e così anche noi, la vita in Dio, siamo eterni. Con queste parole vogliamo ora continuare la nostra tavola rotonda. Abbiamo sentito parlare del destino e di come possiamo affrontarlo. Questo significa in fondo per noi che non siamo in balia del destino.
1: Esatto, Petra. Il destino potremmo anche definirlo come un destino fai da te, poiché lo abbiamo creato noi e proviene dai nostri modi di pensare e di comportarci del passato non sistemati, eventualmente anche dalle nostre incarnazioni precedenti, come abbiamo già sentito. Ora la persona è sulla Terra e ora può sfruttare le giornate per evitare in tempo un colpo del destino e per fermarlo in tempo. Ma se non sfrutta le giornate e le spreca, allora poi può capitargli di ricevere una indicazione chiara su un aspetto o l'altro che non sono a posto. In tal caso bisogna prestare attenzione a questi aspetti, ma se invece si continua a vegetare lasciando passare le giornate, può accadere eventualmente che si venga colpiti da un colpo del destino. Al contrario, se invece sfruttiamo la giornata e riconosciamo per tempo, con la forza del Cristo, Dio, le situazioni che ci capitano e le sistemiamo, evitiamo di venire colpiti dal destino e entriamo sempre di più in una vita in Dio e con Dio, come ci ha spiegato Gabriele.
0: Hai usato un concetto: sfruttare l'energia della giornata. Come facciamo a sfruttare l'energia della giornata? Come avviene?
2: Sfruttiamo l'energia della giornata se ci rendiamo consapevoli del fatto che la libertà comprende anche la responsabilità per la mia vita, per il mio prossimo, per la natura, per gli animali. Ciò significa che vivo più coscientemente nella giornata. C'è un detto conosciuto in molte lingue che dice: fai attenzione alle tue sensazioni perché diverranno i tuoi pensieri, osserva i tuoi pensieri perché diverranno le tue parole, osserva le tue parole perché diverranno le tue azioni diverranno abitudini, osserva le tue abitudini perché diverranno il tuo carattere diverrà il tuo destino. Ciò significa che tutto quello che compio durante la giornata comincia in modo molto sottile già nelle mie sensazioni, nei sentimenti più fini. E quindi può accadere che se non vi presto attenzione, poi non sfrutto in modo giusto l'energia della giornata. Per esempio, che a volte sento già qualcosa di negativo prima ancora di esprimere delle belle parole, delle parole dolci. Quindi mi accorgo che le mie parole non corrispondono ai miei sentimenti e questo sarebbe già un primo impulso. E poi naturalmente le mie parole, le mie azioni. Tutta la giornata è colma di pensieri, parole, azioni nelle quali posso osservare me stesso e chiedermi: corrisponde allo spirito di Dio?
1: Come sono le persone che sfruttano l'energia della giornata? Da cosa si riconoscono? Come ci sentono? ne accorge.
2: Sì, persone che sfruttano l'energia della giornata, capita ad esempio che incontrino qualcuno da qualche parte, svolgono una qualche attività in cui si accorgono appunto che c'è qualcosa da sistemare. Improvvisamente ho una differenza d'opinioni con un amico, o con il mio compagno o con un collega, e in questa situazione si tratta di riconoscere se è un problema che può portarmi a un litigio oppure se non sarebbe meglio riflettere qual è la mia parte. Posso riconoscermi e posso sistemare la mia parte, posso poi avere un colloquio positivo con la persona coinvolta, possiamo trovare insieme una soluzione, possiamo anche sistemare qualcosa che già da tempo aleggiava in modo latente tra noi due, che non è a posto, così da diventare amici.
1: Ciò significa che la persona che si comporta così ha una coscienza chiara, desta, vive possibilmente nel presente. Se sono occupato con questo o quest'altro problema del passato, non comprendo la situazione attuale, né eventualmente qual è la mia parte che ne è la base.
2: In questo modo si smette questo continuo a dar la colpa ad altri per quello che ci accade, si smette di vivere nel passato, di pensare a quello che l'uno o l'altro mi ha detto o fatto, che non gli perdonerò mai. Questa prigionia del dare la colpa agli altri smette nel momento in cui prendo in mano la mia vita, perché mi assumo la responsabilità dei miei pensieri.
0: Allora le giornate diventano proprio interessanti e mi chiedo, è proprio necessario allora sapere com'è stata l'incarnazione precedente?
2: No, non credo. Sarebbe anche pericoloso venire a sapere chi eravamo e che tipo di vita abbiamo vissuto, perché con i nostri pensieri e sentimenti rimarremo nelle incarnazioni passate. È sufficiente l'energia della giornata, sappiamo che ogni giorno ci porta qualcosa da cui possiamo imparare. Quello che ci viene incontro è quello che siamo in grado di affrontare in questa giornata e dobbiamo semplicemente utilizzare questa giornata e le nostre giornate, come abbiamo sentito da Gabriele, diverranno più semplici, più luminose nella vita, avremo più gioia e così nelle nostre giornate possiamo avvicinarci sempre di più a Dio.
1: Significa che ogni giornata contiene delle informazioni e la giornata da dove prende queste informazioni?
2: Abbiamo già parlato insieme e detto che l'anima ha avuto delle esistenze precedenti e questi aspetti del nostro carattere di cui ha parlato anche Cristo che ci caratterizzano sono memorizzati nella nostra anima come colpe o come programmi positivi, ma sono anche registrati nelle costellazioni del cosmo materiale e delle sfere di purificazione. E attraverso il ritmo di movimenti delle costellazioni, vorrei definirlo così, giungono determinati impulsi nella nostra anima e provocano forse un incontro con una persona come lo hai descritto. Improvvisamente incontro qualcuno e mi accorgo che non sono affatto positivo nei suoi confronti. Insorge una strana sensazione che potrebbe indicarmi qualcosa. Mi potrebbe voler dire, guarda più in profondità, cosa c'è in te? Cos'hai da chiarire con questa persona, con il collega, col familiare? Qualcosa da sciogliere? E il Cristo ci offre il suo aiuto. Se vogliamo lavorare sinceramente su questa cosa, possiamo farlo con Lui. Se chiediamo sinceramente di sentire il pensamento, possiamo sistemare la cosa tra noi e così la nostra anima acquista sempre più forza e luce.
0: Hai parlato delle costellazioni e vorrei sapere come fanno gli astri a sapere che cosa dovrei sistemare in una giornata. Lo abbiamo immesso noi stessi negli astri e nella nostra anima, come abbiamo già detto, ma appunto anche negli astri. Infatti tutto è energia, lo abbiamo detto già molte volte, lo conosciamo anche dalla fisica, nessuna energia va persa. E le nostre azioni, quindi il nostro comportamento, le nostre parole, i pensieri, i sentimenti e le sensazioni non vanno perduti, dato che anch'essi sono energia, ma vengono appunto memorizzati nella nostra anima e anche nelle sfere di purificazione, negli astri. E tutte queste cose ricadono a poco su di noi se siamo disposti a riconoscerci e a sistemare se lo vogliamo fare, ma ci è lasciata la libertà.
1: Ora siamo arrivati ad un punto interessante. Abbiamo parlato della vita sulla Terra dove abbiamo a disposizione la giornata. Ma come va avanti poi non lo possiamo sapere, così come i misteri della Chiesa Cattolica. Ma sappiamo come vive l'anima quando passa dall'aldiquà all'aldilà? Cosa avviene poi all'anima?
0: In tedesco c'è un proverbio che dice come l'albero cade, così rimane al suolo, e potremmo immaginarci così anche la morte dell'uomo, come l'anima era nel corpo, in un altro stato di aggregazione, così andrà avanti anche dopo il decesso del corpo fisico. Abbiamo già parlato del fatto che nessuna energia va perduta e che tutte le nostre opere, lo si può leggere addirittura nella Bibbia, ci seguiranno, poiché in fondo sono programmate nell'anima, è come un'incisione nell'anima. E questa incisione è decisiva anche per l'anima dopo il decesso del corpo. Anche nello spirito c'è una specie di magnetismo in base al quale il simile attira il simile, e quindi la nostra anima viene attirata dalle sfere di purificazione verso le quali l'attira il suo magnetismo spirituale.
1: Hai parlato ora delle sfere di purificazione, dandoci ancora una volta una parola nuova. Si tratta forse di una sorta di lavanderia in cui si viene depurati, purificate?
2: Sì, lo esprimi con umorismo, ma in fondo lo si può immaginare un po' così. Non è un piano materiale di depurazione, una lavanderia, ma una sfera di purificazione, una possibilità di pulirsi o di purificarsi per l'anima. L'anima, grazie al magnetismo di cui ha parlato Petra, esce dalla materia e va a finire là dove agisce, per così dire, la sua melodia, la sua dimensione sonora. Quindi si reca nel luogo che può accogliere la sua vibrazione. Questo significa che un'anima piena di cattiveria o di egoismo o di desideri assassini entrerà in questa vibrazione e sperimenterà poi quello che ha procurato agli altri, anche alla natura e agli animali. Se abbiamo tormentato gli animali, se a causa nostra gli animali hanno sofferto terribilmente, la nostra anima dovrà soffrire in questa sfera di purificazione queste cose, in questo livello di vibrazione, quello che ha procurato agli altri. Perché poi si parla dell'inferno? Perché sono veramente tormenti quelli che l'anima deve provare su di sé, perché li ha inflitti agli altri. E in questa condizione, quando l'anima non ne può più di queste sofferenze, che giunge poi al pentimento profondo. E Gabriele ci ha detto una volta in un'istruzione: il pentimento è il detersivo migliore, perché se impariamo veramente a comprendere quello che facciamo agli altri, e questo ci riempie dello stesso dolore, così come noi l'abbiamo causato ad altri, così come hanno sofferto a causa nostra. Questo sì pulisce a fondo la nostra anima.
1: Qui arriviamo al comandamento principale del discorso della montagna: non fare agli altri ciò che non vuoi venga fatto a te.
0: È veramente importante che impariamo ad applicare questo comandamento nella nostra anima. Abbiamo appena parlato della purificazione e mi viene in mente un nuovo sacramento. Prima abbiamo parlato anche dei sacramenti, che dovrebbe servire a purificarsi, tuttavia non con l'autoconoscenza ma tramite un olio. Mi riferisco all'estrema unzione, che è un sacramento radicato nella Chiesa cattolica. A cosa dovrebbe servire?
2: Non serve a niente se non per la Chiesa. La Chiesa ha inventato questo sacramento come mezzo per far pressione, come strumento di potere per rendere le persone più docili, direi quasi per tenerle in pugno. Se richiamiamo ora alla mente quanto detto, con il battesimo veniamo introdotti in una chiesa dalla quale non possiamo più uscire, altrimenti finiamo nella dannazione eterna, e l'estrema unzione è la conclusione di questa benedizione della chiesa. E con questa, dopo questa estrema unzione, nel passare dell'aldilà arriveremo in cielo. Se nella nostra ultima ora non facciamo in tempo a raggiungere un sacerdote, un prete che ci pone questo segno sulla fronte con l'olio, la cosa poi rimane molto incerta. Se muoio con un peccato grave, allora poi, secondo la Chiesa cattolica, finirò nella dannazione eterna.
0: Non ce lo si può proprio immaginare.
2: Sì, adesso ho una domanda un po' stupida. Se io adesso sono un assassino e ho commesso dei peccati gravi e in punto di morte incontro un sacerdote che mi dà l'estrema unzione e in questo modo la soluzione dai miei peccati, allora poi vengo liberato da questi peccati gravi e vado in cielo, e colui che ho ucciso è che era una brava persona ma che non ha fatto in tempo a raggiungere il prete perché io l'ho ucciso e magari una volta ha commesso anche lui un peccato grave, finirebbe poi nella dannazione eterna. Bisogna un po' immaginarsi quali effetti hanno queste cose per la vita di una persona. Si tratta di un comportamento assurdo. E proprio perché gli uomini non sono in grado di spiegarsi un comportamento del genere, si diranno: ma che razza di Dio è questo? Poi arriva la Chiesa che dice: questo è un mistero imperscrutabile, non possiamo comprendere ciò che ha deciso per noi. Ma magari ha avuto anche un altro effetto molto pratico per la Chiesa. Spesso sono proprio i preti, i rappresentanti della Chiesa, che sono accanto alle persone negli ultimi attimi della loro vita, negli ultimi giorni, e naturalmente danno anche consigli ai familiari in questioni di eredità, come ad esempio predisporre in modo sensato per l'eredità, in modo che l'anima nell'aldilà, se aspira a Dio, possa avanzare meglio. Una gran parte delle ricchezze della Chiesa è stata ottenuta e raccolta insieme in questo modo.
0: Alla Chiesa interessano quindi due cose principalmente: da una parte il potere, dall'altra il denaro, e quindi ci si chiede: ma perché ci sono ancora così tante persone che vanno in Chiesa?
2: È appunto questo indottrinamento ecclesiastico della fede cristiana che mantiene le persone nella Chiesa. La paura della dannazione eterna è impressa così profondamente che gli uomini accettano questo indottrinamento.
1: E cosa fa poi un'anima che non vuole più venire su questa terra? Abbiamo detto che può decidere liberamente. Come si può spiegare questo caso?
2: Sì, è appunto questa decisione: voglio continuare ad essere attaccato alla materia o voglio tornare a casa da mio padre che mi ama? L'anima non è ciò che ha creato Dio. Dio ha creato l'essere spirituale puro. Anche nella Bibbia si legge a sua immagine, quindi puro e perfetto. L'anima porta in sé le ombre di cui ci siamo caricati nel corso della caduta, nel corso dell'allontanamento da Dio. Si tratta di un oscuramento dell'essere spirituale. Ora, se l'anima riconosce di voler tornare a casa, se si infiamma in lei questa nostalgia, voglio tornare a casa da mio padre che mi ama, conosciamo la parabola del figlio il prodigo che ha detto: devo tornare a casa. Se questo desiderio brucia in noi, allora l'anima cercherà di fare di tutto per liberarsi da queste colpe e poi o andrà a reincarnarsi, riproponendosi appunto di sistemare con il suo prossimo tutte queste cose di cui si è incolpata, facendo del male ad altre persone, offendendole, umiliandole o uccidendole, oppure sopporta nelle sfere di purificazione le sofferenze da lei causate, fino a che si sarà nuovamente purificata e potrà tornare a casa. Quindi questa decisione per l'anima è da una parte un compito, ma dall'altra anche una grande possibilità. Questo significa anche che se un'anima anela tornare alla casa del padre, allora si rivolgerà anche in modo molto consapevole nel suo interiore. La persona si rivolgerà al Cristo e accoglierà anche il suo aiuto. Lui è divenuto il nostro Redentore sul Golgota e ci riconduce anche a casa dal Padre, se noi lo accogliamo consapevolmente in noi. Significa quindi che quello che viene spesso rinfacciato dalla Chiesa, che la reincarnazione è una specie di fede dell'autoredenzione, non è affatto vero, poiché il Cristo è il nostro Redentore e con la sua forza abbiamo anche la certezza di riuscire a compiere questo processo di purificazione, di ritornare a casa passo per passo dal nostro Padre Eterno. Ci disse che noi stessi siamo il Tempio di Dio, sia l'uomo che l'anima sono il Tempio di Dio e Cristo dimora in noi, quindi non abbiamo affatto bisogno di andare in un Tempio esteriore per cercare Dio nell'esteriore o cercarlo in una chiesa. Lui dimora in noi, nel nostro interiore, nella nostra anima.
1: E come avviene questo processo di purificazione dell'anima che diviene più luminosa, ce lo spiega Gabriele in un passaggio di una registrazione di un'istruzione su questo tema.
0: Quando l'anima è più luminosa, ossia quando l'anima non tende più a reincarnarsi, a tornare sulla terra, allora si può purificare nelle sfere di purificazione per le anime, per fare ritorno passo per passo alla casa del Padre, alla sua esistenza primordiale, originaria, alla sua patria eterna. Quindi anche in questo caso vediamo di nuovo come il Signore ci porge la mano: non devi tornare a reincarnarti, a meno che non sei attirato a reincarnarsi. Se nella coscienza dell'anima non c'è altro se non il desiderio di ritornare in veste umana, allora ritorna ad incarnarsi. Ma se nell'anima si è compiuto questo processo di purificazione e l'anima quindi è divenuta più luminosa, allora queste anime ritornano sempre meno ad incarnarsi e dicono a se stesse: mi posso purificare anche come anima in una sfera di purificazione, quindi ripulirmi. Tuttavia, nelle sfere di purificazione, per le anime è più difficile purificarsi, soprattutto se l'anima è molto incolpata, e per questo molte volte essa spinge ad incarnarsi di nuovo, perché sulla terra, con il dolore e la sofferenza, per esempio a causa di ciò che in veste umana ho inflitto ad altri, lo deve subire, sopportare come anima, deve vedere in immagini come ha trattato il proprio prossimo, oppure come lo ha fuorviato dalla sua strada, come lo ha costretto a fare determinate cose fino a commettere assassini o omicidi. Per questo Gesù il Cristo insegna la pace e non la guerra. In tal caso l'anima viene riattirata sulla terra, ma se invece è ampiamente ricolma della vita in Cristo, allora si sente attirata verso la casa del Padre e non deve più subire i dolori che dovrebbe sopportare come anima, perché li ha riconosciuti in veste umana tramite l'energia della giornata, ha riconosciuto ciò che dovrebbe sistemare e lo ha fatto anche come essere umano prima che subentrassero i dolori e le sofferenze, prima che si manifestasse una malattia. L'anima si purifica e fa ritorno alla casa del Padre. Anche in questo caso vediamo di nuovo la grazia del Signore. Grazie all'energia della giornata riceviamo impulsi, a volte mesi o addirittura anni prima che si manifesti una determinata sofferenza o malattia, in modo che possiamo pentirci di aspetti negativi e sistemarli, e affinché ciò che si trova nell'anima possa essere sciolto in tempo. E non dobbiamo essere colpiti dal destino, ma lo sciogliamo prima che si manifesti. Non è forse la grazia questa?
1: Care telespettatrici, cari spettatori, non esiste quindi la dannazione eterna. La reincarnazione è un comandamento della grazia del nostro Eterno Padre, che ami i suoi figli. Il suo amore per noi uomini è il Cristo, che è divenuto il nostro Redentore, che ci aiuta a superare ciò che abbiamo da affrontare in questa giornata. Egli è la via, la verità e la vita. Ripeto, la via, la verità e la vita. E questa frase, Cristo è la via, la verità e la vita, non contiene in sé la dannazione eterna.
0: Sì, cari amici all'ascolto, scegliete voi stessi, decidete voi stessi, siete liberi. E questa libertà spirituale non costa alcun contributo alla Chiesa, non dovete nemmeno pagare indulgenze, nemmeno confessarvi all'orecchio di un prete peccatore, poiché Gesù, il Cristo, che conosce ogni cosa, dimora in ognuno di noi, in noi e in voi.
1: Oggi abbiamo parlato spesso dell'aldiqua e dell'aldilà. Se vi sono venute delle domande su questo tema, vi consigliamo il libro Ognuno muore da solo, la morte nostra contemporanea. Vivere e morire per continuare a vivere. Tutti i collegamenti sull'aldiqua e sull'aldilà sono contenuti in questo libro. Quindi una raccomandazione per approfondire questo tema, per svelare tutti i misteri di Dio di cui altrimenti non si riesce a venire a conoscenza e né si trovano letture.
0: Chi lo desidera può anche richiedere un estratto da questo libro, è un messaggio della verità dal titolo Non siete dannati in eterno, bensì vivete in eterno, la morte non esiste. Questo libretto lo potete richiedere gratuitamente all'indirizzo che appare ora in sovraimpressione. Ci farebbe piacere, care ascoltatrici e cari ascoltatori, se ci vorreste scrivere che cosa ne pensate di ciò che avete ascoltato oggi, oppure se avete domande, scriveteci. Forse potremo rispondere a una delle vostre domande nelle prossime trasmissioni. L'indirizzo viene ora indicato in sovraimpressione. Ci farà piacere se vi metterete di nuovo all'ascolto e ci congediamo. Arrivederci alla prossima volta.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, cari telespettatori, benvenuti a tutti. Vi salutiamo per questa trasmissione nel corso della quale leggeremo un testo sul tema Trovare Dio, dove, come. Il testo che leggeremo insieme è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera dello Spirito Libero. Gabriele affronta le domande che molte persone si pongono e inizia le sue spiegazioni dicendo: nella nostra epoca frastornante e frenetica, sempre più persone si pongono domande su Dio. Dov'è Dio? E come si può raggiungere? Oppure, ma Dio esiste veramente? O ancora, se Dio esiste davvero, perché non si fa vedere? O anche, io non credo in Dio, perché vedendo quello che succede in questo mondo, si arriva alla conclusione che l'esistenza di Dio è soltanto una favola.
2: Altri ancora pensano, quando si chiede perché Dio permette che ci sia questo caos nel nostro mondo, alcune religioni si rifanno ai misteri di Dio. Pertanto qualcuno riflette ancora: ho esaminato diverse religioni e ho pensato di aver trovato qua e là una scintilla della verità. A volte mi è sembrato che ci fossero veramente tante di queste scintille e ho pensato di aver trovato ciò che cercavo e mi sono sentito parte di questa religione. Ben presto, però, mi sono tornati dei dubbi e mi sono chiesto: a cosa mi serve questa scintilla di verità dal momento che tramite di essa non sono diventato una persona diversa, nonostante mi sia stato promesso che sarebbe avvenuto? Preso dai miei dubbi e dallo scetticismo, ho quindi pensato: sicuramente alcune religioni hanno ulteriori scintille di verità eterna. Se si riunissero tutte le scintille di verità delle diverse religioni, si troverebbe Dio in questo modo? La mia delusione è aumentata e ho pensato, ho continuato a cercare, sono stato in diverse religioni, eppure finora non ho contemplato Dio, né tantomeno lo ho trovato.
3: La persona alla ricerca di Dio giunge alla seguente conclusione: sono arrivato alla conclusione di non essere certo l'unico a porsi la domanda: dov'è Dio? Dove si può trovare? Perché si nasconde, malgrado si approvi la cosiddetta verità che egli dovrebbe essere? Ciò nonostante, non voglio smettere di cercare, così afferma la persona alla ricerca di Dio, malgrado i miei dubbi sull'esistenza di Dio stiano crescendo sempre più, soprattutto quando vedo come si mascherano le autorità esteriori con i loro paramenti religiosi, e mi chiedo: perché Dio desidera che i suoi cosiddetti intermediari si mascherino a tal punto e che vengano trattati in modo tanto cerimonioso? E quando parlano di umiltà, indossando